Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: stamattina abbiamo trovato un frustino.
1: Sì.
0: Credo che sia in vinile, tra l'altro. Mm-hmm. Credo che sia tu, Adriana.
1: È pronto? È vero? Sì, è pronto per voi.
0: Ah, vedi.
1: Per te, al grazie. Secondo posto Giuseppe D'Amelia.
0: Perfetto.
1: E solo al terzo posto Pica.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire.
0: Stamattina grazie. Sei vestita come l'istruttrice americana? Come si chiama? Quella di.
1: Jane Fonda.
0: No, non Jane Fonda, quella l'americana che.
2: Jill Cooper.
0: Jill Cooper. Non mi veniva. Come mai sei vestita come Jill Cooper?
1: Pippo, ho deciso di darmi allo sport prima mattina.
0: Va bene,
1: dai,
0: perfetto,
1: che ti parte.
0: Vai.

0: Ma io sentivo delle frustatine sotto. Eri tu, per
1: ero
0: caso?
1: Ero io.
0: Che già stai facendo?
1: Prima sono salita al piano di sopra.
0: Bene.
1: E poi mi sistemerò tutto il piano, questo terra, il piano terra.
0: Vedevo che Roberta ti guardava con una certa curiosità. Era,
1: sì,
0: interessata a sapere dove hai acquistato, come voi donne, tutte.
1: È
0: dove
1: un body,
0: acquistato?
1: Pippo, è un body.
0: Roberta,
1: si allaccia
0: body,
1: di sotto,
0: sì,
1: vedi, però si lascia scoperti i fianchi.
0: Sì, ma
1: non mi sembra. Non mi sembra una cosa tanto scandalosa.
0: Ma ti pare di venire in onda vestita così?
1: Pippo, è stato un trend, allora, di quest'anno.
0: Sì, ma ti posso dire che quella, diciamo,
1: questa striscia che vedi davanti,
0: striscia già dove finisce, diciamo, la visione,
1: anziché
0: è già molto
1: finire
0: stretta.
1: Anziché finire l'inguine, finisce, insomma, sui fianchi.
0: Ma come arriva sta striscia sotto, che è un tanga? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, ti vuoi vedere? È uguale,
0: pazza.
1: Non si riduce.
0: Io non ho parole.
1: Oh, Pippo, ragazzi, è un body.
2: Che bella topa.
1: È un body, vabbè, però è sfiancato,
0: allora,
1: sui fianchi.
0: È sfiancato, sì, sei sfiancato già anche noi la prima mattina. Ma
1: allora,
0: veniamo a noi.
1: Veniamo ai buoni propositi.
0: I buoni propositi tuoi è mettere sta roba qua.
1: Allora, no, i miei buoni propositi, Pippo, sono quelli di fare sicuramente il primo buon proposito è fare decluttering più spesso.
0: Ah, vedi?
1: Prima delle vacanze, subito dopo le vacanze faccio decluttering. Ho buttato e regalato non so quanti oggetti inutili, tra l'altro, che giacevano lì negli armadi.
0: Quindi quelli regalati saranno felici di sapere che tu li ritieni inutili e li hai dati a loro.
1: Inutili per me, gli oggetti hanno una funzione, come anche il nostro abbigliamento. Quando finisce, basta.
0: Basta.
1: Quindi
0: va bene.
1: Vi chiediamo qual è il vostro buon proposito, uno solo di settembre.
0: Allora, mandate adesso una telefonata, chiamateci subito 0815 46 12 12, inviate una telefonata qui a Radio Kiss Kiss e parlate con noi in tempo reale. Lo ripeto, 0815 46 12 12 è il numero del nostro centralino per raccontarci al volo in due parole che propositi avete per questo settembre. A settembre si riparte con i propositi,
1: ricomincia un nuovo anno, il vero anno ricomincia e riparte proprio a settembre, è un po' il mese dei nuovi inizi. Tu qual è? Tu ce l'hai un proposito?
0: Dimagrire.
1: Solo? Dimagrire?
0: Tutta la vita.
1: Perdere qualche chilo?
0: Sì, voglio, no, parecchi chili vorrei
1: no,
0: perdere.
1: No, ma non devi perdere troppo chili, altrimenti poi sei cascante, sei cadente.
0: Invece adesso sono
1: devi
0: un
1: mantenerti
0: pezzo.
1: Tonico.
0: Stamattina nudo davanti allo specchio spaccavo. Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Bentrovati.
0: Grazie, bentrovata a te. Che propositi hai per settembre?
3: Sparire il prima possibile.
0: Cosa?
3: Andare in vacanza il prima possibile.
1: Andare in vacanza.
0: Sparire, tu lavori
3: sparire
0: in un...
3: Sparire completamente.
0: Hai lavorato d'estate?

0: Sì, io sono il re del freddo, quindi praticamente un'estate di fuoco come questa non ce la ricordiamo da secoli. Forse.
1: Da secoli, è vero, hai ragione.
0: E ancora continua purtroppo.
2: Quindi andrai un po' al fresco a fare due vacanze. Grazie Antonello, chi schissa te.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Chi schissa te. Roberta, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Roberta.
1: Che buoni propositi hai per questo settembre?
3: Allora, in realtà i buoni propositi non sono relativi solo a settembre, ma relativi all'anno.
1: All'anno, quindi ogni giorno.
3: È un obiettivo che mi sono posta, obbligata.
2: Qual è? Qual è?
3: Eliminare i farmaci.
1: Eliminare i farmaci. Eliminare i farmaci dalla tua vita.
3: Sì, eliminare i farmaci dalla mia vita, farmaci dove con la mia buona volontà e con il lavoro posso e devo arrivarci.
1: Beh, ci puoi, ci arriverai.
2: Allora, noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
2: se questi
1: Roberta,
2: farmaci non sono vitali per la tua salute,
1: ragazzi,
2: e puoi farne a meno,
1: raffica,
2: noi te lo auguriamo.
1: È una raffica, dobbiamo essere velocissimi, va bene? Quindi al volo ci dite qual è il vostro proposito. 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Chiamateci, dite il vostro nome e qual è il proposito per il 2000.
2: Ne basta uno
1: da settembre, insomma, per questa nuova stagione, no?
2: Perché in automatico cominciamo a formulare buoni propositi già da fine agosto, inizio settembre, per
1: sappiamo
2: tutto l'anno.
1: Già i propositi di Renata lì,
0: sempre
1: a lavorare. Abbiamo al telefono Antonino. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, Antonino da Cavalli di Reni.
1: Ciao Antonino.
2: Vai, il tuo buon proposito, ammesso che ne
4: ragazzi,
2: abbiamo uno solo.
4: Eliminare tutte le persone negative dalla mia vita. Bisogna ridere ed essere felici e raggiungere i nostri obiettivi.
1: Assafa!
2: Sei
1: bravo.
2: Un mental coach.
1: Ciao Antonino,
2: ciao,
1: grazie.
2: Antonino, chissà te.
1: 081-546-1212, Benito.
5: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
5: Il mio proposito in effetti non è un reale proposito. Mia moglie è incinta e fra una settimana partorisce.
1: E quindi farai il papà.
2: Di fare il bravo
1: tra
2: papà.
1: Una settimana, il bravo papà.
5: Il papà bis.
1: Grazie, ciao Benito.
2: Schissate auguri.
1: 081-546-1212. Alberto, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, carissimi. È un piacere sentirvi,
1: anche
6: oltre che vedervi
1: noi.
6: Normalmente.
1: Ma grazie. Alberto,
2: allora,
1: dici tutto.
2: Alberto, qual è il tuo buon proposito di settembre?
6: Allora, se riesco a farlo, siccome sto scrivendo un libro, vorrei finirlo.
1: Finire il suo libro. Bellissimo proposito.
2: Te lo auguriamo, in bocca al lupo.
1: Chissà te. 081-546-1212. Mario, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Il mio, diciamo, proposito è di stare meno stressato, che sto sempre tutto stressato.
1: Ah, partire con un settembre più sereno,
7: perché,
1: più sereno, meno
7: più
1: stressato.
7: Sereno, perché purtroppo faccio un mestiere molto particolare, l'autista. Quindi...
1: Fai l'autista, che
2: quindi sei sempre
1: stressato.
2: In giro, nel traffico, viaggi lunghi.
7: Sì. No, purtroppo i viaggi non troppo lunghi, no, però comunque è sempre in mezzo al traffico.
1: È stressato. Grazie Mario, grazie. Chissà te, in bocca al lupo, grazie.
2: Ciao ciao.
1: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni. Sotto la doccia.
9: Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, mi piace da impazzire.
2: Oh, che bella! Grazie al nostro ascoltatore che ha utilizzato un servizio che noi offriamo, cioè due volte nel corso del programma vi facciamo cantare delle canzoni che magari non sentite da tempo, che poi sono dei grandi successi, come in questo caso.
1: Ricordiamo che da 29 anni Adriana è convinta che questa canzone sia stata scritta per lei.
2: È
1: Sei
2: ovvio.
1: La più bella del mondo di Raff.

0: Duff che è in tour con i suoi 40 anni di successi, uno straordinario artista che sai benissimo, insomma, io amare tantissimo. Esattamente.
1: Lo amiamo tanto, l'abbiamo incontrato tantissime volte anche al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Io l'ho incontrato
0: forte
1: in Puglia quest'anno.
0: Ah, sì, l'hai incontrato.
1: Era in concerto, sì, e il paese non lo ricordo, Santa Maria di Leuca.
0: Vi siete salutati?
1: No, non sono riuscita a beccarlo, mannaggia. Ma bellissimo.
0: Grande Raff. Allora, attenzione, perché Raff è stato interprete di tanti successi estivi in passato, è un artista, insomma, che c'è sempre sia d'inverno che d'estate, però Raff ci fa venire in mente che alcune estati sono legate a canzoni come questa, Se la più bella del mondo, che era relativa all'estate del 1995. Noi dovremmo portare nei ricordi, diciamo, di questa estate anche una canzone, perché è sempre così, almeno per quanto mi riguarda, cioè ho il tormentone, ho la mia canzone dell'estate con la quale mi ricorderò sempre di questa estate che sta per terminare, diciamo. Ormai siamo a settembre, per cui il tormentone va deciso.
1: E anche
0: no?
1: Se non la scegli tu, molto spesso è la canzone che sceglie te.
0: Esattamente.
1: Magari ti becca in un momento particolare in cui sei sereno, stai facendo una cosa bella, sei con delle persone con cui ti stai divertendo, passa quel pezzo alla radio e tu sei contento e quindi poi la definisci la canzone della tua estate.
0: Cari ascoltatori, siete voi oggi giudici assoluti di questa non direi competizione, ma di questa scelta, e dobbiamo scegliere il tormentone vero, la canzone che secondo voi ricorderemo per sempre come la canzone dell'estate 2026. Adriana, vogliamo fare degli esempi?
1: Allora, tra tutte le canzoni c'è sicuramente Fred De Palma con Anitta,
0: la testa

0: Flamenco Paranoia,
1: esatto.
0: Un'altra canzone che diciamo ha accompagnato quest'estate, Gaia con Bossa Nostra,
1: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento,
0: i Pinguini Tattici Nucleari

0: L'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
1: L'abbiamo tutte, velocissimamente.
0: Allora,
1: poi Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese, anche quella è una canzone proprio rappresentativa di quest'estate.
0: Oppure,
1: 2026.
0: Se vogliamo andare sui successi stranieri, mi vengono in mente The Bausa, per esempio,
1: con Magnetic,
0: Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Bring Your Love,
0: Bring Your Love,
1: e poi
0: con I Adore You, che è un pezzo che si è sentito
1: quello
0: tanti.
1: Quello però è di qualche anno fa, dell'anno scorso.
0: È dell'anno scorso?
1: Non è di quest'anno.
0: Ah no, mi era stato messo qua
1: sì,
0: la sorella e poi diciamo
1: Settembre.
0: Ragazzi, è entrato con due settimane.
1: Era Moving to the Sun questa.
0: Era Moving to the Sun, esattamente.
1: Ragazzi, mi è entrato questo cosa di
0: esattamente.
1: Allora, noi vi stiamo dando qualche
0: antidroga,
1: esempio
0: anche di M e Fabri Fibra, insomma ci sono
1: pezzo.
0: Tante canzoni da poter votare, però cari ascoltatori, mi raccomando, siete voi a decidere, non siamo noi. Poi dopo Adriana ed io faremo una gara tra noi, Adriana ne sceglierà due di quelli che avete votato di più.
1: Una italiana e una straniera.
0: E io ne sceglierò due, okay. Un italiano e uno straniero, tra quelli che avete più votato adesso, per cui scatenatevi con i messaggi sia di testo che vocali, scegliete qual è per voi la canzone vero tormentone di quest'estate, perché la si ricordi sempre abbinandola proprio a quel pezzo musicale.
1: Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al 347 490 0042. Su Kiss Kiss c'è sempre la musica più bella e c'è Olivia Dean con Baby Steps.

fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: proposito di tormentoni,
1: ed è mischilla pure,
0: di questa estate, di canzoni che abbiamo ballato, abbiamo suonato e abbiamo cantato,
1: però non risulta tra le canzoni più votate dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Adesso random ascoltiamo dei messaggi, ma attenzione, quelli che avete citato in questi messaggi non sono i più votati, perché tantissimi hanno usato anche messaggi di testo. Prego, sentiamo.
2: Federico da Neve e la canzone Tormentone nell'estate 2026, secondo me La costiera amalfitana.
1: La costiera amalfitana.
0: Di Robazzi, Nino D'Angelo,
3: La costiera amalfitana. Andiamo pure a Milano.
1: A Milana.
2: Federico da Neve e la
1: ancora
2: canzone
1: Federico
2: Tormentone
1: da Neve. Già me l'hai messo questo, eh?
0: L'avevo già inserito, sì. Sei rinfilato.
4: Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
1: È vero, il mio paese.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Allora, è vero, sono tantissime quelle che ha fatto il tormentone estivo, però quella che ricorderemo secondo me in tanti, che abbiamo fatto anche le storie, quindi ce le abbiamo ancora sui social, così, è Al mio paese di Brancale.
1: Al mio paese,
0: al mio
1: di Brancale,
0: paese, per lui è Al mio paese.
1: Levante e Delia, sì.
6: Ragazzi, Ari, buongiorno, ma sicuramente la canzone dell'estate è Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Summer
1: Funk!
0: Anche bella. Quella?
7: Ciao. Allora, Moving to the Sun di Hugel, come straniera, assolutamente.
0: Certo.
7: E ne avrei due in realtà straniere, anche Magnetic. Però come italiana metto il mio amato Marco Mengoni con Angelina, Canto d'amore.
0: Canto
1: bene,
0: d'amore.
1: Bene, bene.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Luca da Lecce. Secondo me il tormentone di quest'estate è La testa gira di Fred De Palma, ma da non sottovalutare la riproposta di L'amore non mi basta di Emma.
1: Di Emma Marrone, sì, sì, l'ha riproposta sui social, che è tornata violentemente, diciamo, nelle orecchie degli italiani. Anche.
9: Ciao ragazzi, Alice da Cilavegna. Secondo me la canzone di quest'estate è La testa gira.
1: Allora, dobbiamo scegliere il tormentone.
0: Tra
1: ragazzi,
0: quelli che avete citato voi, ovviamente, tra messaggi di testo e messaggi vocali, una parte l'abbiamo sentita già.
1: Devo dire che La testa gira, che abbiamo ascoltato per intero poco fa, non è tra le più votate.
0: Uh-huh.
1: Esatto, dai nostri ascoltatori, tra i messaggi arrivati al 347 490 0042. Adesso simbolicamente Adriano ed io faremo una gara, perché abbiamo scelto i quattro pezzi più votati,
0: sì,
1: tra gli italiani e gli stranieri. Adriano ne ha scelti due, che sono
0: Hugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: bella, la costiera
1: bella,
0: amalfitana.
1: Bella. Allora, Pippo, tocca a te.
0: Attenzione, però, perché stiamo parlando delle quattro canzoni più votate. Non è che le abbiamo scelte a caso. Adesso dovete scegliere la coppia di canzoni tormentoni dell'estate 2026. Io ho scelto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ce ne andremo da qui quando avremo eletto i due tormentoni, l'italiano e lo straniero dell'estate.
1: Vai, Pippo,
0: voi avete votato
1: l'altra
0: in tantissimi questa canzone che io ho scelto tra le due straniere, perché Adriana ha scelto Jugel con
2: Moving to the Sun.
0: Io ho scelto Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Allora, per allora, semplificarvi,
1: vi mettiamo di fronte a una scelta difficile.
0: La vita,
1: adesso,
0: dovete scegliere la coppia di canzoni. Io ho scelto una straniera e una italiana, Pippo, idem. Quindi, semplicemente inviate un messaggio, anche vocale o di testo, scrivendo Team Pippo. Le canzoni sono Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna. O Team Adriana,
1: che ha scelto appunto Yugoel
0: con Move to the Sun e Costiera Amalfitana.
1: Costiera Amalfitana
0: di Rovazia, Risa, Nino D'Angelo. Okay?
1: Scrivete Team Adriana, Team Pippo, 347 490 0042. Il vostro voto sarà fondamentale, lo ripeto, 347 490 0042, e leggeremo i veri e propri tormentoni dell'estate 2026 e il vostro giudizio sarà insindacabile. You've got a

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

0: Gaga ha avuto un bel successo quest'estate.
1: Hai detto bene.
0: Esatto.
1: Una delle canzoni che abbiamo ascoltato di più con Jenny si chiama Dracula, e l'avete appena sentita su Radio Kiss Kiss. Allora siamo pronti, Pippo.
0: Sì,
1: abbiamo una bella
0: pronti.
1: Carrellata
0: ragazzi,
1: di note vocali.
0: Avete votato voi, avete fatto. Poi non venite a piangere, va bene? Il tormentone lo state scegliendo voi dell'estate 2026.
1: Abbiamo deciso di metterli in coppia. C'è una canzone italiana e una straniera. Una coppia scelta da Pippo, una coppia scelta da me.
0: Ma per erano semplificarvi, comunque i quattro più votati.
1: Erano i quattro più votati.
0: Dagli ascoltatori.
1: Team Pippo, team Adriana, sentiamo.
2: Tormentoni di Adriana, assolutamente.
0: A mani basse.
2: Soprattutto a Costiera Amalfitana.
0: Ricordiamo che Adriana ha scelto Costiera Amalfitana e Moving to the Sun,
1: di
0: giusto?
1: Okay,
3: buongiorno, Mimmo da Grosseto. No, team Adriana tutta la vita.
0: Ecco.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Bentornati.
0: Grazie.
4: E io sto con team Pippo.
0: Grazie. Marco Mengoni. E ricordiamolo, Marco Mengoni e Madonna con Sabrina Carpenter.
1: Sì, Marco Mengoni con Canto d'Amore e Bring Your Love.
5: Okay. Io se proprio devo scegliere, scelgo team Pippo perché adoro Canto d'Amore. Però
0: Canto
5: farei
0: d'amore.
5: Un mix straniera di Adriana e italiana di Pippo.
0: Sì, ma ricordiamo che non li abbiamo scelti noi, li hanno votati gli ascoltatori, che sia chiaro. Non è che noi siamo. Esatto. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Catello da Castellammare. Io voto team Adriana.
1: Ok.
7: Team Adriana, forever. Team Pippo, no. Madonna, fa sempre solo di canzoni.
8: Sì. Team Adriana.
9: Buongiorno Kiss Kiss, sono Francesco, voto Move to the Sun e le italiane non le voto, scusate, ma
1: non le voti.
0: Non le voti.
10: Team Pippo, Pippo tutta la vita, team Pippo.
0: Va bene. Okay.
11: Team Pippo tutta la vita.
0: Va bene.
1: Forza Pippo che vinciamo.
12: Sono Michela da Neive e dico team Adriana.
1: Ok.
3: Ragazzi, ma senza dubbio la coppia di Adriana è fantastica. Solamente la canzone di Rino Angelo è un tormentone, racchiude tutta l'Italia, da nord al sud, quindi a Costiera Amalfitana non si trova, a Milano.
1: Ragazzi,
13: buongiorno a tutti, io sono Team Pippo, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo.
14: Team Pippo, team Pippo.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Kiss Kiss, sono Ivano Pallotta di Castel di Sandro.
0: Vedi, Pallotta come lui di Castel di Sandro.
15: Pippo.
0: Come mister Pallotta.
16: Mi dispiace Pippo, team Adriana, Tino tutta la vita.
0: Vai,
16: team Adriana.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, per me team Adriana.
0: Bene.
17: Ciao.
1: Ok,
17: Kiss
1: a te.
18: Buongiorno.
1: Buongiorno.
18: Per me il tormentone dell'estate è Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: È vero. Sì, hai ragione.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, attenzione, mettici la suspense per favore, Pika. Canzoni dell'estate, canzoni tormentone per cui ricorderemo l'estate 2026 in futuro, per queste due canzoni in particolari sono in particolare
1: Lare.
0: Esattamente, ho messo una I finale che non c'entrava niente. Adriana si è girata, c'è qualcosa che non va. In particolare le canzoni sono, vai Adriana,
1: team Adriana, quindi c'è Jugel con Ultranate, Moving to the

0: complimenti quindi a Rovazzi, che ha inciso la canzone Tormentone dell'estate 2026 secondo gli ascoltatori del mattino del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss. E complimenti a Jugel, che è tornato dopo quel successo di I Adore You.
1: Sì, sì.
0: È tornato con un altro successone bellissimo.

0: Funk, bellissima, Francesco Gabbani con Summer Funk, anche questa canzone votatissima, eh.
1: Allora, sì, un'altra canzone di quest'estate 2026 che non è ancora finita. 7:47, noi siamo pronti, Pippo?
0: Con l'oroscopetro.
1: Con l'oroscopetro. Prego.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Allora, oggi ci occupiamo, andiamo in ordine, Pippo. Ieri l'Ariete, oggi il secondo segno dello zodiaco è il mio.
0: Il tuo.
1: Il Toro.
3: Io
1: il
3: sono
1: toro.
3: Allergica alle bicocche.
1: Che c'entra, signora?
0: Alle bicocche. Pure tu sei allergica alle bicocche?
1: No, no, per fortuna no. Per fortuna no. Ma quest'estate ho apprezzato tantissimo i fichi.
0: No, io le bicocche. Hanno provato a propinarmi in tutti i modi i fichi. Anche
1: ma vero, non li mangi?
0: Anche nell'hotel di Formentera, colazione,
1: dai.
0: C'erano dei dolci. Dopo te li faccio vedere, ho fatto una foto. Uh-huh. Erano esteticamente meravigliosi.
1: Certo.
0: Ma sopra e dentro ci hanno messo i fichi che non mi piacciono.
3: Fico è un gran fico.
0: Ecco. Io sono fico, ma non,
1: ma non mangio fichi.
0: Non sono cannibale.
1: Capito?
0: Non mangio pippipeli.
1: Va
0: Vai.
1: Bene, allora, Toro, lavoro, oggi sei una ruspa, vai dritto, esposti tutto, tranne che ti sta sulle scatole. Quello lo lasci lì. Ricordiamo che in settembre arrivano Venere e Mercurio dall'opposizione, ok? Quindi le cose non sono proprio tanto stabili. Amore e sesso, giornata calda, coccole, flirt, il popi popi?
0: Anche.
1: Le stelle dicono di sì, il partner pure, si spera.
0: Ma il popi popi sarebbe il...
1: Popi popi è misto, Pippo.
0: Quindi tu quando mi fai il popi popi vorresti fare altro?
1: Significa comunque contatto fisico.
0: Okay.
1: È il tocco.
0: Va bene.
1: Andiamo ai soldi, la sfera economica. Vorresti risparmiare, caro Torello?
0: Siete
1: ma c'è
0: delle
1: sempre...
0: attaccate ai soldi che solo Dio lo sa.
1: Magari.
0: Mamma mia. I soldi, pa! Quando li prendi in mano.
1: Il Toro vorrebbe.
0: 20, quella banconota da 20 euro, ce l'ha, pa! Stamattina è arrivato il bar, lei è arrivata, prego, ha tirato fuori 20 euro.
1: No, ha tirato fuori 5 euro stamattina.
0: Sì, sì, sì, 5 euro, però erano attaccati alla mano. Il barista ha provato a staccarla, ha detto, vabbè Pippo, dammeli tu.
1: È certo. Io ho fatto finta.
0: Andiamo avanti.
1: Mica li volevo dare per davvero.
0: Certo.
1: Allora, il Torello vorrebbe risparmiare sempre, ma c'è sempre qualcosa che deve assolutamente comprare. Per cui il tuo conto non è d'accordo. Consiglio, oggi non avere fretta. Sei Toro, anche la lumaca con te sembra Verstappen. Allora, caro Toro, questa è una settimana
0: Verstappen.
1: Da...
0: Verstappen. Non so che cosa appende.
1: Verstappen.
0: Ma ci ho pensato per una... anche la... Verstappen è un pilota di Formula 1, velocissimo.
1: Ho detto sbaglio l'accento.
0: Verstappen. Verstappen.
1: Tipo,
0: si toglie i vestiti e poi li appende.
1: Tu sei Verstappen. Allora, questi sono, diciamo, i risultati della settimana del Torello. Datemi i vostri feedback al 347-490-0042.
0: Se vi siete riconosciuti nell'oroscopo di Adriana, fatecelo sapere, che noi ogni giorno questo oroscopo dobbiamo promuoverlo o meno, grazie.
3: Buona massimità.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, mi sembra che abbiamo fatto un bel lavoro sociale stamattina nella prima ora, Adriana, perché abbiamo stabilito qual è la canzone, secondo i voti degli ascoltatori, la canzone italiana che resterà nella memoria come il tormentone dell'estate 2026, ovvero La costiera amalfitana di Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa. Lo ricordiamo?
1: Sì,
0: bravissimi
1: sì.
0: Tutti e tre, perché hanno creato un vero e proprio tormentone.
1: Video bellissimo, girato totalmente costiera amalfitana a Positano, ma adesso torniamo indietro nel tempo, al 1990.
0: Sinead O'Connor, bellissima canzone, Nat.

0: Fred O'Connor, possiamo dire che ha lasciato poche canzoni nella storia, però canzoni che sono davvero pietre miliari, come questa Nothing Compares to You, che era del 1990 e che chiude la prima ora del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:55 e tra pochissimo cediamo nuovamente la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio.
0: Ma buongiorno, eccoci qua, siamo tornati in diretta su Radio Kiss Kiss come sempre con il Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 siamo qui, Adriana è pronta, io sono pronto, sono Pippo Pelo, c'è Picca di fronte a me, c'è Anna Chiara in fronte a As e c'è anche Roberta che salutiamo e su c'è Peppino D'Amelia.
1: Tutti ci siamo tutti, la squadra, la formazione al completo del morning show, del mattino, del Pippo Pelo Show, grazie mille a tutti quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento. Adesso vi parliamo invece di amicizie. Le amicizie che nascono tra persone di età differenti, certo, o più grandi o molto più piccoli, sono quelle destinate a durare di più nel tempo.
0: Adriana, quindi io e te dovremmo essere amici per sempre,
1: per sempre.
0: Tu sei più piccola e io sono più grande.
1: Tu tendi ad avere però molto spesso, vero, amici più piccoli.
0: Non è che tendo,
1: amici stretti.
0: A me piace avere amicizie giovani, più giovani di me, mi piace avere anche amicizie più grandi di me, perché credo che le persone appunto più giovani ti insegnino, diciamo, la vita dei giovani, delle persone giovani, e ti fanno stare, diciamo, faccio per dire, gli adulti, quelli della mia età o anche quelli più grandi di me, parlano solo di problemi.
1: Hanno solo la vita sono un po' più appesantiti.
0: Sì, dai, diciamo, problemi della
1: dalle
0: vita.
1: Problematiche che bene o male esistono.
0: I giovani non parlano di problemi, fortunatamente, pensano a vivere.
1: E quindi hanno una visione differente.
0: E quindi secondo me tutti dovremmo frequentare l'una e l'altra categoria, cioè la categoria di quelli più grandi di noi o di quelle più grandi di noi e la categoria di quelli più giovani di noi e di quelli, diciamo.
1: Dipende sempre da un fatto molto caratteriale, perché poi se ti metti in competizione, se ti metti a confronto, e allora insomma non puoi avere un amico più giovane.
0: Assolutamente.
1: O un'amica più giovane.
0: No, quindi, ma io non vado in competizione.
1: No, in generale, questo è linee generali.
0: Sì, sì, ho amici e amiche che vanno in competizione.
1: Che vanno in competizione. Quello potrebbe essere uno dei problemi della frequentazione con
0: poi,
1: persone che sono più piccole.
0: Per chi è sposato, diciamo sposata, diventa molto difficile frequentare persone più giovani nella vita, soprattutto, diciamo, per gli uomini.
1: Per gli uomini, la moglie
0: se
1: non
0: hanno
1: consente
0: delle amiche,
1: esatto,
0: giovani, non è, per cui le mogli tendono, diciamo, a piazzare gruppi di amici sempre coetanei o più adulti di loro.
1: Allora, la domanda che vogliamo farvi è, intanto, magari avrete sicuramente un amico o un'amica stretta, che età ha? È vostro coetaneo oppure più grande o più piccolo?
0: No, ma soprattutto frequentate amici più giovani o più anziani di voi? Fateci sapere, siamo curiosi.
1: Sì?
0: Anziani intendo, se abbiamo un ascoltatore di 50 anni, se frequenta nel suo gruppo di amici, sono anche sessantenni e settantenni. Se avete 60 anni, settantenni e ottantenni, se avete, che ne so, 20, 40 anni, 30 anni, se avete amici di 20 anni.
1: Che differenza di età c'è tra voi e i vostri amici?
0: Sì, è vero.
1: Anche perché molto spesso l'amico più giovane o l'amico più grande, dov'è che lo conosciamo? In palestra?
0: È vero.
1: Nei luoghi, diciamo, del tempo libero, quelli destinati un po' allo sport, alle uscite, proprio al tempo libero, perché magari anche nell'ambiente lavorativo si possono fare amicizie con differenza di età sostanziale.
0: Con differenza di età, sì, assolutamente.

0: ipotesi.
1: Allora, al 347 490 0042, la domanda è: che età hanno i vostri amici, quelli stretti? Parliamo proprio di amici di cui vi fidate.
0: Che ne abbiate di amici, eh?
1: Non vi preoccupate,
0: perché c'è tanta gente
1: anche se
0: che
1: non avete amici,
0: che
1: non
0: ci risponderanno: no, amici, la mia famiglia, i miei figli sono i miei amici, eccetera, eccetera. Ce n'è tanta.
1: Escludendo la cerchia familiare,
0: avete amici?
1: Ecco,
0: questa è la domanda. O non ne avete proprio, e se li avete, sono più grandi o più giovani di voi?
1: Vi aspettiamo, note vocali, anche messaggi di testo. Intanto ce ne andiamo nuovamente sotto la doccia. Sentiamo.

0: Riccardo.
1: Questa è una canzone di Riccardo Cocciante. In questo caso, ieri sera ho visto un documentario su Riccardo Cocciante, su Richard Cocciante, di come è nato Notre Dame de Paris, bellissimo, su Rai 3. Adesso c'è Laura Pausini che ha ricantato questa canzone nel suo album che si chiama proprio Io Canto.
2: Dal 2006 l'ascoltiamo qua su Radio Kiss Kiss, grazie alla vostra segnalazione. La nebbia.

0: cast di amici più vecchi di me, volevo salutare la mia amica Luisella, salutarla e abbracciarla, perché anche parlare con lei è importante, perché ti fa sentire le cose dell'esperienza.
1: La voce della saggezza.
0: La voce della terza età, che è importantissima, no? E poi parlo con Anna Chiara, che mi fa sentire la stupidità della prima età, diciamo. Vai.
1: Però l'amicizia più giovane ti regala appunto spensieratezza, freschezza, entusiasmo.
0: La maggioria, saggezza.
1: Invece l'amicizia, quella un po' più datata, appunto ti regala la saggezza.
0: La saggezza.
1: Quella classica frase, beh, ci sono passato anch'io, ci non sono, ti preoccupare, tutto si supera.
0: Tutto si
1: supera. È una cosa che ho vissuto prima di te.
0: Mariano da Salerno, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, è un gran piacere parlare con te Pippo e soprattutto con la bellissima Adriana.
0: Con la bellissima Adriana, allora visto che soprattutto hai piacere di parlare con lei, ti lascio nelle sue mani,
2: no,
0: prego.
2: Dai Pippo, non ci crociamo spesso sul lungomare di Salerno.
0: Addirittura?
1: Quindi. Certo, lui fa lo struscio Pippo dalle 18 alle 20 più o meno nel periodo primavera-estate.
0: Ma io penso di essere andato a fare un giro sul lungomare da almeno, che ne so, 4 mesi.
2: In altri tempi.
0: Quando eravamo giovani.
2: Ragazzi, comunque è un piacere veramente, perché io sono un docente che da Salerno partiamo con un gruppo per andare a Scafati a scuola e ogni mattina ascoltiamo voi.
0: Bravo Mariano.
1: Cosa
2: compagnia.
1: Insegni Mariano?
2: Io sono un docente di religione cattolica presso la scuola media di Scafati.
0: Presso la scuola media.
1: Abbiamo degli amici insegnanti.
0: Sì, abbiamo un sacco di amici che insegnano a Scafati. Anche mia madre insegnava a Scafati.
2: Io conosco anche una tua carissima amica Pippo. Vedi? Che insegna ancora a Scafati.
0: Sì, certo. Va bene.
1: Allora, caro Giuliano. Mariano.
2: Sì.
1: Mariano, senti, tu hai un amico più piccolo, ma più piccolo possiamo sapere di quanto? Cioè, quanti anni ha meno di te?
2: Allora, diciamo, quanto sei e lui ne ha 42.
0: Ah, vedi, lui 56 e lui ha 42 anni, l'amico, giusto?
2: Questa amicizia è nata, sì, un po' di anni, parecchi anni fa.
1: Nell'ambito scolastico, nell'ambito del lavoro?
2: No, fuori. Assolutamente no, assolutamente. E non c'è mattina che non c'è dubbio di buongiorno e di dirci le cose, quindi c'è questo contatto audio.
0: Vedi, tutte le mattine si scambiano un messaggio, si salutano e si raccontano delle cose. Purtroppo sì, Mariano, ti sentiamo male.
1: Molto male.
0: Cade la linea, cioè improvvisamente.
2: È colpa di Pasten, allora, è colpa di Pasten, zona Pasten, visto?
0: Va bene. Allora Mariano, comunque sì, tu mantieni, diciamo, rapporti anche con persone più giovani, perché evidentemente sai che ti possono dare delle cose che magari a 56 anni puoi perdere, giusto? Mariano, niente
1: non
0: da
1: ti
0: fare.
1: Sentiamo,
0: non ti
1: Mariano,
0: sentiamo,
1: dai,
0: grazie mille.
1: Ti abbracciamo
0: Kiss
1: forte.
0: Andiamo a Belluno dove c'è Carlotta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Carlotta.
3: Ciao a tutti.
0: Tu sei a Genova però, sei di Belluno ma vivi
3: a Genova.
0: Vivi a Genova,
3: sì, corretto.
0: Va bene, benvenuta.
1: E hai 27
3: Grazie.
1: Anni Carlotta?
3: Sì, esatto, 27 anni.
1: E okay. Hai un amico o più amici che sono più grandi di te?
3: Ho la maggior parte dei miei amici che sono parecchio più grandi di me.
0: Ah, vedi, frequenti un gruppo di amici di che età più o meno?
3: Ad esempio la mia più cara amica qui a Genova ha 50 anni.
0: 50 anni.
3: Quest'anno e il gruppo di amici invece un po' più stretto, ad esempio 47, okay. 39.
0: Vedi.
1: Cosa ti danno
3: cosa
1: ti dà questa amicizia? Cosa ti danno loro in più rispetto magari a un coetaneo?
3: Spesso mi sento un po' più allineata anche come stile di vita, nel senso che spesso ho provato a rapportarmi con i coetanei che però magari avevano preso scelte diverse in ambito di studi, di professione, e con chi ha più anni di esperienza di me, perché alla fine si tratta di quello, mi sono sempre trovata forse meglio.
1: Ti
0: quindi
1: danno
0: tu
1: anche dei consigli, no?
3: Beh sì, certo, nel senso che magari tante cose che io affronto oggi per la prima volta loro ne sono già passati, come dicevate voi anche prima.
0: Senti, può essere che per esempio, non so, ti manchino un po' i genitori e questi amici che potrebbero più o meno avere l'età dei tuoi genitori, per te sono formativi anche da questo punto di vista?
3: Allora, dalla parte delle donne no, però probabilmente siccome anche i miei compagni spesso sono più parecchio più grandi di me, probabilmente qualche daddy issue.
0: Esattamente. Sì, sicuramente, sì, quello sicuramente, posso capire, insomma, che magari può una essere persona più adulta per una ragazza di 27 anni può avere dei significati di vario
1: certo
0: genere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, poi non poi ci sono interessi.
0: No, ma
1: anche
0: non lo dire con tristezza, perché può essere anche
3: no, ma
0: una cosa
3: sono meravigliosa. Pronta a trattare questa cosa con lo psicoterapeuta, perché qualcosa deve essere.
0: Ma che io sono figlio di una donna che ha sposato un uomo di 29 anni più grande di lui. Mio padre aveva 29 anni più di mia madre.
1: Vedi?
0: Esatto. Quindi non è
1: quindi magari possono essere per te una guida. E poi non c'è, come dicevamo prima, la competizione rispetto alle stesse cose della vita. Che ne so, matrimonio, figli, carriera. Cioè avete interessi e vite completamente diverse. Ma per forza di cose, per età diversa, no?
3: Sì, esatto, e ho amici anche di 35 anni che ora iniziano ad essere genitori, però cioè, ci si amalgama veramente bene, nel senso che poi l'apertura mentale è la miglior cosa, la miglior soluzione in questo caso.
0: Perfetto, perfetto.
1: Carlotta, grazie! Stai
3: grazie
1: sempre con noi
0: e ascoltaci sempre. Grazie.
3: Tutte le mattine.
0: Tutte le mattine, ragazzi. Che bello. Benvenuta nel Pippo Pelo Show, a te, grazie, buona giornata.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: fun.
1: Chi schissa te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Chi schissa te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Pappa Buonvento, complimenti a Lorenzo che sta facendo il suo tour. Ho visto le immagini di Palermo, dove il velodromo di Palermo è stato riempito da decine di migliaia di persone e dove Carmen Consoli ha cantato insieme a Lorenzo un ultimo bacio, l'ultimo bacio.
1: Che emozione!
0: Canzone stupenda, bellissimo.
1: Anche Jovanotti ed Alfa sono molto amici e anche qui c'è una differenza sostanziale d'età. Tornando,
0: certo,
1: diciamo, al discorso di prima, che le amicizie, insomma, tra persone con età differenti siano molto molto valide. Allora Pippo, siamo pronti invece adesso a regalare come sempre i gadget di Radio Kiss Kiss. Questa
0: abbiamo
1: volta
0: un bel pacco gadget, lo conserva gelosamente, lo custodisce Adriana, lo ricordiamo.
1: Ovviamente. E lo regaliamo solo a chi merita davvero, e ma soprattutto a chi individuerà il rumore, il suono che vi facciamo ascoltare adesso.
0: Io l'ho già sentito e non ho capito niente, quindi non riesco a capire cosa sia. Prego, vai. È uno spazzolino da denti?
1: È uno spazzolino.
0: Non lo so, potrebbe essere, non lo so.
1: Vabbè. Vai, facciamolo riascoltare, Pica.
0: Vabbè, allora.
1: Questo è il rumore.
0: Questo è il rumore. Che rumore è?
1: 347-490-0042. Il più veloce vince i gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno con i vostri messaggi audio, che dopo sentiamo una raffica di messaggi audio e vedremo chi di voi indovinerà di che rumore si tratta per portare a casa i nostri gadget. Dai, a me sembra Pica.
2: Meno drammi, più volume. Preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: bellezza del pezzo, ma la clip di questa canzone è stupenda, l'abbiamo vista su Kiss Kiss TV. Adesso per gli amici che ci stanno guardando al canale 158 voglio ricordare a tutti che noi dobbiamo fare gli scherzi, per cui se vuoi fare uno scherzo a chi che sia, prenotalo adesso, va bene? Puoi mandarci un messaggio e inviare appunto la richiesta dello scherzo. Devo fare uno scherzo a mia mamma, devo fare uno scherzo a mio nonno, devo fare uno scherzo a mio figlio, a mia sorella, cioè quello che sia, va bene?
1: Quindi inviate la vostra segnalazione e scrivete l'importante, anche la persona alla quale volete recapitare lo scherzo.
0: Se la vittima, diciamo, predestinata è una persona che non mi conosce, meglio ancora.
1: Non riesce meglio.
0: Non fate lo scherzo, che ne so, la persona che tutti i giorni viene in macchina con voi e ci ascolta, perché lì è facile che mi riconosca. Allora, andiamo avanti, perché siamo partiti col nostro gioco. Cara Adriana,
1: sì, facciamo riascoltare velocemente il rumore in questione, il suono, e dovete indovinare di che si tratta mandandoci le note vocali. Già ne sono arrivate tantissime, tra un po' le facciamo ascoltare, prego.
0: Io non so di cosa si tratti. Sembravo che fosse, pensavo fosse qualcuno che scartava tra il muro.
1: Non diamo indizi al per momento, esempio. Risentiamo.
2: Ciao Rocco dalla provincia di Potenza, il rumore è della carta vetrata.
0: Vedi, è quello che avevo pensato
1: la
0: io.
1: La carta vetrata.
0: No, non è quello. Non è
3: questo. Buongiorno Pippo e Adriana, sicuramente è una carta vetra.
0: Non è carta vetra, o vetro che sia. Penso che sia carta vetro.
4: Buongiorno, sono Franco, chiamo dalla provincia di Salerno. È una carta vetrata, stanno scartavetrando.
0: Non stanno scartavetrando una cippa.
1: No, non è questo.
0: Esatto, Adriana le scartavetra spesso e volentieri.
1: Ha voglia.
0: Ecco.
1: Le scartavetra... Non più il weekend.
0: Stavo dicendo.
1: Finita la storia.
5: Buongiorno e kiss a tutti. È una lama d'acciaio che una viene lama spiegata d'acciaio. Su qualche cosa.
0: No, non è
5: questo. Raffaella da Salerno.
0: Ciao Raffaella, buongiorno. Ciao. Ma non è questo.
5: Buongiorno Radio Kiss. Allora, è il pennarello
0: potrebbe
5: sul foglio di carta.
0: È quello, Pica? No.
1: È quello a cui avevo pensato anch'io.
0: Non è il pennarello sul foglio di carta. Sì, lui, tipo lui Boscaro. Sì.
6: Carta abrasiva per pulire i muri, per
0: non è carta abrasiva.
6: Pulire i muri quando si fa l'intonaco.
0: No!
1: È la carta abrasiva e la carta vetrata.
0: Non è questa.
1: Non è questa, però.
7: Buongiorno, Vincenzo da Brescia. Secondo me è la carta telata o la carta vetrata che spreca su una superficie.
0: No, ragazzi, ma state sbagliando tutti. Siete proprio fuori pista.
8: Ricco, buongiorno a Diana.
1: Buongiorno.
8: Siamo Giovanni da Boscoreale.
0: Ciao per Giovanni.
8: È carta vetrata.
0: Ma quale carta vetrata? No!
1: Non è questa.
0: Ragazzi, ma se vi abbiamo
9: buongiornissimo,
0: detto...
9: sono Anna da Bari. Secondo me è il rumore della carta vetrata. Anche se la risposta è troppo ovvia.
0: Ragazzi,
9: Kiss a tutti,
0: infatti,
9: buona giornata.
0: È ovvia e non è la risposta esatta.
1: Siamo riusciti ad ingannarvi con questo rumore. Ma non è la carta vetrata.
10: C'è una pozzo di cotto. Secondo me è carta abrasiva.
0: È carta abrasiva pure lui, ragazzi.
1: Abbiamo messaggi
0: ma
1: con
0: idea,
1: contenuto
0: non vi
1: diverso.
0: È una cosa completamente diversa. Ma
1: allora, diamo
0: carta...
1: un indizio. Diamo un indizio. Non c'è niente, nessun oggetto che produce questo suono.
0: Sì, viene prodotto
1: naturalmente. Diciamo. Okay?
0: Esattamente. Vabbè.
1: Senza la necessità.
0: L'ausilio di nessun oggetto.
1: Okay. Vai.
0: Ecco, allora andiamo avanti.
11: È un idrante da giardino. Kiss a tutti.
1: Ma non è questo.
0: Non è un idrante da giardino.
11: Carlo Amalfitano da Ravello. Kiss a tutti.
0: Ciao, Carlo
11: Amalfitano. Amplificatore da giardino.
0: No.
1: No, non è questo.
0: Non è questo.
12: Buongiorno, sono Laura da Palermo. È la lima per le unghie.
0: Ah, no. Comunque venerdì vengo a Palermo, quindi tenevo a fartelo sapere. Non vedo l'ora di mangiare arancine a profusione.
1: Ancora?
0: Sì. Ah.
1: Ha esordito col suo buon proposito, che era quello di dimagrire, di perdere qualche chiletto.
0: Ma un'arancina
1: chiletto.
0: Che fa?
1: Uno
0: ne mancerò. Ne mancerò uno.
13: Forse in italiano è meglio. L'utilizzo, questo rumore, è l'utilizzo della lima per le unghie.
1: No, abbiamo detto che non c'è nessun oggetto.
0: Vai.
1: No, questo rumore non viene prodotto attraverso un oggetto.
14: Sono Raffaele, ho 9 anni. Buongiorno. Per me è una limetta.
0: È una limetta.
1: No, non è questa, ci dispiace.
15: Il rumore è una matita che fa uno scarabocchio.
0: Una matita che fa uno scarabocchio, no.
16: È la matita su un foglio.
0: No.
1: No.
17: Ciao Kiss, sono Marco. Per me è una matita su un foglio.
0: Ancora, no. Ciao. Ciao Marco.
18: È il rumore della paglietta in ferro per pulire i piatti? Elisa da Ferrara.
0: Elisa poteva essere da Ferrara, ma non è, mi dispiace.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo in viaggio con mio marito Pasquale, io sono Maddalena verso Salerno e secondo noi il rumore sono dei pastelli.
0: Dei pastelli, non sono dei pastelli. Adriana vi ha detto che non c'è l'ausilio
1: di nessun oggetto.
0: Di nessun oggetto.
1: Quindi cioè, per produrre questo rumore, questo suono,
20: ciao,
1: non c'è oggetto.
20: Sono Stefania da Bologna.
1: Ciao Stefania.
20: Secondo me il rumore è una lima per le unghie.
0: No, che è un oggetto. E noi abbiamo detto che non ci sono oggetti.
21: Buongiorno e chischissa a tutti.
0: Chischissa
21: te. È la pietra pomice?
0: Non è
21: Federico
0: la pietra pomice. E in questo caso, saluti ad Alghero. In compagnia di uno straniero è andata Adriana l'anno scorso, tra l'altro, prego, ma non è questa.
1: No,
0: prego.
1: Non è questa.
21: Sono gli stuzzicadenti, ragazzi.
0: Non c'è l'oggetto.
21: Nella box dello stuzzicadenti ho vinto Davide D'Ancona.
0: Non hai vinto
21: Datemi
0: un gadget.
1: No, Davide, ci spiace, non è questo.
0: Ci spiace.
22: Buongiorno, sono Fabio da Bra. Secondo me è la spugnetta argentata che striscia.
0: No, non è questa.
1: Quella molto abrasiva.
0: Ma pensate, no, ma c'è arrivato perfino Max
23: Vitale. Buongiorno, tutti, secondo me è una saliera.
0: Non è una saliera, non c'è l'oggetto.
1: No. Sentiamo ancora.
24: Buongiorno Kiss, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
24: È uno spazzolino da denti.
0: Uno spazzolino da denti? No.
1: Allora Pippo, qua urge un
25: ciao,
1: altro
25: Pippo,
1: indizio.
25: Ciao Adriana, secondo me è una raspapiedi professionale. Ciao,
0: una
25: Raffaele
0: raspapiedi e ci stiamo arrivando, ma non è professionale.
26: Buongiorno Kiss, il rumore sono le mani che si strofinano tra di loro.
0: Non sono le mani che si strofinano tra
1: fuoco,
0: di loro.
1: Fuoco,
23: buongiorno,
1: fuoco.
23: Sei vicino. Maria Luisa da Terlizzi. Secondo me è lo sfregamento delle mani.
0: Non è lo sfregamento delle mani. Ma siete vicini.
1: Aspetta.
0: Non si sente niente.
1: Non si sente niente, figa.
0: Vai. Potrebbe anche essere.
1: Potrebbe essere.
0: Però non è. Potrebbe non essere. Si sfregano mano in mano. Dai, ormai proprio vi stiamo aiutando.
1: Ci siamo.
23: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Roberta da Praia Mare. Sono mani che si sfregano.
0: No, però è arrivato, di testo è arrivato, hanno indovinato sui messaggi di testo, hanno indovinato.
27: Chi schissa a tutti, sono Antonio da Napoli. Per me è una persona che si gratta.
0: Sì!
1: Sì!
0: Bravo!
1: E vuoi sapere chi era la persona che
0: ero
1: si grattava?
0: Io, figa, metti. Allora facciamo sentire silenzio.
1: L'abbiamo registrato proprio così.
0: L'abbiamo registrato col mio braccio, così.
1: Aspetta un attimo, se tocchi il microfono.
0: Ovviamente
1: era questo il suono.
0: Era questo suono amplificato, eh?
1: Ok, all'orticaria e si stava grattando.
0: E si stava
1: ieri.
0: Grattando, oppure non avevo niente da fare, mi stavo grattando.
1: Esatto.
0: Bravissimo il nostro ascoltatore, a cui va il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Si chiama Antonio. Ed è stato il più veloce ad indovinare che trattavasi di una persona che si gratta.

0: Girl Wasted. Nessuno l'ha votata prima Anna tra i nostri ascoltatori, ma secondo me la canzone di Anna è un altro pezzo dell'estate 2026.
1: Oggi li stiamo passando tutti.
0: È vero.
1: Per
0: vero.
1: La serie, come sempre, la musica più bella suona su Radio Kiss Kiss. Allora, Pippo, una notizia degli ultimi giorni che ha fatto tanto discutere, ma anche emozionare, è l'addio di Messi alla nazionale.
0: No, ragazzi, io mi sono messo quasi a piangere.
1: È stato lui, ha scritto proprio una lettera. Pippo ha pianto.
0: Sì.
1: Pippo ha pianto per Messi.
0: Allora, posso dire?
1: Sì.
0: Io sono, diciamo, simpatizzante, devo dire la verità, simpatizzante, tifoso della squadra della mia città che è Salerno, quindi della Salernitana, lo dico. Sono tifosissimo della Fiorentina, lo sapete bene, e ho una simpatia per Messi perché proprio calcisticamente mi è sempre piaciuto tantissimo, che è l'unico calciatore capace di farmi accendere la TV quando c'è una partita dove gioca lui. Perché io non guardo altre partite che non siano o della Salernitana o della Fiorentina. Poi non guardo altre partite. È difficilissimo che mi interessi ad una partita di una squadra italiana che non sia una
1: di base. Stiamo parlando con il calciatore con più palloni d'oro della storia e più gol.
0: Però Picca ieri mi ha detto: allora voi dovete dire che Messi è il calciatore più, diciamo, tecnicamente più forte della storia. L'abbiamo votato, l'hanno votato gli ascoltatori, eccetera, eccetera. Però a parte Maradona. Beh, Maradona non va calcolato perché Maradona era Dio, ha detto Picca. Quindi Maradona era Dio.
1: No, non va messo in competizione con Messi.
0: Sai che sei blasfemo, no? Se dici che Maradona era Dio, sei blasfemo. Però l'hai detto tu e quindi va bene. Allora, però il fatto che Messi abbandoni la nazionale, non ha ancora abbandonato il calcio.
1: Abbandona la nazionale. No, ha abbandonato la nazionale.
0: La nazionale. Credo che sia una grande, diciamo, perdita per la nazionale argentina, che ha tanti nuovi talenti che evidentemente sostituiranno anche Messi.
1: Lui ha detto di sentirsi un po' svuotato, soprattutto dopo l'ultimo mondiale, e quello che mi colpisce di lui è che lui avrebbe potuto continuare a giocare perché è Messi. E invece è molto umano decidere di dire stop di farlo da solo. Cioè di fare questo esercizio di autoconsapevolezza, di autocoscienza.
0: La bravura,
1: e ha deciso di dire basta,
0: la bravura
1: fermo.
0: Di fermarsi prima che ti fermino gli altri. È la cosa che sogno di fare anch'io un giorno anche con la radio. Cioè di fermarmi prima che qualcuno mi dica: guarda, non è più il tuo mestiere, adesso basta, sei superato.
1: Ma chi ti ferma?
0: Ma è la verità. Bisognerebbe, è che spesso anche nel mondo dello spettacolo abbiamo tanti esempi anche di personaggi famosissimi che non ci sono più, no? Che non hanno mai appeso né il microfono né la telecamera al chiodo, cioè che hanno voluto continuare fino alla fine, arrivando al punto in cui qualcuno gli ha dovuto dire: è arrivato il momento in cui ti devi fermare.
1: E questa pure è una cosa molto triste.
0: Esattamente. Invece è bello quando sei tu a decidere, ok, da questo momento stop, va bene così. Quando le persone ancora ti ascoltano, ti seguono, ti guardano, ti amano, eccetera, eccetera. Quale che sia, diciamo,
1: per utilizzare
0: settore,
1: diciamo, un'espressione molto moderna, quando sei ancora in hype.
0: In hype.
1: E quindi Messi ci dà un grande esempio che nella vita non vale resistere sempre. Cioè, ogni tanto bisogna anche saper dire basta, è arrivato il momento di fermarmi.
0: Bravissima.
1: Quindi questa è una cosa che abbiamo apprezzato tantissimo di lui.
0: Ricordiamo che la nazionale argentina al momento conta su calciatori molto importanti come Nico Paz, come Alvarez, come Lautaro Martinez, che gioca nell'Inter, che è un grandissimo campione. Franco Mastantuono, che è arrivato quest'anno in Italia dal Real Madrid in prestito alla Fiorentina. Anche lui ha 19 anni, ma viene, diciamo, citato da tutti come un immenso talento.
1: Esatto. Allora, non sappiamo, ci state un po' dicendo la vostra in merito a questo addio di Messi. Come dicevamo prima, ha deciso di farlo attraverso una lettera. L'ha scritta proprio lui, 3 pagine.
0: Perciò ci ho detto che mi veniva da piangere. Molto commovente.
1: Sì.
0: Pica. Ma è il prossimo pezzo che è partito. Ah, pensavo fosse la lettera di Messi. Ma che è?
1: Ma sai, un'altra cosa che mi ha colpito.

0: bellezza di questo pezzo di Wiz Khalifa con Charlie Puth, intitolato See You Again. E attenzione, per Charlie Puth è stato anche in Italia in queste settimane. Mm-hmm. Ha cantato agli scavi di Pompei, nel teatro di Pompei,
1: che è una location suggestiva, stupenda e meravigliosa. Si presta tantissimo pure per la musica live. Sentiamo.
2: Pica, vai a sentire l'intervista di Maradona, che è lui stesso che dice che Messi è top number one. Non c'è niente da fare, raga. È una leggenda Messi.
0: Vedi, adesso questi litigano con Pica, che ha detto: tutte le classifiche che fate mettete Maradona fuori perché non conta, non vale.
1: Una cosa che mi ha incuriosito molto è che i suoi ex compagni di squadra, Pippo, hanno detto che oltre al talento naturale del calcio ha un talento naturale nel dormire
0: Messi.
1: Lui è un campione del riposino pomeridiano, un po'
0: ma
1: come
0: che
1: te
0: beato.
1: 2-3 ore di
0: ieri
1: sonno dopo pranzo.
0: Ieri tre ore. Ma ieri sera non riuscivo a dormire manco.
1: Beh,
0: era
1: l'una
0: e mezza e stavo ancora tutto pimpante.
1: Te credo.
0: Vai
3: Pippo, io non sono d'accordo con Pica, perché Messi è un campione dentro e soprattutto fuori il campo. Mm-hmm. Un campione da esempio nella vita,
0: è un campione
3: in generale,
0: sì,
3: mi dispiace non è stato Maradona.
0: Certo. Cioè, su questo sai che lo disse anche Laura Pausini, che poi si è fatta un sacco di nemici a Napoli perché aveva detto sta roba.
1: Sì.
0: Però è inutile dire, ragazzi, molti in Italia pensano esattamente quello che ha appena detto questa ascoltatrice. C'è poco da fare, le cose vanno dette. Poi
1: sentiamo ancora?
0: Ognuno la può pensare e sentire dentro quello che vuole, ci mancherebbe. L'amore spesso anche per un calciatore, mm-hmm, per una passione di qualcosa, può essere talmente immenso che tutte le altre sfaccettature tu non le veda per niente, quindi ci sta anche questo, ma ci sta anche che chi non ha quest'amore, diciamo così, perduto, in qualche
1: questa
0: modo
1: passione,
0: veda anche altre sfaccettature.
4: Prego. Caro Pippo, Roberto Baggio se lo mangiava a Messi.
0: Roberto Baggio è stato un grandissimo campione italiano.
1: Però
0: assolutamente
1: diciamo che
0: sì,
1: non abbiamo chiesto di fare confronti. Semplicemente Messi ha detto addio, ha deciso di dire addio alla nazionale, continuerà a giocare però. E questa cosa, diciamo, ha suscitato anche molta tristezza negli amanti del calcio in generale.
0: Sì, il problema è che nel calcio moderno quella tipologia di calciatore del fantasista, appunto abbiamo citato Maradona, adesso Messi, eccetera, eccetera, è sempre meno presente, perché mm-hmm, i calciatori corrono, ma magari tecnicamente sono un po', diciamo, meno dotati. Allora, attenzione, perché tra poco noi ricominciamo a fare gli scherzi, per mm-hmm, cui se volete prenotare uno scherzo potete inviare adesso un WhatsApp di testo o audio, quello che sia, e dirci a chi volete fare lo scherzo, inviandoci il proprio numero di telefono, il vostro e della persona che dovrebbe essere tra virgolette la vittima predestinata.
1: Fatelo adesso, inviatelo adesso questo messaggio.
0: Ora, in questo momento, 347 490 0042. Grazie
5: Pippo,
0: mille
5: Pippo, tu sei il dio della radio.
0: Sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: Chi te ferma a te? Perché ha detto che prima voleva fermarsi, voleva decidere di fermarsi.
0: Ho detto quando arriverà quel giorno, ma non ancora adesso, fortunatamente. Quando arriverà, la bravura sta nel fermarsi prima che ti fermino gli altri.
5: Per piacere.
0: Sì.

0: fare la pipì, che mi scappa. E tipo sto andando verso casa.
1: Sì.
0: Quando arrivo davanti alla porta, succede solo a me o succede a tutti? Quando arrivo davanti alla porta, quello scappare diventa quasi incontrollabile. Sembra che me la stia facendo addosso.
1: Te la fai un pochino addosso.
0: Mai successo, fortunatamente. Però non ho capito.
1: Perché sai che sei arrivato, quindi mentalmente.
0: Ma succede solo a me o succede anche a voi? Ah, anche a Pica succede.
1: Ma non è mai successo.
0: Che molte anime, cioè, che quando apri la porta. È il momento, succede pure a te, Roberta.
1: Senti di
0: sì.
1: non poter più resistere.
0: Senti di non poter. A te succede? Eh? Sì, vedi? Quando ti scappa, quando sei arrivata a casa, il tempo che va dalla porta al bagno sembra sembra infinito. E invece magari hai fatto prima il percorso, chilometri di strada, hai camminato a piedi.
1: Hai resistito.
0: E non ci hai proprio pensato. E magari sentivi il bisogno di fare. Quando succede anche a voi, lo chiedo agli ascoltatori. Sì, succede a molti che stanno già scrivendo. Sì, succede anche a me. Che entri in casa e ti viene proprio da fartela addosso.
1: Da fartela addosso.
0: È così che vi salutiamo, vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani alle 7. Come sempre sarà di nuovo Pippo Pelo Show.
1: Sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta anche in TV al canale 158. E noi vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica, un grande successo. Ovviamente noi ce ne andiamo e vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano puntuali alle 9 fino a mezzogiorno con Good Morning Kiss Kiss. Intanto si torna indietro col nostro History Kiss del 1976.
0: Stiamo parlando di una canzone meravigliosa intitolata Hotel California degli Eagles dal 1976.

Senti che roba, ti devo parlare su solo perché sta sfumando lentamente. Mai avrei interrotto l'assolo di chitarra di questo tipo meraviglioso. Eagles Hotel California, siamo pronti, parte l'appuntamento con i mattinieri, sigla!

0: le 5 in punto di questo giovedì 3 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Questi sono giorni particolari, ragazzi. Oggi è giovedì. No, facevo due conti. Sono giorni particolari perché il settembre ti lascia sempre un po' così. Un attimo, mi sgranchisco.
1: In che senso?
0: Che non ho capito ancora che sto facendo. È un po' come
1: ancora?
0: Ritornare a scuola. Molti ritornano a scuola tra poco. Vabbè, mettiamo la sigla e poi ci raccontiamo un po' di cose.
1: Vai.
0: Animo, ragazzi.

0: esatto. 347 490 0042.
1: Che raccoglie applausi, ragazzi. Dai, vocali a go-go, perché la prima parte è dedicata a voi. Ci siete, cosa fate, dove andate, raccontatelo di primo mattino con un vocale ai mattinieri. Anche perché ci conosciamo, no? Facciamo amicizia, magari prima ci fidanziamo, poi ci sposiamo. È una metafora,
0: ecco.
1: È una metafora,
0: appunto.

0: Peggy Gou era star Human nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, questo è il nostro slogan, come si dice, il claim, dicono quelli bravi, no? Sì. È il nostro claim, cioè per dire motiviamoci reciprocamente, perché qua essere svegli a quest'ora di 5-5 minuti è un po' tosto, no? Per tutti. Beh, sì. È vero che ci siamo abituati, c'è chi è reduce da un turno di notte. Saluto per esempio tutti i panificatori che si alzano ben presto, cioè ben prima di questo orario, no? Panettieri, chi lavora puntuale
1: anche al bar,
0: di notte, i garagisti, Pinch Max, che ti hanno fatto i garagisti che non li saluti mai, chi fa il turno di notte, poi i bar aperti 24 ore, anche i supermercati aperti 24 ore. Insomma, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, con Andrea, che salutiamo in regia, in diretta dalla sede di Roma, dalla Chiavidale. Vi parliamo e vi raccontiamo un po' di attualità, per esempio questa prima parte, poi sentiamo la vostra attualità, no? Per esempio sentivo Angela che ci saluta e dice: ragazzi, ieri ero convinto di aver vinto il Super Enalotto, ma nulla, come hai fatto a essere convinto? Hai letto male i numeri? No. O avrei fatto tipo un 3 o un 4, avevi messo due numeri in più. Tra l'altro stavo curiosando, no? Sul Super Enalotto c'è arrivato a 220 milioni, cos'è il jackpot? Mm-hmm. Mamma mia.
1: Vero.
0: Per carità, e non voglio fare un promo ai giochi.
1: No,
0: però
1: però è arrivata una cifra assurda, lo so.
0: Quando arrivi a queste cifre ti auguri vinca, che ne so, un sistema che accontenta 100 persone, che diventano tutti ricchi, insomma. Vabbè, comunque. In ogni caso, buongiorno, ci raccontiamo di questo e l'altro. Iniziamo però dai giornali, dalla prima pagina dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, la sfida dell'Europa Putin. Questo è l'Europa e Putin, è il titolo più riportato sui quotidiani questa mattina. Dopo quello che è accaduto a Lipsia, identificati due sospetti, è stato

0: trovato un drone che appunto se, dall'Europa dicono essere russo. Due sospetti sono stati fermati, uno aveva il visto italiano. Von der Leyen dice: reagiremo agli attacchi. Allarmi anche del vice premier italiano, il ministro degli esteri italiani dice: rischio di interferenze russe sul voto non solo in Italia ma anche in Europa, anche perché si voterà un po' in diversi paesi, no? E quindi si cerca di capire questo allarme lanciato secondo un report poi raccontato appunto dal vice premier italiano, se può avere un fondamento. La Repubblica: ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e i 5 Stelle dicono una paranoia. Il Financial Times invece scrive di Vannacci, definito cavallo di Troia di Mosca. Sulla prima del Messaggero di Roma: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. Tajani dice: possibili tentativi di Mosca dunque di influenzare le urne. A centropagina sul Messaggero: è partito il Festival di Venezia, ieri è stato premiato premio alla carriera per l'attore George Clooney.
1: Sì.
0: Clooney, seduttore tra glam e politica, mostra il via con il leone alla carriera appunto per l'attore, che attacca in conferenza stampa, anche senza farne mai il nome, Donald Trump. Dice: ci sono le elezioni di medio termine, speriamo che nel mio paese possa cambiare qualcosa, chiaramente alludendo appunto alla Casa Bianca. Ieri è arrivato un importante voto per il fine vita in Veneto, che del Veneto alla legge sul fine vita, appunto prima regione di centrodestra dopo la Toscana e l'Emilia Romagna. Sono quattro regioni, non ricordo la quarta, però insomma è arrivato questo voto importante, esulta Zaia. E sulla Stampa di Torino si torna a parlare del caso della violenza, sì, sulla minore, perché arriva il ricorso dei PM. Il GIP, che è il giudice delle indagini preliminari, sapete, aveva scarcerato l'uomo accusato perché pentito della violenza sulla minore. C'è il ricorso dei PM, la procura si oppone al GIP per l'uomo liberato, dunque dopo gli abusi sulla tredicenne serve il carcere, dicono gli ispettori. L'ANM si dice contrario alla scelta di Nordio. L'ANM, lo ricordiamo, l'Associazione Nazionale Magistrati, di fatto come se fosse un sindacato, no, dei magistrati, dei politici attacchi scomposti dal governo, ingerenze indebite, dice l'Associazione Nazionale Magistrati, che scrive La Verità. E vedi, l'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, la casta dei magistrati difende l'indifendibile. Sulla prima del Mattino di Napoli: la minaccia russa sul voto, allarme di italiani sui possibili tentativi di Mosca di interferire anche qua sulle prossime elezioni. Andiamo sui giornali sportivi. Alla Gazzetta dello Sport c'è la sfida, anzi lanciata da, sì, la sfida è l'intervista di Højlund, che scrive: Inter, appunto, ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. Di spalla, sempre sulla Gazzetta: Vicario, la Juve è meglio della Premier, vinco e resto. Sul Corriere dello Sport: un Inter chiude, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora Baccin con Marotta, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo. E poi Juve, sono il tuo Ibra, intervista a Walter Made, si presenta, mi sono sempre ispirato a Zlatan Ibrahimovic. Infine Tutto Sport: scossone Inter, Ausilio se ne va, in taglio basso l'intervista a Lucumio, esclusivo combatto per Spalletti, Walter Made dice: studiavo Ibra, siamo simili. Queste le notizie principali. C'è una notizia che riguarda anche la pallavolo: azzurre del volley in semifinale, ora Olanda o Polonia, europei. Dunque l'Italia parte male, perdeva 1-0 con la Svezia, ma ribalta la partita e vince 3-7-1. Queste sono le notizie principali. E adesso non vediamo l'ora di sentire le vostre. Spiego un po' cosa devono fare i nostri ascoltatori. Allora, Leti,
1: salvare questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale, o se preferiscono di testo, perché svegli a quest'ora, che cosa stanno facendo, dove stanno andando, che tipo di lavoro fanno.
0: Vuoi sapere tutte ste cose?
1: Certo. Scusa, se no che li richiamo a fare?
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei Mattinieri.

0: Live, One Gone Without You su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Vedi, subito ti salutano la Leti, ti saluta, sì? Simona, dice la Leti, ti ho seguito sui social, non mi pensi.
1: Come non ti penso?
0: Non rispondi, no. Evidentemente.
1: Ah no, ma ci sto poco però sui social, ragazzi, è quello la cosa.
0: Va bene.
1: È vero, ci sto veramente poco.
2: Ma cosa dici?
1: Ma cosa dico?
0: A chi? Non
1: diciamo,
0: ci crede.
1: Che li ho un pochino abbandonati, però ci sto meno. Che ridi, è la verità.
0: Non sono io.
1: Non è perché io non rispondo perché voglio fare la preziosa. Non ci sto.
0: Va bene, allora è il momento di ascoltare voi da tutta Italia. Dai, sì? Ci raccontiamo un po'. Chi siete? Cosa fate? Mattinieri, perché? Buongiorno.
3: Sì, sono Cristina da Novara, guardia giurata.
1: Ciao.
3: E sto andando a lavoro. Inizio 5 e un quarto. Cioè, sarebbe 5 e mezza, ma noi guardie dobbiamo iniziare un quarto d'ora prima, quindi 5 e un quarto.
1: Mm-hmm. Sì.
3: Poi oggi devo andare dal meccanico perché ho aspettato troppo ed è il momento di cambiare le pastiglie dei freni.
0: Ah,
3: quindi
0: ecco.
3: Quando freno mi
1: sento
3: tutto avvicinato praticamente.
0: Ecco.
3: E niente, vi auguro una buona giornata. Stamattina si sente già un bel fresco, spero che insomma continui così. E vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
3: Kiss a tutti.
0: Volevi dire qualcosa a Cristina?
1: Sì, mi raccomando, perché poi finite le pasticche si passa direttamente ai dischi e lì sono dolori lì.
0: Hai sentito? Già quando frena sta svegliando i vicini, quindi già sta grattando.
1: Guarda, i dischi, quindi
0: 90%
1: perfetto.
0: L'officina ti dirà sarebbe opportuno cambiare i dischi, perché se poi metti le pastiglie o pasticche, non ho mai capito. Però,
1: io l'ho sempre chiamate pasticche, però
0: poi chi pastiglia dei freni fate voi. Fatto sta che comunque l'officina ti consiglia di cambiare, ti si rovinano subito se non cambi dischi, ti diranno così, vedrai. Quindi
1: negativo.
0: Dico, poi puoi anche non farlo, tieniti pronta la risposta, però.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: È tornato Marco, versione 86. Dopo la bellissima vacanza a Split, ci stiamo organizzando per il prossimo viaggio, non so dove, però mo vediamo, dai. E voi come va? Tutto bene? Quasi
1: sì.
4: Iniziate a lavorare, a fare su e giù per l'Italia. Animo.
0: È un po' che lavoriamo 7 su 7. Questo sabato riposeremo finalmente, perché praticamente dal 15 di agosto non ci siamo mai fermati un giorno. Però va bene così, siamo contenti. È stato a Split, come sentito, per gli italiani è Spalato. Quindi.
1: Sì.
0: Bellissimo, insomma, cos'è? Croazia, mi pare. Non so, spero di sbagliare. Sì, da quelle parti. Vedi un po' Spalato dove si trova.
1: Aspetta, sto cercando.
0: Vai. Intanto sento.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Animo. Ernesto da Rossano. Ti devo fare già i complimenti stamattina.
0: Come mai?
5: Sei stato un grande a non parlare sul pezzo.
0: Hotel California, la sola chitarra finale, mai l'avrei guastato.
1: Bravissimo. Allora, sì, è una città croata sulla costa della Dalmazia.
0: Vabbè, perfetto. Vabbè,
1: è famosa per spiagge per
0: sì, altro. Sì, come no, bella.
6: Buongiorno da Malenico.
7: Ciao.
6: Stiamo andando a Civitavecchia per andare in barca a vela con mio padre questi 4 giorni. Io sto guidando e Nico sta lavorando.
0: In che senso? Che lavoro fa?
8: Buongiorno.
0: Oh, senti che entusiasmo.
1: Buongiorno, il padre.
8: Buongiorno Liti, volevo ricambiare i saluti fatti da Mauro da Bergamo ieri. E nel frattempo mando un abbraccione grande a voi e a tutti i mattinieri. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
0: Antonio, allenatore dei portieri dell'Audace Cirignola, che salutava ieri appunto l'altro ascoltatore, appunto Mauro, sì, di Bergamo. Bergamo, belli che siete, vai, pronto?
9: Buongiorno mattinieri, dalla Lucy.
1: Ciao.
9: Di Bollate.
0: Oh, Lucy.
9: Al lavoro in autodromo Monza.
1: Oh, che bello.
9: Oggi inizio Gran Premio di Formula 1, aprono le gabbie a tutti, quindi ingresso libero. Aiuto!
1: Ma è bello che dice aprono le gabbie.
0: Ma lo sai che c'è Radio Kiss Kiss lì, ci siamo anche noi,
1: sì,
0: per il fuori GP a Monza, ci sono gli eventi con Radio Kiss Kiss, andateci ragazzi, mi raccomando, ci sono i nostri Marco, Raff, Benny e poi soprattutto i nostri ospiti, tanti cantanti che si esibiscono fuori salone, no, a Milano, fuori GP si chiama, gli eventi collegati appunto al Gran Premio d'Italia. Va bene, queste notizie, mettiamo una canzone, anzi questi siete voi, vi sentiamo ancora tra poco e preparatevi perché tra poco vi chiamiamo di nuovo all'appello. Intanto mettiamo Gaia, Bossa Nostra.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Yes, yes.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. Almost.

0: Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Che facciamo, Laletti? Andiamo con le notizie secondo piano? No,
1: vai.
0: Le facciamo
1: no.
0: Tra poco.
1: E sì, allora sì. Che me lo chiedi a fare?
0: Ti vedevo che le spulciavi là, che facevi un pezzo,
1: ma certo,
0: no, me le contavi.
1: Stavo spulciando un po' di cose.
0: Stamattina devo dire, siamo veramente pieni di messaggi e questo ci riempie il cuore di gioia quando siete così tanti a raccontarci un po' della vostra mattinata che vi sentiamo. Buongiorno, vai.
2: Ciao, buongiorno. Tineri, è un piacere ascoltarvi perché purtroppo non mi capita mai, non ho il privilegio di alzarmi così presto la mattina. Oggi invece sto andando in aeroporto con la mia bimba da Pescara e la porto a Milano perché comincia il suo percorso universitario alla tenera età di 18 anni.
1: La bimba.
2: Grandi emozioni. Per una madre è un distacco importante, ma è un qualcosa di veramente forte dal punto di vista emotivo, quindi forza tutta.
0: Grazie
2: per esserci. Poi, ciao Kiss Kiss.
1: Soprattutto poi se magari va a studiare in un'altra città e lì il distacco è ancora peggio, mamma mia.
0: Lei dalla città di provincia alla città tentacolare Milano.
1: Dai, mo adesso non metterle ansia, su.
0: Allora, cioè, no, non trovo la musica triste, stavo per metterla.
1: No,
0: figlia mia, non mi lasciare, lo so, dai, che è una cosa bellissima, dai. Sì. Katie, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, animo, io sto andando a lavorare. Vi auguro una buona giornata.
1: Grazie anche a te.
3: Da Montegrotto Terme, Padova. Baci.
0: Adoro Katie perché canta quando parla.
1: Sì.
0: Padova, come state? Vai, messaggi di testo, tanti, vai.
1: Siamo in turno di notte, teniamo sveglio il nostro amico fidato Orfi dai vostri angeli su strada. Stiamo parlando delle forze dell'ordine.
0: Bravi.
1: Poi,
0: ragazzi.
1: Dai. Questa mattina a dormeggiare un'altra nave da crociera. Salutoni da Francesco da Liverpool.
0: Sai che ho visto come fanno a dormeggiare, poi come si attaccano quelle cordone, le cime si chiamano, no?
1: Sì, quelle cose enormi, perché poi una nave da crociera immagino che avrà proprio quelle cose grandi, sì.
0: Le cime gigantesche, le cime, l'altra
1: Io
0: sì.
1: Sto stirando, pensavo di stare fresca, invece la sauna più totale. Lei è Lucy da Melfi.
0: Scusa, Lucy, alle 5 e mezzo del mattino stiri?
1: Alle 4:59 per la precisione.
0: Cioè, cosa stai stirando, Lucy, a questo? Ma qualcuno si preoccuperà, ma se è a lavoro probabilmente o a casa. No, ognuno c'ha le sue cose, dai. Tra poco le notizie di secondo piano, le mattinine di Kiss Kiss, le notizie che si lasciano amabilmente commentare.
1: Sì.
0: C'è un paio divertenti, curiose, insomma vale la pena ascoltare insieme su Radio Kiss Kiss con i mattinieri fino alle

0: Fight, la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Decisamente, direi. Per questo ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, allora, sei tu che hai selezionato ste storie. No,
2: sì.
0: Allora, cosa hai trovato? Vuoi darci un'anticipazione?
2: No, perché come ieri, se io parlo, poi tu parli troppo e non riesci a darle
0: tutte.
2: Vabbè,
0: quante ne trovate?
2: Guarda, sono tre. Tre.
0: Poi dici che non fai parlare a Leti, è lei che non vuole parlare.
2: Ma quando mai? Io voglio parlare, ma non voglio né bruciare la notizia e né dopo che ne ho trovate così tante ne dai soltanto due magari.
0: Ci provo, dai. Allora, è una giornata particolare da ricordare per la Svezia, quella di quest'oggi. Dice, vabbè, perché? Che ce ne frega? No, c'è una curiosità divertente, una cosa che insomma ci fa riflettere come a volte certi paesi sono organizzati e da tempo.
2: Sì.
0: Allora, alle 4:50 poco fa,
2: sì,
0: del 3 settembre, 4:50 del mattino, nel 1967, tutte le automobili in Svezia dovettero fermarsi. Dice, perché?
2: Dici, perché?
0: Ecco, gli automobilisti cambiarono lentamente carreggiata alle 5 e poi ripartirono guidando a destra, perché fino a quel momento si guidava a sinistra, come in Inghilterra, per intenderci,
2: sì,
0: no? Furono modificati migliaia di segnali stradali, fermate degli autobus e incroci. La campagna per preparare gli svedesi durò anni.
2: Certo, immagino,
0: cioè, pensate,
2: non è facile,
0: non c'erano,
2: ragazzi.
0: Non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, parliamo del 1967.
2: Sì, sì.
0: La cosa sorprendente, nei primi tempi gli incidenti diminuirono,
2: certo,
0: anche, probabilmente perché tutti guidavano con molta prudenza, più del solito. No?
2: Certo, e quindi tu immagina cambiare totalmente guida, non è facile.
0: Mi è successo quando siamo andati a Malta, no?
2: Sì,
0: che
2: Malta.
0: Guidano a sinistra. Ero disorientato nel guidare.
2: Disorientato, cioè, a me sembrava che ogni macchina venisse addosso a noi, perché poi ti ritrovi praticamente, sai, dici,
0: come se andasse contro mano. Cioè,
2: bravo!
0: Allora, quindi tutti guidavano con molta prudenza, dicevamo, e nel lontano, la cosa che fa riflettere, il 3 settembre del 67,
2: sì,
0: dunque, all'improvviso, in mezz'ora, tutte le auto, certo, scelsero un'ora di primo mattino, ma poi, insomma, fu un cambio drastico, dalle 4:30 alle 5, tutti dovete spostarvi, se guidate appunto a sinistra dovete spostarvi a destra, insomma, e ci fu questo cambiamento. Certo, la Svezia non ha gli abitanti che ha l'Italia,
2: poi hanno scelto
0: qui,
2: un orario, certo, comunque c'erano comunque poche persone,
0: certo,
2: quindi
0: però non c'erano i mezzi di comunicazione, come hanno fatto a organizzare, c'era solo la TV.
2: Ma infatti è durata anni la loro campagna di preparazione,
0: ma bravi comunque. Allora, poi parliamo di quanto siamo connessi, anche
2: sì,
0: accennavamo già ieri a questo argomento, però dicevano altri dati che hanno diffuso dall'Eurispes, che fotografa che siamo sempre connessi anche quando finiamo al lavoro, il vero, e questo è considerato il vero tecnostress, perché il 77% dei nostri connazionali, insomma noi tutti, controlliamo continuamente lo smartphone. Negli ultimi 6 mesi quasi 7 intervistati su 10 hanno avvertito stress o affaticamento legato agli strumenti
2: sì,
0: digitali. Abbiamo conquistato il lavoro da remoto, ma forse abbiamo perso il diritto di essere irreperibili qualche volta, insomma dovremmo veramente staccare. C'è anche un rapporto con il digitale,
2: sì,
0: diffuso sempre con dati fatti da ricerche statistiche. Il 65% degli italiani definisce almeno in parte problematico il proprio rapporto con la tecnologia, no?
2: Sì.
0: Mi viene da pensare tua madre che ti chiama per essere aiutata continuamente. Il 51%
2: con... No, mi avevi fatto sorridere perché è successo anche ieri, che poi quando crea casino mentre stiamo in videochiamata, senti delle botte al cellulare perché lei non è capace, quindi comincia a picchiarlo.
0: Mi dai colpi, bom, bom.
2: Sì.
0: Ma questo coso che non funziona, e tu senti l'altra parte. Che poi non so se succede anche a voi, ultimamente molti, non dipende dall'età, hanno preso questa abitudine di fare chiamate in viva voce e anche in video.
2: In video chiamata, sì.
0: E quindi
2: per
0: senti,
2: me è bellissimo, però
0: senti, ma è passata Renella, comincia a sessa in viaggi di nozze,
2: però è bellissimo videochiamare adesso. Questa è una grande fortuna.
0: Vabbè,
2: perché riusciamo
0: credo
2: a raggiungere persone anche lontano,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: a vederle.
0: Per carità, i social, le telefonate, gli smartphone hanno accorciato le distanze, non c'è dubbio,
2: sì,
0: e grande utilità, per carità, però a volte insomma la telefonata dovrebbe restare sempre riservata. Metti il telefono con gli auricolari se non vuoi tenere dalle orecchie e parlatevi,
2: certo,
0: per fatti vostri. Già è un sacrificio sentire chi parla qui davanti a te, figurati se devi sentire anche chi risponde là, cioè i fatti vostri anche, no, teneteli per voi, no? Non dico te e tua madre in generale,
2: bravo,
0: però, lo dice il Galateo, vabbè. C'è una canzone nuova, quella di Ligabue, Qualcosa per te.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Si intitola proprio così, Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Se qualcuno dice ciao al semaforo, che stai sentendo? Che radio è? Kiss Kiss, ditelo al semaforo.
1: Kiss, kiss.
0: Mi raccomando, ragazzi, è la mattina alle 5 alle 7 con i mattinieri. Questo è importante da ricordare. Hai visto mai che qualcuno dice tutte le mattine sento Kiss Kiss? E tu, ditelo stesso.
1: Certo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno alla Lady. Come state?
0: Bene.
2: Anch'io ho ricominciato come voi questa settimana e ancora però devo ricordarmi come si fa, perché mi sono completamente dimenticato. Sono stato anche in vacanza 2 settimane e mi siete mancati e sono contento, dai, che vi ascolto ancora ogni mattina.
1: Oh.
2: Ragazzi, ottima giornata, animo. Davide da Fiorenzuola.
0: Grande Davide, vedi i nostri slogan pronti, anche l'ottima giornata.
1: Sì.
0: Benissimo, guarda, ti saluta anche un'altra persona.
3: Buongiorno mattinieri, Sabino da Canosa.
1: Ciao.
3: Ormai da 15 giorni si vendemmia e si continuerà ancora per 40 giorni. Voglio ringraziare alla Letti per avermi mischiato il raffreddore. Grazie Letti.
1: Ma prego.
0: Vai di vendemmia, che bello. Tu già stavi vedendo qualche festa del vino in giro, che ti piace trincare.
1: Mi piace assaggiare.
0: Vuole assaggiare, certo. Assaggiare il novello.
1: Degustare,
0: pure.
1: Mettiamola proprio il termine adatto: degustare.
0: Degustare, ma poi fai quella cosa.
1: Certo, devi sputare.
0: Quello, cioè, vabbè, quando ne bevi tanto, sì,
1: no.
0: Perché c'è la. Vabbè,
1: però
0: ma è brutto.
1: Dire ma non
0: sì,
1: è brutto.
0: Si assaggia e poi si deposita, che sennò ti ubriachi quando fai le degustazioni.
1: Per farlo,
0: certo, certo. Va bene. Allora, tra poco preparatevi perché scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e l'agenda dei mattinieri, il nostro calendario, dove scopriamo cosa ci ricorda questo 3 di settembre.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Penso raramente la canzone di Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con il nostro oroscopo, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo pronti? Terza posizione. Pronta. Allora, partiamo dalla data, giovedì 3 settembre, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Toro. L'universo oggi ha deciso di farvi un piccolo regalo. Lasciatevi guidare dall'istinto, perché una coincidenza apparentemente casuale si trasformerà in una bella svolta.
0: Però, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dei Gemelli. Oggi sarete praticamente i protagonisti del vostro stesso film. Fascino alle stelle, intuizioni azzeccate e una sorprendente capacità di avere ragione, anche quando non ce l'avrete.
0: Hai capito?
2: Certo.
0: Va bene. Prima posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Capricorno, la fortuna vi strizzerà l'occhio e per una volta anche il conto in banca potrebbe smettere di piangere. Giornata ideale per cogliere al volo un'occasione interessante.
0: I soldi, dai, controllate
2: tanti
0: il conto
2: soldi,
0: che ci sono.
2: Sì.
0: Va bene, allora facciamo un riepilogo. Che segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
2: In terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno dei Gemelli e in prima posizione il segno del Capricorno.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Era oggi 3 settembre, lo ricordiamo ancora una volta perché c'è da ricordare qualcosa e da celebrare in questa giornata, no? Ricordi e avvenimenti e compleanni, da cosa iniziamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Gregorio Magno e Santa Febe.
0: Bene.
2: Che bel nome, mi piace Febe. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1928 Alexander Fleming scopre la penicillina, rientrato nel suo
0: pene.
2: Penicillina, ho detto. Non ho detto pene. Ho detto penicillina. Hai sentito male?
0: Va bene. Ho sentito male.
2: È per forza. Certo. Non l'avrei mai chiamata così.
0: Vabbè,
2: comunque,
0: ascoltatori, ditemi se avete sentito anche voi. Tanto c'ho la registrazione, domani faccio come?
2: Penicillina.
0: Vedi che dici pene.
2: Penicillina, ma sei tu che senti male.
0: Penicillina, poi
2: non posso dire penicillina, come dici tu. Rientrato nel suo laboratorio dopo le vacanze, nota che una muffa ha impedito la crescita dei batteri in una piastra di coltura. L'osservazione aprirà la strada agli antibiotici e cambierà la medicina moderna.
0: Capito perché c'è via Fleming qua sotto?
2: Certo, la penicillina.
0: Niente, continuo a dirlo.
2: Ma come la dico male?
0: Vai che tardi.
2: Nel 1976 la sonda Viking 2
0: Viking,
2: della NASA atterra su Marte inviando nuove immagini e informazioni sulla superficie del pianeta rosso.
0: Data triste da ricordare
2: molto
0: oggi.
2: Molto triste, per nel 1928 la mafia uccide il generale dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro, una delle pagine più buie del nostro paese.
0: Ha ricordato assolutamente
2: storia,
0: la scomparsa del generale dalla Chiesa. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1875 Ferdinand Porsche, ingegnere progettista automobilistico.
0: Il nome non mi è nuovo.
2: No, vero, neanche a me.
0: Porsche, va bene.
2: Compie 61 anni Charlie Sheen, noto attore statunitense. Auguri anche a Natalia Estrada, l'ex conduttrice e attrice, compie oggi 54 anni.
0: Lei si è voluta togliere dal mondo lo spettacolo, leggevo un'intervista, cioè, molti si chiedevano perché la bella Natalia Estrada, dopo aver vista nel Ciclone, dopo aver condotto tanti programmi TV, niente, si è ritirata. Poi
2: concludiamo
0: vai.
2: Con la storia della musica. In questa settimana del 1994 una canzone era in vetta alle classifiche resistendo da mesi al primo posto. 7 Seconds, che questo è facile, sì. Però ecco, aspetta,
0: Yusundur
2: e Nene Cherry.

0: I paracadutisti Smipar Ozzo della Smipar, Scuola Militare Paracadutisti, sedicesima Tigri Folgore. E ma tutti, quando c'era questa canzone, restavamo incantati. Grande,
1: ma io
0: grande.
1: Sono d'accordo, anch'io la ricordo, ma non è facile, però poi beh, la pronuncia. Sì, non
0: prova a dire
1: io
0: son dure nene cerri.
1: Io son dure.
0: Io son dure.
1: E nene cerri.
0: Nene cerri.
1: Basta. Finiamola qua.
0: È bella così la Litti, ragazzi, è imbattibile. Va bene, dai, spero di aver acceso qualche ricordo anche a qualche commilitone che ha fatto il militare con me. Bei ricordi quando la leva era obbligatoria, pur non volendola fare, però conoscevi i fratelli poi lì sotto il militare. Va bene. Bon Mardi adesso, dal 1980, questa è Could You Be Love su Radio Kiss Kiss. Vai!

0: insomma, se no reagiamo male.
1: Quindi tu puoi cantare.
0: È difficile alzarsi a quest'ora del mattino, ci scrivono in tanti, sto rientrando dalle ferie. Non ce la posso fare. Ma c'è chi è tornato giustamente di giovedì. Come si fa a tornare il giovedì?
1: Per risparmiare e per non trovare traffico rientro.
0: Anche lei è una furbata, potendolo fare, perché no? Allora, preparatevi, tra poco c'è la raffica dei saluti. È qui su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri, ma intanto

0: ragazzi, buongiorno, fatevi un applauso da soli se potete, dai, dai, dai, applauso finto ma sentito.
1: Certo.
0: Automotiviamoci. Oh, bravi, training autogeno, bravo, bravo, bravo. Oh raga, cioè, giovedì sono le 5 minuti del mattino. Mm. Buongiorno da Max Poli. Scusa, tu sei per sapere?
1: L'Aleti. Mm.
0: Ma ti chiami proprio l'Aleti con sai, l'articolo davanti al nome.
1: E quindi? Cioè,
0: no, era per sapere.
1: Ah no, beh, se non ti piace.
2: Oh Max, sta Carmino.
0: Sono calmissimo, ragazzi.
1: Come no? Con me non è mai calmo.
0: Allora, ritorniamo ai fatti d'attualità. Preparatevi perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Il vostro nome, la città. Raccontateci in due battute di voi. E poi tirate fuori, se volete, lo slogan dei mattinieri. Animo, animo, solo quello devono tirar fuori. Vuoi ricordare il numero, scusa?
1: Ma perché stai ridendo? Io dico sì, comunque il numero è questo: 347-490-0042. Io non lo capisco ogni tanto.
0: No, capito? Sapete perché? Ridevo perché ho ascoltato un messaggio. Mi senti, senti?
2: No, vabbè, ma la Lenny che gli piace degustare. Io preferisco trincarlo.
0: Il vino.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Okay. Da Bologna.
0: Ciao, Giorgio.
1: Sì, vabbè, aspetta quello che ho detto. No, ma perché si degusta in questa maniera? Cioè, la vera
0: ma lo saprà Giorgia, però lei dice preferisco bere, perché parlavamo di assaggiare il vino, però certo. Quando vai a fare gli assaggi di vino non puoi berlo, se no è sciubriaco dopo 3 secondi, per assaggiarne tanti si assapora e poi si dice il recipiente dove brutto dire sputarlo, ma credo è quello.
1: È quello, come lo chiami?
0: Non lo so, vabbè, comunque assaggi un vino, un goccino, vai. E poi vai a assaggiare il successivo. Se tu li butti giù tutti dopo 3 secondi.
1: Sì, dopo 3 bicchieri sei ubriaco.
0: Soprattutto mischiando e non salendo di gradazione, ma sali e scendi quando fai.

0: messaggi, appunto, quindi schieramente. Allora, parliamo d'attualità, dai giornali. Ecco, abbiamo già letto tutte le prime pagine, adesso diamo un'occhiata alle agenzie. Così come i giornali scrivono dello spettro, chiamato così, della minaccia russa, si allunga anche sull'Italia, lo dice il ministro degli esteri, vice premier Tajani, lancia il vicepresidente del Consiglio l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi europei, secondo un report. Ma insomma, c'è chi prende le distanze, questo per quanto riguarda appunto anche l'Italia e l'Europa. Leggo qui che la NATO è in allerta per la guerra chiamata ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Sapete che è stato identificato un drone a Lipsia che non aveva nessuna bandiera, diciamo così, ma sembra che sia un drone russo, e da qui perché si chiedono, c'è questo drone nell'aeroporto in Germania, quindi insomma da qui le acque agitate tra Russia e Europa. Ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna e Emilia Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera, esulta l'ex governatore Zaia, dice una risposta doverosa. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino, perché l'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro Nordio per aver mandato gli ispettori, l'ANM, lo ricordiamo, il sindacato dei magistrati, quindi che l'ANM parla anche di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo. Andiamo sull'altra notizia. Il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2%. Leggo qui, questo lo dice Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla manovra. Il risultato, dice, è l'impoverimento delle famiglie fino alla rinuncia agli esami diagnostici, ma il governo dice non sono dati esatti, replica il governo che nega l'emergenza. Poi George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro, dice non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci. A novembre ci sarà il voto di medio termine, sicuramente un momento per tirare le somme, ha detto Clooney. Poi lo sport, con l'Italia della pallavolo femminile che batte 3-1 la Svezia. Era partita male il match, era partito male perché l'Italia stava perdendo un 7-0, ma poi l'ha ribaltata vincendo 3-1 e adesso approda alle semifinali degli europei. In bocca al lupo alle azzurre. Per la Coppa Italia l'Udinese batte 2-1 il Venezia. Il Sassuolo batte il Frosinone ai calci di rigore e affronterà la Juventus. Udinese-Venezia, invece l'Udinese battendo il Venezia giocherà con l'Atalanta. Spero di ricordare bene. Va bene, queste notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sono perso un po' stamattina, sono balzate tante notizie davanti, ma ce l'abbiamo fatta, dai, meno male che ci siete voi. Tra poco forza mattinieri, vi aspettiamo.

0: Lale, ti stai bene? Ti saluta Pasquale.
1: Ciao Pasquale, come stai?
0: Occhio a Pasquale.
1: Che c'è? Occhio perché Pasquale, fammi capire.
0: No, ti volevo fare la lima simpatica.
1: No, no, no, basta con le tue rime.
0: Lasciamo stare. Ecco, metto la sigla, dai. Vai. Questa è Radio Kiss Kiss, tocca a voi.

0: probabilmente, sì, guardando le commedie all'italiana con Bombolo, Carnavale, con che ne so, Lino Banfi, tutti meravigliosi.
1: Pierino.
0: E allora c'è una scena di un film dove chiamano Carnavale, Enzo Carnavale, bravissimo attore, con Bombolo facevano una coppia meravigliosa, dove
1: gli
0: dicono: giocati Archimede alla prossima gara, giocati Archimede, telefonata anonima, no? Lui dice: chi è Archimede? E poi c'è la risposta,
1: basta,
0: che non vi posso dire.
1: No, infatti.
0: Era uno scherzetto.
1: Si vanno a vedere il film, ecco, sì, non lo dire.
0: Andate a vedere il film, è divertentissimo. Viva le commedie all'italiane, quelle di un tempo, quelle belle, dove potevi dire quello che volevi.
2: Buongiorno mattinieri, Gabriele a Fiesole, in viaggio per L'Aquila per lavoro. Buona giornata a tutti voi e chischissa a tutti.
3: Mattinieri, buongiorno. Francesco da Catania, rientro da una notte in console, ascolto voi, sono pronto per fermarmi a fare colazione barra cena con un buon arancino. Buona giornata.
1: Colazione barra cena, colazione come barra cena?
0: Sì, perché torna dal locale notturno, un po' come se
1: quindi fosse colazione barra pranzo, non cena. Vabbè, però ormai la cena l'hai superata.
0: Vabbè, come se fosse cena per
4: ciao
0: lui.
4: Max, ciao Galetti, buongiorno a tutti i mattinieri. Stiamo partendo per 4 giorni di vacanza, siamo io e tutta la mia famiglia.
5: Ciao,
0: buongiorno. Chi
6: ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo.
1: Ciao Mau.
6: Saluto tutti i mattinieri, sto andando verso il lavoro.
1: Sì.
6: E niente, io in carcere ci metterei il jeep, quella persona secondo me doveva andare in galera. E vabbè, non capisco la scelta. Animo, animo.
0: Dai, che ci fa sempre piacere quando commentate l'attualità.
1: Sì,
0: tra
1: sì.
0: L'altro, tra poco parliamo di un tema che secondo me accende parecchio, parecchio il confronto. Mai.
7: Buongiorno mattinieri, Pasquale da Benevento.
1: Ciao,
7: autista
1: Pasquale.
7: Direzione Maratea. Fa già caldo.
0: Mamma
7: buona
0: mia.
7: Giornata a tutti. Kiss kiss.
8: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Laleti, sono Pietro da Cuneo, pasticcere. Animo.
9: Buongiorno mattinieri, animo, ciao Max, ciao Laleti. E niente, sono Giovanni, sempre da Carpi. Ho appena finito il mio turno di notte, mamma mia che notte.
0: Dai.
9: E sarà anche una lunga mattinata perché dovrò accompagnare l'amore della mia vita che inizia all'asilo e dovrò stare con lei 2-3 ore questa mattina, sperando di non addormentarmi e non svegliarmi. Animo!
0: Il famoso, come si dice, sai, ambientamento.
1: L'inserimento si chiama.
0: Porti la bimba al nido, poi c'è quel momento. Non c'ho la musica triste stamattina, non la trovo.
1: E basta.
0: Via. Non ti posso lasciare. Poi si divertiranno i bambini.
10: Buongiorno mattinieri. Buongiorno Max e buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Zio Adri dalla provincia di Torino. Direzione Brescia col mio super autotreno carico di cartongesso. Prospetta una giornata molto molto calda qui nelle nostre zone.
0: Capito, Laleti, no, poi vedrai tua figlia quando va al nido, pensavo quante influenze ti porta. No, in genere dico.
1: Io non ho figli.
11: Buongiorno mattinieri, buongiorno Kiss Kiss. Angelo da Sant'Agata di Puglia.
0: Ciao,
11: questa mattina primo turno non si affronta proprio.
12: Buongiorno, aiutatemi, animo. Rientro al lavoro oggi dopo 20 giorni di ferie. Non si può.
1: Vero.
0: Ma vedi, anche lei torna di giovedì. Ma com'è sta storia, ragazzi?
1: Perché si sono risparmiati il traffico.
0: Vabbè, no, perché c'erano giorni, se li sono consumati.
12: No, vabbè, ma la Leti.
0: La Leti sul vino è brava.
13: Buongiorno mattinieri di Kiss Kiss, stiamo tornando dal torneo di San Ciriaco a Buonvicino. Buona giornata a tutti e buon torneo a noi.
0: Vai,
13: ciao a
0: ragazzi,
13: tutti.
0: Bocca al lupo.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena. Beh, anche oggi andiamo a produrre in ceramica, come tutti i giorni, dai, che oggi è giovedì. È ancora caldo purtroppo.
0: Fa caldo, ragazzi.
12: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
12: Buongiorno a tutti. È bellissimo risentirvi mattinieri. Mancavate.
0: Belli ragazzi che siete. Pronti? Tra poco c'è un argomento e vi coinvolgiamo.
15: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati... Ma-

0: Chissà te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene? Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi è il momento su Radio Kiss Kiss di Poli e la polemica. Dici, vabbè, chi è sta?
1: Sono io la polemica.
0: La polemica è la liti, Poli sono io, insomma, qua facciamo le polemiche. E lei, noi cerchiamo di capire un po' da che parte
1: vai.
0: State anche voi ascoltatori.
1: Certo.
0: No? Allora, c'è una notizia che riguarda l'occupazione, o meglio la disoccupazione
1: sì.
0: giovanile, quella tra i 15 e i 24 anni, che è al 18,9%.
1: È salita.
0: E sì, allo stesso tempo molte imprese dichiarano di non riuscire a trovare però le persone di cui hanno bisogno, cioè le imprese cercano, ma il tasso di disoccupazione giovanile però, perché l'altro è salito, l'occupazione è aumentata
1: sì.
0: sopra i 25 anni, però insomma 15-24, cioè a 15 anni devi lavorare, sì, dai 16 si può lavorare, però dicevo, detto questo, niente, non si riesce a trovare, far collimare, diciamo così,
1: sì.
0: La domanda e l'offerta, e quindi insomma è un bel problema. Leggevo i dati che insomma preoccupano anche.
1: Sì.
0: Nel secondo semestre 2025 la difficoltà di reperimento di giovani lavoratori riguarda il 46% delle assunzioni previste. Fonti, dice Max, ma chi te li dà sti numeri? Istat e CNEL Union Camere.
1: Sì.
0: Non significa, non significa che i giovani siano pigri o che debbano accettare qualunque condizione. Attenzione, stipendi troppo bassi, per esempio. Lavoro nero, stage eterni e contratti senza garanzie sono problemi, questi reali, no?
1: Ok. Vabbè, è finito, perché poi io sono una piccola cosa.
0: Ma esiste anche un'altra domanda più scomoda: aspettare da firmi il lavoro perfetto aiuta davvero a trovarlo?
1: Tu sai come la penso su questo discorso, che secondo
0: me agli ascoltatori, non dire a me.
1: Sì, no, infatti che secondo me i giovani forse magari vogliono tutto e subito, dovrebbero muoversi, però c'è un paradosso, che è la cosa, che è la domanda che veramente mi balena in testa.
0: Oh.
1: Tutti i genitori, chi sento, perché ne ho tanti di amici, ok, anche i miei stessi genitori,
0: okay, lavoro,
1: quando era la vostra età io ho fatto la qualunque, qualsiasi lavoro, sono partito dal basso, mi sono fatto una carriera, le ho provate tutte, però poi quando si parla del loro figlio, ma no, quello no, ma prendi poco, ma stai meglio che te ne stai a casa. Quindi questo è un grande paradosso.
0: Cioè,
1: perché
0: raccontano di loro che loro hanno fatto sacrifici da giovani, ma poi quando si tratta di un'offerta di lavoro al figlio, se non è adeguato, sono i genitori stessi a non voler mandare i figli. Ho capito, vabbè.
1: Ma perché accade questo?
0: Tipo, una ragazza riceve una proposta di lavoro, contratto breve, stipendio grosso modesto, mansione non perfettamente anche coerente, no, col percorso di studi. Lei vorrebbe provare, però a casa le dicono: no, hai studiato tanto per fare quest'altra cosa e ne fai un'altra, questi soldi è meglio di no. Quindi la colpa
1: è meglio se resti a casa, capisci?
0: E anche dei genitori,
1: certo.
0: Colpa, attenzione, magari è giusto, lo lasciamo decidere anche un po' voi. Il ragionamento sembra sensato, perché accettare un lavoro sottopagato, perché uno dovrebbe farlo?
1: Ma lo abbiamo fatto tutti, però si parte dal basso.
0: Perché permettere alle aziende di sfruttare la necessità dei ragazzi? E c'è un'altra verità, insomma, ragazzi, c'è poco da fare, restando a casa non incontri nessuno, non impari niente, non scopri cosa fare. Non impari da nessuna parte, non ti crei altre opportunità. E allora,
1: anche perché al lavoro puoi conoscere persone, puoi cambiare lavoro, puoi fare esperienza, succedono cose.
0: Domanda agli ascoltatori: un giovane deve rifiutare un lavoro pagato poco e aspettare un'occasione all'altezza dei suoi studi, oppure è meglio cominciare, fare esperienze e cercare di migliorare mentre si lavora? E soprattutto i genitori che dicono: per quella cifra, figlio mio, resta a casa, stanno proteggendo i figli o stanno invece impedendo loro di crescere?
1: La seconda per me, però.
0: Qual è il vostro punto di vista? Messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: li tengono in una campana di vetro, come dice Crepè, che il sociologo che racconta che oggi teniamo cresciamo i bimbi, i figli, anzi come piccoli Buddha anche in età adulta, troppo protettivi, non gli lasciamo scoprire il mondo, e questo lo facciamo anche col lavoro. Dice, vabbè, un genitore ha sofferto tanto sul lavoro, non vuole che soffra anche il figlio. Insomma, da che parte state riguardo appunto l'argomento che è venuto fuori dai dati che leggevamo, che i giovani, se non hanno un'offerta adeguata, spesso e volentieri vengono fermati dai genitori stessi. Ma la gavetta, dice, la gavetta deve essere pagata. Sentite, per esempio, un giovane all'ascolto.
1: È normale che un genitore faccia così. Ne ha subite tante. È stato usato, tanto sfruttato. Perché il proprio figlio deve essere sfruttato come è stato sfruttato lui?
0: Ciao Davide, ti salutiamo. Ti chiedo però, Davide, se vuoi mandare un altro messaggio, e quindi aspetti che il lavoro ti caschi addosso, oppure se non hai 2000 euro al mese non vai a lavorare pur non avendo avuto alcuna esperienza, o cosa? Cioè, qual è la ricetta al contrario? Se vuoi dircelo, ti ascoltiamo con piacere. Ida invece la pensa in modo diverso.
2: Io sono del parere della Leti. I genitori dovrebbero lasciare che i figli facciano le proprie esperienze ed evitare che la troppa protezione possa in qualche modo impedire loro di crescere. Va benissimo avere pochissimo, va benissimo però che in quel pochissimo loro si sperimentano come lavoratori. Vi abbraccio, buona giornata.
3: Un abbraccio.
0: Ischisa Teida, saluto. Chi mi dice, Max, manda i tuoi figli a lavorare a quattro, li ho mandati, tutti e due fanno i camerieri, lavorano.
3: No, aspetta, hanno iniziato come bagnini, come in spiaggia.
0: Sì, come si chiama? Lo spiaggino.
3: Lo spiaggino hanno iniziato i figli.
0: Quindi li ho mandati tutti e due, andate a lavorare, certo, assolutamente, mentre studiano all'università, e tutti e due lavorano, fanno i camerieri.
3: Adesso.
0: Tra l'altro lavorano fino a 16 ore al giorno, non vi dico lo stipendio perché altrimenti faccio denunciare il ristorante dove lavoro.
3: Infatti.
0: Però per farvi capire, ho detto fatelo, andate a lavorare, spaccatevi le ossa, cercate di capire quanto è duro guadagnare soldi. Per me questa è educazione, però ognuno educa i figli,
3: certo,
0: come vuole. Poi insomma, per carità, punti di vista, quindi vi aspettiamo. Qual è il vostro punto di vista? I genitori sono troppo protettivi? Perché c'è una disoccupazione giovanile 15-24 che sale, mentre quella successiva, l'occupazione è netto aumento? Però i giovani aspettano qualcosa, spesso e volentieri è colpa dei genitori. Ne stiamo parlando insieme. Ora canzone nuova, Fabri Fibra, I Pinguini.

0: protettivi con i figli, sono i genitori a non mandare i giovanissimi al lavoro perché vorrebbero per loro una situazione diversa da quello che hanno vissuto sulla loro pelle. Insomma, ne parliamo tra poco. Intanto vogliamo ricordarvi di un appuntamento. C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
1: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Ti dico qualche nome. Allora, vi dico: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Daddy Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Mark and Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, settembre e tanti altri.
1: L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.
0: E allora prenotate subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili, si vivono con Radio Kiss Kiss. Attenzione, tra poco torniamo sull'argomento perché vi vedo scatenati tra pochissimo nei mattinieri.
2: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Kiss Kiss.

0: mattinieri, buongiorno la Leti, ti saluta Simona, che dice
1: ciao,
0: che
1: Simona.
0: Sei sempre antipatica.
1: Ma quando mai? Non è vero. È Max che lo dice, io non ci credo che te lo dica.
0: Vabbè,
1: tu.
0: Dai, dai, scherzo, ti prendo in giro. Allora, pronti? Abbiamo lanciato questo argomento, leggevamo dai fatti d'attualità di questi nuovi dati diffusi da Istat e CNEL Union Camere. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni al 18,9%. Nello stesso tempo molte imprese dichiarano di non riuscire a trovare giovani. Diceva, allora perché domande e offerte non si incontrano? Perché spesso e volentieri gli stipendi vengono considerati inadeguati, vengono appunto rifiutati delle occupazioni, dei posti di lavoro che insomma, non dai ragazzi ma addirittura dai genitori. Allora vi abbiamo chiesto, ma non saranno troppo protettivi questi genitori? Non è giusto che un giovane esca un po' da casa invece che aspettare il lavoro dei sogni? Perché parliamoci chiaro ragazzi, in un mondo ideale mi diplomo oppure mi laureo, esco e vado a lavorare a 2500 euro al mese, ma esiste questo mondo? Dice no, per cambiarlo dobbiamo rifiutarci tutti di lavorare.
1: Che
0: e
1: poi,
0: allora andiamo in rovina tutti.
1: Allora, che poi già i giovani sono svogliati, perché tu immagina, escono dal mondo comunque della scuola dove avevano tutto quanto pagato e devono trovarsi comunque lavoro per iniziare a guadagnare. Vabbè. Quindi già sono svogliati. In più se i genitori si mettono a dire, ma no, ma che vai a fare là, sono tante ore. E lì praticamente li uccidi.
0: Allora, cioè, mi faccio sentire Mario.
2: Kiss kiss, Mario da Napoli. Beh, per quanto riguarda la paga, il problema non è solo la paga, se è alto o basso. Io ad esempio come altri papà ho detto, perché mia figlia deve essere sfruttata? Non lo permetterò mai. Però oggi me ne pento, perché lei il valore dei soldi non ce l'ha.
0: Capito.
1: Vedi?
0: Vedi? Dice, ho sbagliato perché adesso non è il valore dei soldi.
3: Vai. Max, Lady, buongiorno, Angelo da Pino. Sì, Max, sono d'accordo con te, bisogna farli lavorare, i figli, io ho due figli, appena compiono 16 anni li mando a lavorare. Giustamente ci dobbiamo poi adeguare al sistema, non è quello giusto.
0: Ma va anche combattuto il sistema, ci mancherebbe altro, però certo. Dico, siamo certi che non ci piace il lavoro proposto ai nostri figli e preferiamo mantenerli noi e dire stai sul divano papà tranquillo, ma figlio mio ti proteggo io, non voglio farti patire quello che ho patito io. Bellissimo, fantastico,
1: sì, sì.
0: Ma è la ricetta ideale?
1: No.
0: Una domanda che vi faccio.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, mio figlio l'anno scorso, 18 anni, ha deciso di lasciare gli studi e è andato a lavorare per una famosa catena di fast food. Prima era uno che spendeva a manetta senza guardare il valore dei soldi.
0: Ora lo pesa.
4: Da quando ha iniziato a lavorare, anche pur per due soldini, ma ha capito che deve tirare. Quindi certo. Adesso si sa regolare con i soldini che ha.
0: È importante anche questa sua testimonianza, ma io quello che ricordo, per carità, noi non siamo un caso studio, quello che ricordo che è sempre stato così, pure in passato ci sottopagavano, almeno oggi ci sono un po' più controlli, sai, per esempio dopo tot giorni ho visto che i miei figli sono stati messi a posto, però prima stavi anni senza essere messo a posto, diciamo, nemmeno ti registravano, no? Però ricordo anch'io quando ho fatto le mie esperienze, sì, sono vecchio, sono per carità, però tutto quello che faccio oggi io lo devo proprio a quelle scelte. Se non avessi fatto le scelte di lavorare a zero, cioè ho fatto l'animatore a zero, la pari ragazzi, e oggi lavoro, sono un giornalista, guadagno bene, non mi posso lamentare perché ho fatto, ho sperimentato delle cose, ho cambiato 3000 lavori fino a quando non ho trovato la mia strada. Se resto lì e che faccio? Insomma, però sono punti di vista personali. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Leggiamo tra poco.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma no mamma, la canzone di Madame su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Disoccupazione giovanile, 15-24 anni in aumento, preoccupa, ma anche perché c'è tanta richiesta di giovani, ma insomma di richiesta e offerta non si incontrano, spesso e volentieri sono i genitori a far rifiutare poi le offerte di lavoro ai figli. Ci siamo chiesti perché, ci stiamo e vi state raccontando.
1: Per quanto riguarda il lavoro giovanile, volevo sapere a 15 anni chi è che va a lavorare? Dai 15 ai 24 che vuol dire? Magari da 18 a 24.
0: Cosa prevede la legge?
2: Allora, l'età minima per iniziare a lavorare è 16 anni.
0: Come dicevo prima.
2: Però a condizione di aver completato almeno 10 anni di istruzione obbligatoria.
0: Certo.
2: Quindi stiamo parlando elementari.
0: Perché 15-24? Perché?
2: Eh?
0: Perché però la fascia 15-24? Perché anche a 15 anni si può
2: allora,
0: lavorare.
2: Allora, c'è un'eccezione a 15 anni. È possibile lavorare appunto a 15 anni solo con un contratto di apprendistato per la qualifica professionale.
0: Vabbè. Maura, pronto?
3: Bisogna fare esperienza, soprattutto quando si è giovani. Sì, il lavoro fisso sì, però se non ti fa star bene bisogna cambiare. Esperienza di mio figlio, sono 5 anni, cioè 25 anni. Che lavora nella stessa ditta, non l'hanno mai voluto far andare via, lui si voleva sempre licenziare, gli hanno sempre offerto, è sempre rimasto, ma quest'anno ha preso la decisione di licenziarsi, andare a lavorare con suo padre che ha una ditta di autotrasporti.
0: Certo.
3: Ha lasciato il posto fisso.
0: Ha lasciato il posto fisso, capito? Pur dandogli l'aumento.
2: Certo.
0: Va bene ragazzi, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, devo dire in tanti avete detto la vostra,
2: sì.
0: Ci dispiace non aver potuto sentire tutti, però ci torniamo magari domani nei mattinieri di Kiss Kiss, ricordate dalle 5 alle 7. Tra poco invece Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show, grazie alla regia
2: Andrea Cimmino.
0: Perfetto, vi lasciamo con i Toto, Giorgi Porgi dal 1978 dai mattinieri Kiss Kiss.

0: Giorgi Poggi, la canzone dei Toto dal 1978.
1: Sono le 6.57, buongiorno, ci colleghiamo subito con la nostra redazione per tutte le news. Ci risentiamo tra pochissimo.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Alta tensione tra Berlino e Mosca dopo le accuse della Germania alla Russia per gli attacchi con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Come rappresaglia, il governo tedesco ha chiuso il consolato di Bonn e l'Istituto di Cultura Russa della capitale. Il Cremlino respinge ogni addebito e promette una risposta. Gli investigatori hanno intanto identificato due sospettati. Entrambi avrebbero legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano, ma senza transitare mai per il nostro paese. L'episodio, unito a sospetti atti di sabotaggio in Danimarca e all'esplosione di ieri alla stazione ferroviaria di Augusta, ha spinto l'Unione Europea e la NATO a fare maggiore pressione su Mosca, riaprendo a Bruxelles il dibattito su una stretta ai visti turistici per russi e bielorussi. E intanto in Ucraina, per l'ottavo giorno consecutivo, si registrano attacchi russi a Kiev. Anche nelle ultime ore un massiccio invio di droni sulla capitale è stato in buona parte intercettato dalla contraerea. Stati Uniti, Iran, diplomazia congelata, mentre Donald Trump provoca e ribattezza Hormuz con il suo nome. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando attacchi iraniani con missili e droni. La risposta di Teheran ai raid americani che hanno colpito radar e siti di lancio nei pressi dello stretto. E secondo quanto si apprende, il segretario alla difesa Hegseth ha disposto la proroga della presenza delle forze armate statunitensi in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Ultima pagina, approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, ma il centrodestra si spacca. Fratelli d'Italia vota contro, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. E dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, il Veneto diventa la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che l'ha definita una scelta di civiltà e un atto di responsabilità. Caso Report, Giulia Presutti, indicata dalla RAI per la nuova conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi, ha annunciato il suo passo indietro per sbloccare lo stallo con la redazione, fortemente contraria alla scelta dei nomi proposti dall'azienda. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, si è preso 24 ore per individuare una soluzione ed evitare lo slittamento della messa in onda, mentre i legali dell'ex conduttore Sigfrido Ranucci annunciano battaglia dopo la sua rimozione. Lo sport, l'Italia della pallavolo femminile vola in semifinale agli europei. Le ragazze di Julio Velasco hanno superato in rimonta la Svezia 3-1, settima vittoria consecutiva nel torneo per le azzurre, che ora si trasferiscono a Istanbul, dove attenderanno la vincente del quarto tra Polonia e Olanda. Calcio, nei sedicesimi di Coppa Italia, dopo le vittorie di Cremonese e Monza contro Parma e Torino, avanzano anche il Sassuolo, che piega il Frosinone ai rigori, e l'Udinese, che elimina il Venezia. Agli ottavi troveranno rispettivamente Juventus e Atalanta. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Adriana, ti va una montanarina? Vuoi assaggiare una cosa salata?
1: Quindi
0: stamattina?
1: Una cosa salata, molto volentieri.
0: Molto volentieri.
1: La mattina
0: allora,
1: io
0: ne ho portate 180.
1: Veramente?
0: Fuori, sì.
1: Giusto per gradire.
0: Quindi per tutti voi la montanarina, che sarebbe la pizza fritta. Con sopra il pomodoro
1: passato
0: e il formaggio.
1: Passato di pomodoro, formaggio e basilico.
0: E basilico,
1: pure, esattamente. Che è una pietanza classica napoletana.
0: Ieri ne ho mangiate, credo... 144.
1: Le hai nascoste bene sotto la camicia a fiori.
0: Mamma
1: devo
0: mia,
1: dire.
0: Ragazzi, non avete idea, non si può avere un'idea.
1: Dai,
0: colazione salata o dolce?

0: fan dei dolci, sì. Avendo fatto per tutta la vita la colazione dolce e avendo fame subito dopo, ho deciso di provare la colazione salata, non solo in albergo, perché lo sai che gli italiani provano il salato solo quando magari sono fuori
1: io
0: in
1: sì,
0: albergo?
1: Io sì.
0: Perché?
1: Sì.
0: Per un fatto
1: faccio
0: di
1: fatica per la colazione salata, se sono in albergo quest'estate, 10 mattinate in hotel, 10 colazioni salate.
0: Uova strapazzate, bacon.
1: Dopo aver fatto quella dolce però. La prima era quella dolce.
0: Cioè, prima dolce e poi salato.
1: Sì, no, dolce e salato.
0: Va bene, va bene.
1: Va bene, vai.
0: Cerchiamo di capire invece gli italiani quando si svegliano e sono magari a casa perché hanno ripreso il lavoro, le loro attività di tutti i giorni, come fanno colazione? Salato o dolce? Questo vogliamo sapere, per cui apriamo il nostro centralino allo 081 546 1212. Lo ripeto, 081 546 1212. Aperto il centralino, ci chiamate e ci dite se avete fatto oppure se farete colazione dolce oppure salata.
1: Dovete chiamare adesso però, subito, immediatamente, che c'è Anna Chiara che è già pronta a rispondere al telefono. Io vedo i telefoni che squillano, ma che è Anna Chiara che non risponde. Si stava grattando le braccia. Stava curando, diciamo, la sua estetica, come dire. Va bene.
0: Stava facendo lo scrub.
1: Abbiamo Anna Maria al telefono, buongiorno.
0: Ciao Anna Maria.
2: Maria.
0: Allora Maria, buongiorno, hai già fatto colazione?
2: Sì, io faccio delle colazioni fit, sono dolci, però me le preparo io con i pancake oppure pane tostato con formaggio, marmellata.
0: Buono.
2: Oppure porridge overnight,
1: mamma mia, che schifo il
0: porridge.
1: Ma che è sto porridge overnight?
0: Quello che prepari di sera, vero Maria?
2: Esatto, esatto.
0: E
2: buonissimo.
0: Poi lo metti in frigo, magari.
1: Ma mangiate una brioche, mangiate un cornetto.
2: Hai ragione Pippo, ma poi ho subito fame, io fino a luna non posso fare spuntini perché lavoro nelle stalle con gli animali e quindi devo per forza fare una colazione importante.
1: Una colazione importante.
0: Che ti tiene sazia più a lungo, è vero?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Grazie Maria, chissà a te, baci, ciao.
2: Baci ragazzi,
1: ciao. 081 546 1212, se vuoi parlare con noi, venire in diretta e ci racconti se la tua colazione è salata o è dolce.
0: Cristina, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno. Cristina, ci sei?
1: Cristina?
0: No, non c'è.
1: Non c'è Cristina, un attimo, ma c'è Andrea in regia, quindi è tutto collegato, come dire, Andrea.
0: Comincio a sudare.
1: Allora, vediamo chi c'è adesso al telefono, c'è Nicola.
0: Allora, Nicola,
1: ciao Nicola.
0: Sì.
3: Ciao, buongiorno. Sono Nicola da Zapponeta.
1: Da Zapponeta, in provincia di Foggia.
3: Sì, bravi, fai Nicola di Bari.
0: Colazione dolce, immagino, o salata?
3: Dolcissima.
0: Cosa hai mangiato?
3: Verso le 6, una bella zuppa di latte con tantissimi biscotti.
1: Oh, zuppone, a zuppelat.
0: È molto anni 90 la tua colazione.
1: Voglio a zuppelat.
3: Poi vado al bar, caffè con cornetto.
1: Ma bravo.
3: E mi sono portato il cornetto verso le 9, 9:30 in campagna.
1: Ah, vammo, bravo, va bene, grazie.
0: Tripla colazione dolce per te.
3: La giornata, ecco.
1: Ciao
3: perché.
1: Nicola, chissà te. Ciao.
0: Abbiamo Marcello allo 081 546 1212. Ciao Marcello.
4: Ciao.
1: Salato dolce.
4: Buona giornata. Oggi mi sono concesso una colazione a Piazza Plebiscito, anche se non sono di Napoli. Un caffè buonissimo con un classico cornetto vuoto, però.
1: Sì,
0: cornetto vuoto.
1: Che non ti
0: caffè.
1: Ha dato l'energia giusta per cominciare la giornata, perché sembra che tu stia dormendo in piedi, caro.
4: Mia figlia alla stazione alle 6 del mattino.
0: Non sei abituato.
1: Un po' rinco, lo senti, c'ha tre toni sotto. Sì. Sta. Vabbè, riprenditi, Marcello.
0: Chissà te.
4: Mi piace anche la colazione salata,
1: Vedi.
4: In hotel come te, faccio entrambe.
1: Bravo, così si fa.
0: Gli italiani aspettano di andare in hotel, però, per fare la colazione salata, forse perché richiede un pochino più di
1: impegno, di preparazione.
4: Facevamo pure i panini per le escursioni.
1: Che volgarità, sai che non si fanno, è vietato fare i panini.
0: Ah, prendevi i panini della colazione?
1: Sì.
4: Assolutamente.
1: Non si fa.
0: Si fa, ma non si dice.
1: Esattamente.
0: Ciao Marcello, chissà te.
4: Lo facevamo alla luce del giorno.
1: Va bene, grazie.
0: Senza
1: Marcello, chissà te, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Ciro, buongiorno.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, chissà a tutti, ben trovati.
1: Sì, buongiorno a te.
0: Allora, Ciro, hai già fatto colazione?
5: Sì, colazione classica di un

0: polpo.
1: Ah, sì.
0: Pane con quella famosa crema spalmabile.
1: Pane e cioccolata.
0: Bravo.
1: Ha fatto colazione con. Ma pane tostato? Pane tostato?
0: No. Pane avanzato da ieri.
1: Sì.
2: Pane raffermo?
1: Pane raffermo, sì, ma pane tostato raffermo. Sarebbe meglio con la con quella sì. crema lì. Grazie mille, chissà a te, buona giornata. Ma,
2: Cristina!
3: Ciao! Ciao Adriana, ciao Pippo!
2: Buongiorno!
1: Come fai colazione?
3: È un piacere sentirvi!
1: Grazie.
3: Vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
1: Bravissima, Cristina, che colazione fai? In genere com'è? Salata
3: dolce,
1: o dolce?
3: Esclusivamente dolce.
1: E cosa
3: dolce.
1: C'è dentro nella tua colazione? Cosa comprende?
3: Yogurt,
1: sì.
3: Con la frutta, il muesli, frittata di marmellata.
2: Che sciccheria!
1: Benissimo, mamma mia!
2: Quindi hai già dato ora, cioè hai già fatto colazione e sei pronta per andare.
3: Allora, diciamo che io la faccio più tardi, però sì, la mattina sempre solo colazione dolce, solo quando si va in vacanza salata.
2: Vedi?
3: Come avete
2: anche
3: detto
2: lei.
3: Voi.
1: Anche salata, okay, in hotel
2: esatto.
1: Si fa dolce e salata. Cristina, grazie mille per essere stata con noi, chischis a te, passa una buona giornata. Allora, grazie a tutti voi che
2: allora,
1: avete cominciato già con noi.
2: Volevo salutare Francesca che scrive, ragazzi, in questi giorni colazione con pane tostato, ricotta e fichi.
1: Che volgarità.
2: È diventata la mia
1: mamma
2: nuova
1: mia.
2: Colazione preferita.
1: No, molto volgare.
2: Dovresti assaggiare.
1: Molto volgare.
2: Dovresti assaggiare.
1: Andiamo sotto la

0: Bella canzone.
1: Oh, e ringraziamo relax anche tutti quelli che ci inviano le foto delle loro colazioni, anche perché molti fanno colazione guardandoci alla TV.
0: Potevate
1: sia
0: evitare
1: a casa
0: stamattina, non è stata richiesta la foto, appunto dico, no? Uno fa tanto, fa dei sacrifici e poi ti arrivano le foto delle prime
1: mamma
0: colazioni.
1: Che sacrificio hai fatto ieri, Pippo? 180 montanarine, cioè, non mandateci le foto delle
0: poi
1: colazioni,
0: poi dopo ti racconto.
1: Frankie Goes to Hollywood su Radio Kiss Kiss dall'84, relax.

0: Allora, non è che ho mangiato montanarine perché sono pazzo ieri, perché se un attore che recita in un film, è il caso di quello che ho fatto ieri, mangia nella prima scena, quando questa scena va ripetuta con le varie inquadrature, e ieri è stata ripetuta per
1: altre 700
0: ore e ore, deve mangiare sempre, per cui mi arrivavano continuamente queste montanarine che a ogni ripresa e a ogni ripetizione venivano riportate intere, enormi, e io dovevo mangiarne un pezzetto,
1: più o meno
0: io
1: 100 montanarine,
0: e altre
1: 3-4
0: persone che avevo accanto,
1: vedi?
0: No ragazzi, a un certo punto
1: ma possiamo
0: avevo una
1: dirlo
0: nausea
1: cosa hai fatto?
0: No, una scena di un film,
1: una scena di un film,
0: sì, esatto,
1: che vedremo presto.
0: Si vedrà presto. Penso tra qualche mese.
1: E quindi nessuno gliel'aveva detto: guarda, che se mangi nella prima scena, devi mangiare in tutte le altre scene che si faranno dopo.
0: Esatto.
1: E nessuno ti aveva detto che le scene sarebbero state tantissime.
0: No, che le ripetizioni sarebbero state tantissime.
1: Le scene della la ripetizione della stessa
0: della
1: scena,
0: stessa
1: questo
0: scena.
1: È più corretto.
0: Brava, esattamente.
1: Va bene, allora, dal 1 settembre in Alto Adige al via la contraccezione gratuita per i giovani. Finalmente si muove qualcosa, perché fino a questo momento ci siamo sempre lamentati della disinformazione o comunque della poca informazione a riguardo, e invece è un progetto pilota che offre contraccettivi gratuiti per i giovani dai 14 ai 25 anni e anche per tutte le
0: ma
1: persone
0: poi ci
1: vulnerabili.
0: Ma poi ci lamentiamo che non fanno figli sti ragazzi, se tu gli dai i rimedi per ovviare, ma già
1: 14,
0: una volta
1: 15
0: si facevano i figli. C'è Marina che è ucraina, che lavora a casa mia, che dice sempre che lei è vecchia, ha 26 anni, è vecchia.
1: Vabbè, però lì
0: lì sono abituate a fare i figli a 20 anni.
1: Sì, è vero, vero,
0: esatto.
1: È vero. Però diciamo che
0: ragazzi vecchi, è inutile che la giri intorno allo stato.
1: Informare i giovani e anche
0: la
1: i genitori,
0: Anna Chiara, sì,
1: che molto spesso non sanno come affrontare il tema della sessualità. Anch'io mi ritrovo in questa fase. Ho un bambino di 11 anni che probabilmente verrà a sapere cose dagli amici, magari anche non corrette, e ora mi tocca capire in che termini cominciare a parlargli di sessualità.
0: Ricordiamo che i contraccettivi ovviamente era una boutade, quella che ho detto,
1: certo,
0: perché i contraccettivi vengono utilizzati per evitare le famose malattie venere, no?
1: Le malattie sessualmente trasmissibili.
0: Certo. Insomma, bisogna stare attenti che...
1: E anche le gravidanze indesiderate.
0: Indesiderate
1: ovviamente c'è
0: anche
1: questo.
0: Quelle, sì, sicuramente.
1: Quindi tra i giovani e i giovani adulti di qualsiasi genere si potrà appunto richiedere e accedere in forma gratuita a diversi sistemi contraccettivi, tra cui la pillola anticoncezionale, l'anello vaginale, il cerotto contraccettivo transdermico.
0: Tu hai usato l'anello vaginale?
1: No, no, mai utilizzato.
0: Ah, vabbè, no, così.
1: No, però è giusto che insomma i giovani vengano informati rispetto a questa cosa.
0: Pensavo fosse la causa dei tuoi pruriti.
1: No.
0: Ah, vabbè. Andiamo.
1: No. Però diciamo, abbiamo di contro, caro Pippo, un'altra notizia importante, che in Italia nel 2025 sono nati, quello che dicevi tu, appena 355.000 bambini, il minimo storico del secondo dopoguerra.
0: Mamma mia.
1: Quindi abbiamo una natalità che insomma abbastanza scarsa.
0: Ricordiamo che questo programma contribuisce tantissimo alla scarsa natalità.
1: È vero.
0: Perché in 4 presenti qui c'è un solo bambino, un solo figlio.
1: Altri 2 sopra.
0: No, in 4 qua. Poi se andiamo in 5 sono 3 bambini.
1: Sì.
0: Eppure Peppino poteva, visto che aveva diciamo questa frenesia, poteva farne almeno 4 di figli. È anche benestante, per cui poteva permettere.
1: Perché oggi i figli costano, insomma, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno.
0: Ecco il motivo per cui Andrea non le ha fatti. La Mansino non vuole fare niente, non ha voglia di fare niente, quindi figurati se mette a fare figli.
1: Vabbè, ma è ancora in tempo. Adesso è singolo, troverà un fidanzato, un partner, e magari deciderà di far figli.
0: Glielo troveremo noi. Prima o poi lo piazzeremo noi qualcuno.
1: Io lo piazzeremo. Comunque, vabbè, la domanda che vi facciamo è: quanti siete in famiglia? Cioè, la vostra famiglia da quanti componenti è composta? Anche perché aumentano le famiglie composte da una sola persona. Tu fai famiglia e sei single.
0: Una famiglia monoreddito, come si dice?
1: No, monoreddito no, perché...
0: Sono io da solo.
1: Sei tu da solo.
0: Esattamente, famiglia mononucleare.
1: Rispetto a 20 anni fa, quando insomma le famiglie composte da una sola persona scarseggiavano, invece arriveremo nei prossimi anni dove le famiglie saranno costituite da una sola persona.
0: Allora, una domanda che sembra banale, ma anche perché ci sono milioni di risposte a questa domanda. Ma secondo voi perché noi italiani non facciamo più figli? Il problema ce l'abbiamo soprattutto in Italia. Siamo diventati noi quelli che fanno meno figli. Perché? per egoismo, per possibilità economiche, perché una volta i figli si facevano e poi la provvidenza badava alla loro crescita.
1: Adesso però cioè, non ci si affida,
0: adesso
1: più,
0: non
1: solo
0: si affida più alla provvidenza.
1: No, esatto. Anche perché quasi una donna su due teme l'impatto sulla carriera e anche sul lavoro.
0: Sulla carriera, la donna teme l'impatto sulla carriera e teme anche l'Alexander McQueen, perché i figli devono stare diciamo alla moda e vogliono le scarpe da 600 euro.
1: Vabbè, sì, appunto, quindi insomma, senza soldi, come si diceva?
0: Non si cantano messe.
1: Non si cantano messe.
0: Allora, 347-490-0042, mandateci un vocale su questo argomento che è veramente ampio e noi vogliamo sentire gli italiani alle 7:17 del mattino. Grazie. Vedi.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Yes, yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Da 1 euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro batte forte sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Karol G e Manu Chao. 5 della mattina.
1: Bajando per il mondo.
0: Bajando per il mondo.
1: Che è un po' lo sogno e l'obiettivo
0: la
1: di tutti
0: Petrosino.
1: Quelli che ti dicono mollo tutto e vorrei viaggiare per il mondo e fare il giro del mondo.
0: La Petrosino, 5 della mattina.
1: Betty, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Betty.
2: Ciao,
0: Betty,
2: ciao.
0: E quanti figli hai, Betty?
2: Ho 2 gemelle di 9 anni.
0: Di 9 anni. Perché sì. Non si fanno figli, secondo te, in Italia? Perché non facciamo più figli?
2: Perché è troppo complicata la gestione. Cioè, anche solo per il nido costano un occhio della testa e dovrebbero stare i bambini 9 o 10 ore in base agli orari lavorativi lì a scuola e poi bisogna sempre correre per andarli a prendere. Al lavoro te lo fanno pesare.
0: Stai parlando, perché su questi argomenti qualsiasi cosa tu dica c'è sempre chi la pensa esattamente al contrario rispetto a te.
2: Saranno problemi loro.
0: Io sono il quinto di 6 figli. Mia madre era un'insegnante, mio padre un medico e lavoravano tantissimo tutto il giorno e ci hanno dato una mano ai nonni a crescerci.
1: Però diciamo che le due ere sono imparagonabili.
0: Diciamo
1: non si
0: cosa.
1: Possono più paragonare ed è vero.
2: I nonni sono un aiuto sacrosanto.
1: Una risorsa quando ci sono sono anche disponibili, perché dobbiamo anche dire una cosa probabilmente impopolare: ci sono anche nonni che non hanno tanta voglia di dare aiuto,
0: ma fanno
1: e
0: bene.
1: Non fanno i nonni, quindi non ti danno una mano.
0: Fanno
1: bene o male, non sta a noi dirlo.
2: Invece non vogliono magari appesantirli neanche troppo e vogliono fargli fare i nonni.
1: Esatto.
2: Loro, sì.
0: Bene, certo. Quindi tu sei figlia unica o hai tanti fratelli? Quanti ne hai?
2: Ho due fratelli.
0: Quindi i tuoi genitori hanno fatto 3 figli?
2: Esatto.
0: Vedi, e tu già hai fatto un downgrade perché sei passata dall'essere parte di 3 figli a farne 2.
2: Sì, ma è stato un caso perché
1: è una sola gravidanza,
2: se
1: però.
2: Se mai avessi avuto un figlio, doveva essere uno e maschio.
0: Ah, deve essere uno e maschio.
2: Due e femmina.
0: Va bene.
1: Ma va bene così,
0: Grazie,
1: così,
0: Betty.
2: Sono felicissima, sono fantastica.
1: In bocca al lupo.
0: Che bella la tua felicità. In bocca al lupo, grazie.
2: Grazie ragazzi, ciao.
0: Ciao Betty, ciao.
3: Ciao, ciao. Tutti, sono Deborah da Catanzaro. Io alzo la media nazionale, ho 5 figli, quindi siamo in 7 con mio marito.
0: Lei alza la media, 5 figli,
1: ci
0: brava.
1: Ci piacerebbe sapere come hai costruito la...
0: Voglio salutare Daniela, la
1: tua
0: mia amica.
1: Sì.
0: Daniela che ha 6 figli,
1: sei
0: che
1: figli.
0: Tra l'altro sono meravigliosi. Uno più bello dell'altro. Quindi la salutiamo e l'abbracciamo. Daniela è una nostra cara amica.
1: Ci vuole una grossa capacità di gestione proprio della vita di tutti i giorni. Allora, chi abbiamo?
0: Davide. Da Brescia. Ciao Davide.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Allora, Davide ha 46 anni, ha 2 figlie femmine, anche lui. Tutte ste femmine, anche l'ascoltatrice di prima di Taranto, Betty, ha 2 femmine e siamo già a 4. Allora, Davide, tu che dici? Perché non si fanno tanti figli?
4: Non si fanno tanti figli, un po' come diceva l'ascoltatrice di prima, per un discorso di gestione. E poi, effettivamente... organizzare la vita per crescere i figli non è così semplice. Io ho mia suocera che è una santa donna.
0: Una santa donna.
1: Mi dà una mano?
4: Mi dà, è l'unica che si dà una mano perché io purtroppo i genitori non li ho. E il problema è che lei ha fatto un out con mia moglie, ha detto guarda, ok, vi do una mano, ma se ne fai un altro non ti do una mano neanche.
0: Su 2 fino a 2 reggo, ha detto la nonna, giusto?
4: Esatto.
0: La nonna aiuta a quantità, ha detto cioè 2 li reggo, 3 non si può.
1: Perché a te piacerebbe ampliare la famiglia, allargare la famiglia.
4: Sì, ma infatti sto cercando di
1: convincere la moglie.
4: Economicamente di essere indipendenti, staccarci dai nonni e dire adesso economicamente possiamo permetterci anche una babysitter quando serve e fare il terzo figlio.
1: Dai, però posso dire, Davide, voglio essere un po' più romantica rispetto ai nonni. I nonni ci aiutano, è vero, dal punto di vista economico, però a volte è anche l'idea di non affidare dei bambini ad una persona estranea. Ora, al di là dei soldi, quindi è anche bello che ci sia un nonno a crescere, ad aiutare un nipote.
4: Certo, ma
1: non è soltanto
4: non è che
1: fatto economico.
4: Nonna... la nonna non ci dà un aiuto dal punto di vista economico, ci dà aiuto dal punto di vista della gestione.
1: Della gestione, che comunque risulta essere anche un aiuto economico, perché tu risparmi per la babysitter o comunque per qualcuno che ti aiuterebbe poi a casa con i bambini.
0: Bene, Davide, allora purtroppo niente, devi metterlo, diciamo, in gabbia, perché non, lui voleva fare il terzo figlio a tutti i costi, niente da fare. La nonna non vuole. Ha deciso la nonna che non deve fare figli.
1: A volte sono loro che poi hanno potere decisionale di default, perché se tu glieli affidi, poi loro possono dire: oh, però se lo fai
0: sono cazzi tuoi.
1: Se dovesse arrivare un altro figlio, sono sicura che la nonna terrebbe anche quello. Stai pur sereno, Davide.
4: Lo so, è mia moglie che non lo capisce.
1: È vero,
0: va bene. Davide, grazie mille per essere stato con noi. Ascoltaci sempre.
1: Chi schissa te.
0: Grazie. Ciao.
5: Da Pippo, buongiorno. Dai, forza, facciamo sti bambini. Ma 4-5 si possono fare, dai.
0: Ti possono fare 4-5, vedi?
1: Pippo, lo sai che l'uomo potrebbe anche farlo, diciamo, in età più adulta.
0: Ma mio padre ha avuto mio fratello che era molto più grande di me di adesso. Di quanti anni ho io?
6: Ma Adriana, tuo figlio ha 11 anni, già dovrebbe sapere tutto. Sbrigati.
1: Hai ragione, non so, mi fai venire dei complessi, però ancora
0: pensi
1: non lo
0: che
1: sa.
0: Tuo figlio a 11 anni pensi che, per esempio, il pistolino sia soltanto per fare la pipì?
1: No, a casa lo chiamiamo Pisello.
0: Lo chiamate Pisello?
1: Sì, perché non bisogna.

0: Grazie ad Elena che mi ha fatto i complimenti per la camicia. Mm-hmm. Le piace molto. Sì, grazie Elena, baci.
1: Stile festa hawaiana, quando c'è la festa a tema si va con la camicia così a fiori.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Allora sono le 7:35, noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora dei disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, ma avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento con massime tra 29 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss.
5: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore che ieri ha lottato fino alla fine per diventare, diciamo, la canzone dell'estate 2026.
2: Tra le più rappresentative.
1: Ma l'ha
2: sì,
1: spuntata
2: sì.
1: La costiera amalfitana di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. È stata eletta dai nostri ascoltatori canzone dell'estate 2026.
2: Come pezzo, diciamo, italiano. Allora, torniamo alle famiglie. Avevamo chiesto da quanti membri è composta la vostra famiglia, quanti figli avete oppure quanti fratelli e sorelle avete, se non avete figli e siete, diciamo, solo figli. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe dalla costiera.
2: Ciao Giuseppe.
3: E in famiglia.
1: Ah, costiera.
3: Siamo diventati tre.
1: Tre.
3: L'altro ieri è nato mio figlio Andrea Michele. E voglio fare un tanti auguri alla mamma e un grande bacio al piccolino.
1: Hai visto?
2: Ok, tanti auguri.
1: Però datemi da fare, insomma, tre siete pochi in famiglia. Se fate le famiglie, fate almeno tre di figli.
2: Com'è bello parlare.
1: Esattamente.
2: C'è un detto napoletano che però non
1: molto
2: posso
1: volgare,
2: ripetere.
1: Adriana,
2: molto volgare.
1: Non lo ripetere, già so dove vuoi andare a
2: parlare. Però mi era venuto in mente subito.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Gianluca da Salerno.
2: Ciao Gianluca.
4: Io il mio contributo alle nascite italiane l'ho dato.
2: Okay.
4: Due mesi fa mi è nato il quarto bimbo.
2: E là.
1: Ah,
2: molto coraggiosi.
1: Quattro figli, bravi.
2: Tanti
1: dai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
5: Famiglia siamo tre, io, mio marito e mia figlia di 17 anni.
1: Ah, vedi?
5: Perché lavorando entrambi ci è risultato difficile fare un secondo figlio. Per poi
1: ragazzi,
5: avere una gestione un po' complicata.
1: I figli unici non va bene.
5: E non abbiamo fatto il secondo. Però effettivamente i figli costano.
1: I figli unici non va bene. Il figlio di Adriana è viziatissimo. Anna Chiara è super viziata.
2: Ma smettiamola con questi luoghi comuni sui figli unici. Sono tutte cavolate.
1: Noi ci siamo seduti a tavola a Ferragosto. Abbiamo pranzato insieme. A Ferragosto c'era anche Alessandro, il figlio di Adriana. Noi abbiamo chiesto, non lo so, come antipasti, il prosciutto e bocconcini. Alessandro. Alessandro ha chiesto le crudité.
2: Non è vero.
1: Cioè, poi dici che non è viziato.
2: Uno
1: che noi per mantenerci nei prezzi
2: dobbiamo far sentire in colpa,
1: abbiamo,
2: diciamo, le famiglie che hanno
1: mozzarella e prosciutto. Invece il figlio di Adriana ha chiesto per me solo crudité
2: e caviale. Te lo sei scordato?
6: No, Radio Kiss. Prima si facevano i figli perché non c'era la televisione.
1: Ah, vedi.
6: Adesso non si fanno i figli perché c'è la televisione.
1: Ah, vedi.
2: Se proprio vogliamo, diciamo, continuare su questa banalità, diciamo che ci sono i social.
1: Sì, ci sono i telefonini.
2: È il cellulare più che il televisore.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Noi in famiglia siamo sei.
1: Brava.
7: Siamo due e quattro splendidi bambini.
1: Quattro
7: e siamo
1: splendidi bambini. Vedi.
7: Elisa da Perugia.
1: Ciao Elisa da Perugia. Perugia,
2: ciao,
1: grazie.
2: Chi schizza te, bacio Perugia.
8: Buondì. La mia famiglia è composta mamma, papà e due gemellini. Ciao.
1: Un solo parto, Adriana.
2: Schizza
1: le gemelline, un solo parto e via.
2: Che è molto complicato sicuramente all'inizio, però poi, esatto, con
1: hai
2: una sola gravidanza, un solo parto, hai due figli.
1: Esatto.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
9: Sono Fabio da Taranto. Io ho due figli, di cui una ragazza di 19 anni e dopo la bellezza di 18 anni ne è arrivata un'altra,
1: okay.
9: E adesso c'ha 10 mesi, però se era per me io avrei una squadra completa di pallone. Almeno 5-6 figli.
1: È vero.
9: Però almeno è mia moglie.
1: La moglie.
9: Un bacione a te.
1: Grazie.
2: Dai, chi schissa te.
5: Perché non si fanno più figli in Italia? Mi avete toccato un tasto dolente. Giusto ieri sono stata chiamata nell'ufficio del capo per dirvi che 2 giorni di congedo che avevo richiesto per fare l'inserimento all'asilo di mia figlia, beh, non erano proprio rispettosi verso gli altri colleghi, che insomma me ne stavo sbattendo un po' il cazzo. Poi si chiedono perché l'Italia non fa figli. Ecco qua la risposta.
1: Hai ragione. Ricordiamo
2: hai
1: che Adriana da 12 anni fa l'inserimento a scuola di suo figlio. Ogni anno
2: veramente
1: fa l'inserimento, c'ha 4 giorni di inserimento.
2: Ricordi quando lo accompagnai 5 anni fa? In prima elementare,
1: ricordo,
2: te lo ricordi?
1: Come no?
2: Adesso mi ha detto mamma vado in prima media, che fai, non mi accompagni?
1: Pure.
2: Ho detto Ale, mi sa che quest'anno salta.
1: Vai, andiamo avanti.
2: Dai, allora c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss con Benson Boone, questa è Beautiful Things. For-

0: Benson Boone con Beautiful Things. Bellissima canzone. Questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48. Io sono Pippo Pelo. C'è Adriana Petro.
1: Eccomi,
0: c'è
1: qua
0: Andrea. Stamattina con noi Cimmino. C'è Anna Chiara. C'è Peppino. C'è il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9. E a quest'ora c'è.
1: Che cosa c'è? Sentiamo.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi? Bene.
1: Lo sai che le persone tendono a consultare molto di più l'oroscopo in due momenti centrali dell'anno?
0: A settembre?
1: A settembre,
0: per
1: poi a gennaio.
0: Per capire la stagione lavorativa, amorosa,
1: sì, sì, sì, perché
0: come andrà.
1: Il nuovo anno fatto di buoni propositi inizia a settembre e poi per il nuovo anno quello vero che è a gennaio. Allora, stiamo andando con ordine, quindi abbiamo ripreso la stagione radiofonica con il segno dell'Ariete, Toro ieri e adesso Gemelli, che è il terzo segno dello zodiaco.
0: Devo aspettare altre tre puntate per arrivare al mio segno?
1: Sì, sì.
0: Annaggia, vai.
1: Sì, sì, no. Poi faremo anche i segni, quelli che tradiscono di più, quelli che sono più inclini al tradimento, eccetera, eccetera, però lo faremo nei prossimi giorni. Allora, cari amici guidati da Mercurio, la vostra mente in questa settimana è una centrale nucleare di idee, chiacchiere e notifiche. Sul lavoro siete dei giocolieri pazzeschi, fate tre cose insieme e vi vengono pure tutte quante bene. In amore serve stimolo,
0: multitasking.
1: In amore serve stimolo mentale. Se la conversazione è noiosa, voi avete già la testa da un'altra parte.
0: Ma
1: tu
0: sì,
1: hai capito?
0: Lo stimolo serve in amore.
1: Vediamo se ha capito chi è Gemelli qua tra noi, perché lui non gli entra mai nella testa.
0: Chi è? Gianna Chiara Gemelli.
1: Ma da 20 anni glielo diciamo.
0: Anna Chiara. Ma Anna Chiara c'ha lo stimolo?
1: Sì, sì, credo di sì, credo sì. Di sì.
0: Sì, allora, c'è lo stimolo della conversazione.
1: Affinità della settimana, il Gemelli va molto d'accordo con la Bilancia, risate e sintonia. E poi flop con lo Scorpione. Niente Scorpione, allora. Lo Scorpione fa troppi interrogatori e ti toglie il sorriso.
0: Sessualmente con chi va d'accordo?
1: Per dire Bilancia vuol dire che va bene sotto ogni punto di vista.
0: Sotto
1: con
0: ogni
1: la
0: punto
1: Bilancia.
0: Di vista. Ah, perfetto.
1: Quindi diamo al segno dei Gemelli un 8 e mezzo per la parlantina, ma un 4 per la capacità di concentrazione.
0: Ah,
1: thank
0: ma
1: you.
0: Chiara, sulla parlantina è la regina.
1: Fa forte.
0: Sì, sì, sì.
1: La
0: sì.
1: Parlantina.
0: Te ne nasciulinguagnala. Va bene, allora, se vi siete ritrovati voi dei Gemelli nell'oroscopo della Petro di questa mattina, quindi l'oroscopo Petro, fatecelo sapere, grazie.
2: Oroscopo Petro, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: E le canzoni della colonna sonora di questo film intitolato Saturday Night Fever hanno fatto la storia, hanno accompagnato milioni di persone nel mondo nella loro, diciamo, adolescenza e anche nella loro maturità, perché sono canzoni che fanno parte delle nostre storie. È un album del 1977.
1: E come al solito, a chiusura di ogni ora, noi vi regaliamo appunto dei pezzi meravigliosi della storia della musica. In arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss Bee Gees con la meravigliosa Night Fever.

0: visto che bravo che sono, Adriana, a fare il balletto di questa canzone, eh?
1: Sei un ballerino.
0: Sono il vero Tony Romero, bravissimo.
1: Hai un talento nascosto.
0: Sì, assolutamente sì, dopo te lo faccio vedere.
1: Va bene, sono qui. Sono le 7:55, noi ci colleghiamo subito con Umberto Aprea che ci darà tutte le news più importanti. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Resta alta la tensione tra Europa e Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di portare avanti una guerra ibrida contro l'Unione Europea. L'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Intanto la Germania ha identificato due sospetti per l'attacco allo scalo di Lipsia, ma gli investigatori temono che possano essere già rientrati in Russia. Secondo le prime ricostruzioni, l'esecutore materiale, un cittadino bielorusso russo con passaporto russo, sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Le verifiche in corso indicano però che non sarebbe transitato dal nostro paese. Il conflitto Stati Uniti-Iran, il presidente Trump sostiene ancora una volta che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e propone di ribattezzarlo con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, minaccia il tycoon. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, segnale che il conflitto potrebbe protrarsi ancora per un anno. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la terza regione a farlo, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio assistito, una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza, ha detto Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, commentando la scelta della regione Veneto. Blitz contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nella piana di Sibari in Calabria, tra le accuse ai fermati, estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riduzione in schiavitù. Si tratta di 20 cittadini stranieri, 18 pakistani, un indiano e uno del Bangladesh, destinatari di un decreto di fermo eseguito dai carabinieri su delega della DDA di Catanzaro. Si è aperta ieri l'83esima mostra del cinema di Venezia con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, premiato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, introdotto da Laura Dern. Nel suo discorso di ringraziamento la star americana ha difeso il valore dell'arte e della libertà d'espressione contro i tentativi di censura dell'autoritarismo. Siamo allo sport con il tennis. Matteo Berrettini sconfitto dall'argentino Navone nel secondo turno degli US Open, eliminati anche Sonego, Guerrieri e Passaro, avanti Carlos Alcaraz che ha superato in 4 set il portoghese Faria. Oggi in campo Dardelli, Musetti, Bellucci e Cobolli. Si qualifica al terzo turno Jasmine Paolini che ha battuto in 2 set la connazionale Stefanini. Europei di volley approdano in semifinale le azzurre di Julio Velasco, battuta 3-1 la Svezia. Paola Egonu e compagni affronteranno una tra Polonia e Olanda che scenderanno in campo oggi. Infine il calcio, Coppa Italia, ai 16esimi di finale il Sassuolo elimina in casa i rigori il Frosinone, avanza anche l'Udinese che ha battuto 2-1 il Venezia. Oggi altre 2 partite, Cagliari-Verona e Palermo-Mantova. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Manero a Romero è stato un attimo, perché era Tony Manero, il protagonista John Travolta nella Febbre del Sabato Sera, era Tony Manero. Ho detto Tony Romero, ma è perché sto dormendo stamattina, che ho dormito 2 ore. Però,
1: esatto.
0: Però in realtà pensavo di dire Manero, ho detto Romero.
1: Va bene, succede, capita. Allora, buongiorno a tutti, sono le 7:59. Grazie come sempre alla nostra redazione. Questa volta abbiamo ritrovato Umberto Aprea che ci ha aggiornato su tutta l'attualità. Attenzione, perché tra un po' parliamo dei nomi e del fatto che noi italiani tendiamo a dimenticare i nomi delle persone.
0: Soprattutto appunto, proprio quello che stavo dicendo, da Tony Manero a Tony Romero è stato un attimo. Sbagliare i nomi e i cognomi è proprio spessissimo un'abitudine di tante persone. Sai come abbozzano dicendo vabbè, tanto o Francesca o Roberta è la stessa cosa.
1: Però questa è maleducazione.
0: Non bisogna sbagliare.
1: Odio. Una cosa che facciamo soprattutto noi italiani.
0: È vero, sì.
1: Perché prestiamo poca attenzione alle persone, soprattutto quelle appena conosciute. Dovremmo imparare dagli inglesi.
0: Ecco,
1: lo sai
0: sì.
1: Che gli inglesi in questo sono attentissimi?
0: Non sbagliano mai.
1: Ma non perché sono biologicamente superiori dal punto di vista della memoria, ma perché quando si presentano a te, per esempio, facciamo un esempio: nice to meet you, Pippo.
0: You're welcome.
1: Loro sì. Ripetono, se tu gli dici mi chiamo Pippo, my name is Pippo, loro subito ti dicono nice to meet you, Pippo. ripetere il nome è una strategia linguistica.
0: È una strategia per ricordarlo. Esattamente.
1: E quindi ti ricordi subito qual
0: invece
1: è il nome.
0: Da noi funziona. Ciao, piacere, sono Francesca. Piacere, ciao Cesare. Poi ti giri dall'altra parte. Come si chiama Guest? Non mi ricordo. Puntualmente. Non mi ricordo un nome Guest. Poi a volte ti trovi in delle difficoltà perché magari devi dire il nome.
1: Ma magari non hai registrato proprio il nome di quella persona, perché o stai pensando ad altro o stai pensando a come fare una buona impressione, a cosa devi dire subito dopo.
0: Quante persone hai nella vita? Io avevo mia madre che abbozzava, cioè sui nomi proprio. Mia madre era, non lo so, arrivavi tu a casa, è venuta Francesca. E dico, dicevo, ma si chiama Adriana? Non si chiama. Vabbè, Francesca, Adriana.
1: Cioè, nel senso, fa lo stesso.
0: Non cambia niente, quante polemiche inutili, mi diceva. E poi ho un caro amico che si chiama Michele che ha lo stesso problema. Non ne azzecca una, manco.
1: Caro Michele, ho scoperto
0: Anna
1: che
0: Chiara
1: sbaglia addirittura
0: è diventata
1: il mio nome.
0: Luana, Roberta, ogni volta
1: cioè,
0: sì.
1: Cioè, va improvvisazione. Però può essere a volte anche molto offensivo. Cioè, se una persona che tu ritieni comunque in qualche modo importante sbaglia il tuo nome, ti offendi, è vero o no?
0: Io mi offendo.
1: Tu? Sì, sì. Tu non fai test.
0: Perché?
1: Tu non fai test.
0: Perché non faccio? Sono permaloso.
1: Perché dire, sei particolarmente
0: vuoi dire che sono
1: permaloso? Però per esempio ieri mi
0: ma
1: hai detto.
0: Ma quando mai?
1: Ieri mi hai detto
0: ma
1: che
0: stateci, ma
1: il tuo amico Michele, che io conosco da svariatissimi anni, sbaglia il mio nome. Io ci sono rimasta male. Ho detto ma come? Ancora sbaglia il mio nome?
0: Sì, ma sbaglia i nomi pure della moglie tra poco. Cioè sbaglia tutti i nomi. Ma scusami, a casa tua non hai nessuno che sbaglia nomi?
1: Sì, vabbè, mia madre si confonde tra me e mia sorella Adriana, Antonella, Alessandro. Cioè
0: No, non tra voi. Non sbaglia i nomi delle altre persone, tuo padre, a casa tua sorella non sbaglia
1: al
0: mai i nomi.
1: Al momento ancora
0: no,
1: non mi
0: non
1: è capitato di rintracciare
0: cioè, chi
1: questa cosa.
0: Dà poca importanza a questa cosa.
1: Se dai poca importanza ad una persona succede che sbagli
0: no,
1: il nome.
0: No, a questa cosa del nome, non alla persona.
1: A me appartiene un po' all'importanza che dai a una persona, a meno che tu questa persona non la conosci bene e quindi vabbè, ci sta. Allora, sbagliate. A me appartiene un po' all'importanza che dai a una persona, a meno che tu questa persona non la conosci bene e quindi vabbè, ci sta. Allora, sbagliate i nomi delle persone, soprattutto quando

0: quello di associare, per esempio, il nome a qualcosa. Mm. Tipo Riccardo, qua ci dicono alla ricchezza.
1: Ah sì, vedi?
0: Cioè, questo giochino mentale ci aiuterebbe a capire subito e a non sbagliare il nome della persona.
1: Ma no, vabbè. Ci sono mille sfaccettature nei nostri riguardi, anche su mm-hmm. cui le persone a volte sbagliano. Poi c'hai il nome d'arte, poi devono chiamare. Esatto,
0: anche.
1: Già hai un nome tuo, poi c'hai il nome. Se non ricordai il nome d'arte, poi ti dicono: perché a Napoli ti conoscono, e a Roma no, è anche un'altra cosa che ti fa innervosire.
0: Per esempio, Pippo, il tuo nome d'arte. Viene molto molto spesso sbagliato.
1: Sì, a voglia. Pippo Pene mi hanno chiamato e non sto scherzando.
0: No, ma anche Pino.
1: In un'intervista a Sanremo una conduttrice catanese che ancora conosco bene, abbiamo una delle voci più belle d'Italia, è con noi Pippo Pene.
0: Ecco.
1: Io l'ho fermata e poi mi hanno chiamato Pippo Pera.
0: Franco, questo è il cognome.
1: Franca Pepe.
0: Poi da Pippo a Franco, da Pippo a Pino, ci sta.
1: Pino, sì, sì, Carmine pure.
0: Anche,
1: Carmine, ma Carmine di che? Vabbè, comunque, Filippo, ma quanti ne vuoi? Ma... Allora, chi è che sbaglia i vostri nomi? Fateci sapere, 347-490-0042. Noi intanto andiamo sotto la doccia, messaggi audio, grazie.

0: Salutiamo questo ascoltatore che è stato invirato affinché cantasse bene questa canzone. Devo dire che è venuta bene.
1: Però dobbiamo comunque ringraziarlo perché ci dà la possibilità di suonare un pezzo meraviglioso. Mango dal 2002 con La Rondine.

0: L'interpretazione meravigliosa che Angelina Mango ha fatto insieme, diciamo, alla voce di suo padre in quel del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti di qualche anno fa, di questa canzone, La Rondine, bellissima, che abbiamo ascoltato cantata sotto la doccia da un nostro ascoltatore.
1: Ed era un pezzo ovviamente del 2002, ricordate sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giacomo al telefono, ciao Giacomo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno. Anche a Giacomo te. Da Segrate, giusto?
2: Da Segrate, sì, ma in realtà io sono di Caserta, ho abitato all'estero, un po' in giro, non so nemmeno io di dove sono. Ecco.
0: Di dove sei,
2: però
0: va
2: bene. Adesso abito a Segrate.
0: E okay. Poi abbiamo Laura da Perugia, buongiorno Laura.
3: Ciao Laura.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Giacomo, diamo spazio a Laura al volo e poi veniamo da te.
2: Certo.
0: Allora, Laura, chi è che sbaglia i nomi da te?
4: Io, assolutamente io. Mio marito si ricorda tutti i nomi, io non mi ricordo.
0: E sbagli i nomi?
4: Ma li sbagli, ma poi magari vedo la persona, dico ma magari mi può star bene Marco, e lo chiamo Marco, ma magari però è successo che si chiama Giuseppe.
1: Ma ti è mai capitato che qualcuno però si fosse sentito offeso?
4: Allora, che ricordo più una risata che offeso, più una risata. Io mi ricordo che questa cosa però ce l'ho sempre avuta. Io e mia sorella, anche quando andavamo in discoteca e magari vedevamo nuove persone, gli davamo un nome.
0: Un
4: nome. Mi ricordo una ragazza, che poi siamo diventate amiche, la chiamavamo Carlotta, ci piaceva questa Carlotta.
0: E invece si chiamava?
4: Giulia.
0: Giulia.
4: E noi ti dicevamo si chiama Carlotta, e da lì è venuto il soprannome, ancora la chiamano Carlotta.
0: La chiamano Carlotta. Senti, l'ultimo nome che hai sbagliato, Laura?
4: Allora, dunque, vediamo un po', pensiamo. Ma mi capita spesso,
1: Ti capita anche quando conosci una persona? Di sbagliare immediatamente il nome o comunque di non ricordarlo?
4: Allora, io già so che non lo ricordo questo nome, quindi evito proprio di chiamarlo. Proprio evito. E poi dopo
0: l'errore più grande si fa
4: a un nome che già conosco, in modo così mi ricordo che si chiamava tipo Manuele, che si chiama mio figlio. Allora penso, ecco, si chiama come mio figlio. Associo i nomi alle persone.
0: L'errore più grande si fa quando si incontrano le persone, che non ti ricordi il nome e dici ciao carissima.
1: E noi qui ovviamo dicendo ciao caro, ciao carissima, ciao tesoro.
0: Ma credo anche
1: ciao
0: loro,
1: bella,
0: anche tu,
1: anche
0: è vero?
1: Voi.
4: Sì, anch'io lo faccio.
0: Lo fa anche
4: dico,
0: lei.
4: Ciao, mi faccio ciao cara, ciao.
0: Okay. Ciao cara. Grazie Laura, grazie cara.
4: Un bacione.
0: Carissima, grazie.
1: Chissà a te, seguici sempre.
4: Fantastici.
1: Ciao, chi schissa a te.
0: Allora, carissimo Giacomo, come stai?
2: Bene, grazie. Grazie, è un piacere parlare con voi.
0: Tu sbagli i nomi, Giacomo?
2: Allora, mi capita spesso di sbagliare nomi. E diciamo che ho un metodo un po' simile a quello che avete detto. Provo ad associare le persone nuove che conosco con persone che già conosco. Ad esempio Fabio, il mio testimone di notte, lo associo. Il problema però è che quando inizio a invertire, non associo più correttamente il nome alla persona giusta. Magari capita che conosco un gruppo di persone.
0: È lì che fai una bella figura di me. Cioè, perché...
2: Esatto, bravi. Sì, è proprio lì.
0: E il tuo nome chi lo sbaglia invece in genere? Chi è che sbaglia?
2: Allora, sicuramente mio padre confonde, come Adriana diceva, con mio fratello.
1: Tra fratelli, sì.
2: Infatti io mi giro anche... Con il nome di mio fratello Marco. Oppure mi è capitato, prima lavoravo a Brindisi e c'era un signore che aveva il mio stesso cognome, allora tutti mi chiamavano Claudio e adesso se mi chiami Claudio io mi giro lo stesso, perché per 10 anni mi hanno chiamato Claudio nel contesto lavorativo. Purtroppo mi chiamo Giacomo.
0: Quindi hai il nome d'arte pure tu. A me invece
2: però,
0: tutti mi chiedono sempre come ti devo chiamare, Pippo o Cesare. Sempre. È la domanda che mi fanno tutti. Ieri lì.
1: Le persone appena conosciute immagino che te lo chiedano.
0: Ieri lì sul set mi chiedevano tutti: scusa, ma come ti devo chiamare, Pippo o Cesare? Tutti me lo chiedevano.
1: E tu cosa hai risposto?
0: Come ti viene?
2: La differenza è che io non faccio un mestiere come il vostro, però il nome d'arte, dai.
0: Esattamente.
1: Giacomo, noi ti ringraziamo, seguici
2: grazie
1: sempre,
2: a voi,
1: ascoltaci sempre.
2: Grazie, kiss kiss a tutti.
0: Ti auguriamo una bella giornata. Ciao, kiss kiss.
2: Buona
0: giornata
2: a voi. Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
3: Argomento a me molto vicino perché io mi chiamo Maria Paola.
0: Figurati.
3: E mi chiamano tutti Anna Paola. E la cosa che mi fa impazzire più di tutte è quando me lo scrivono nelle mail, cioè loro nelle mail vedono che stanno scrivendo a Maria Paola, ciò nonostante mi scrivono ciao Anna Paola.
0: Ah, vedi?
3: Ma tutto a posto?
0: Ciao, kiss. Io confondo tantissimo, per esempio, Giancarlo e Gianfranco. Non mi ricordo mai se una persona, a meno che non è proprio Giancarlo, il nostro caro amico, però in generale su tutte le persone.
1: Con questo nome composto
0: sì. Per esempio il compagno nostro a Luisella, che si chiama Gianfranco, io spesso dico salutami Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: E anche il compagno della Iovinella, che si chiama
1: Gianfranco, credo. Non so, mi fai una domanda
0: credo di averlo chiamato più volte Giancarlo.
1: Vedi,
0: si sbaglia.
1: Dobbiamo prestare più attenzione.
0: I nomi composti diventano più faticosi da ricordare.
1: Anna Chiara, immagino quante persone sbagliano il suo nome. Tra Maria Chiara, Anna Paola.
0: Maria Chiara è troppo ridere.
1: Poi ci sono dei nomi che si prestano particolarmente all'errore. Allora, grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Intanto arriva un pezzo bellissimo che è di Siena Spyro, si chiama Material Lover.

0: Kiss a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Kiss a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Kiss, kiss.
8: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss Kiss. Goodbye.

0: parlare d'amore.
1: È proprio carina questa canzone di Saif, intanto a parlare d'amore. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno dal Pippo Pelo Show che vi regala i gadget ogni giorno a quest'ora.
2: Sì,
1: regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss
2: attraverso i nostri momenti gioco. No, non spoilerare perché il pacco gadget è sempre a sorpresa.
1: È a sorpresa.
2: Quindi
1: sì,
2: non sappiamo cosa c'è, ci sia dentro, non conosciamo il contenuto, però questo è il momento giusto per regalarvelo, per recapitarvelo direttamente a casa. Sentiamo di chi è la voce. No, sentiamo prima la voce misteriosa, sì. E poi voi dovete
1: indovinare. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget. Prego.
2: Sentiamo.
3: Sì, sì. Potrebbe anche fare.
1: Ecco. Allora.
2: Allora, di chi è la voce misteriosa? A quale personaggio appartiene?
1: Appartiene. Allora, è una donna, si capisce. Solo quello per il momento, indizi. Possiamo dire solo questo. Sì. 347-490-0042. Di chi è questa voce? Chi ce lo
2: io
1: dice?
2: Io però posso
1: porta
2: dire
1: a casa...
2: che darei un doppio pacco gadget a chi indovina senza indizi?
1: Sì.
2: Devo dirla questa cosa, perché poi con gli indizi diventa molto più facile.
1: Allora, mandate messaggi audio 347-490-0042. Stanno arrivando già tanti messaggi. Vediamo, prego.
3: Sì, sì. Potrebbe anche fare.
2: Ok, a chi appartiene questa voce?
1: Di chi
2: mandateci
1: è questa voce?
2: I vostri messaggi vocali o anche messaggi di testo, va bene? Allora, preferiamo i vocali, così li facciamo sentire a raffica.
1: Si potrebbe anche fare, dice, se ho capito bene, giusto? 347-490-0042, a chi andrà il nostro pacco gadget? Sarà una bella sorpresa, la scopriremo tra poco.

0: Allora, di chi è la voce misteriosa che stiamo ascoltando questa mattina? Adesso dovrà venire fuori il vincitore o la vincitrice al 347-490-0042. Inviate i vostri messaggi per portare a casa il pacco gadget. Sentiamo un attimo la voce.
1: Andrea. Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la voce misteriosa appartiene a Mara Venier.
0: Non è Mara Venier. Sentiamo la voce al volo, così diamo un primo indizio, prego.
2: Sì, potrebbe anche fare.
0: Allora, okay. Attenzione, appartiene al mondo dello spettacolo, ma non è un artista.
3: In che senso, scusa?
0: Nel senso che appartiene al mondo dello spettacolo, non è che tutti quelli che appartengono al mondo dello spettacolo sono artisti. Vabbè, andiamo avanti. Allora.
3: Non capisco l'indizio, però comunque.
4: Ragazzi, buongiorno. Kiss a tutti. Secondo me la voce misteriosa è di Emma Marrone.
0: Emma Marrone, no. Non è Emma Marrone. No.
5: Buongiorno, Radio Kiss. Davide Giulio da Barletta.
0: Ciao Davide Giulio.
5: Secondo noi è Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
6: La voce di Giorgia, Barbara da Bernareggio.
0: Giorgia è un'artista con la A maiuscola.
3: Una grande artista. Pippo, non sono d'accordo con l'indizio che hai dato.
0: La persona che parla in questo messaggio, in questo audio, posso dare un altro piccolo, questo è piccolissimo, sta sempre in mezzo, insomma, nelle cose, però non è particolarmente talentuosa. Sentiamo, prego.
7: Ciao Kiss, buongiorno. Secondo me la voce è di Giulia Michelini.
3: Non è la voce di Giulia. Pippo, non stai dando indizi.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno a tutti. Per me è Claudia Gerini.
0: Claudia Gerini è abbastanza talentuosa, una bravissima
3: attrice.
0: Non è
3: la voce di Claudia Gerini.
0: Ho detto non è proprio chissà che talento.
3: Ancora?
0: No.
3: Sentiamo.
9: Giulia Michelini.
0: Non c'è, è la stessa cosa. Chi è il personaggio?
3: Allora,
0: in
3: sentiamo.
9: È la voce di Alessia Marcuzzi.
0: No, ma Alessia Marcuzzi, no, perché Alessia siete Marcuzzi. Così cattivi con Alessia Marcuzzi? Un altro indizio.
3: Sono messaggi precedenti ai tuoi indizi.
0: Andiamo avanti.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me è Ambra Angiolini.
0: Non è Ambra Angiolini.
3: Lui la ama Ambra Angiolini.
0: Certo che la ama.
3: Esatto.
0: L'ho sentita in questi giorni. Allora andiamo avanti.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonella da Prato. Per me potrebbe essere Paola Cortellesi.
0: Non è Paola Cortellesi.
3: Abbiamo già detto prima, non è Paola Cortellesi.
0: Allora, un altro indizio.
12: Ciao, Sonia di Castiglion del Lago.
3: Ciao.
12: Secondo me è Claudia Gerini.
0: Non è Claudia Gerini. 347-490-0042. Un altro indizio. Mediamente non veste benissimo. Andiamo avanti.
3: Ancora?
13: Buongiorno. Sono Annie da Taranto. Per me è Pirna Lisi.
3: No.
0: Ma perché tu la conosci il personaggio?
3: No, scusa, non ero io che ho detto la frase in lingua madre. Vai, sentiamo, non è carino. Vai.
14: Valeria Marini.
0: Non è Valeria Marini.
3: Avevamo pensato di inserire Valeria Marini, però ha una voce troppo riconoscibile.
0: Abbiamo inserito un altro personaggio che non è riconoscibile, perché andiamo avanti.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Camillo da Siciliana degli Arcuri.
0: Sì.
15: Per me e la mia collega è la voce di Lorella Cuccarini.
0: Non è Lorella Cuccarini. Ma insomma, questi gadget a chi li dobbiamo dare?
3: Ma posso dire, stavo dando un'occhiata ai messaggi di testo e molti hanno indovinato.
0: Qualcuno ha indovinato. Esattamente. Sentiamo. Sì.
16: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me la voce misteriosa è di Alba Parietti.
0: Non è Alba Parietti. Attenzione.
3: Dai, che regaliamo i gadget.
17: Vincenzo da Rogino Gradin, per me è la Perego.
0: Allora, prima di indovinare, vi do un riassunto degli indizi. Allora, abbiamo detto fa parte del mondo dello spettacolo, ma non se ne capisce il perché. Non ha un ruolo ben definito. Poi lavora diciamo tutti i giorni, ma non è un talento. Non veste benissimo. Chi è il personaggio in questione?
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Angela da Carbogna. E secondo me la voce è di Adriana.
0: Sì!
18: Un bacio.
0: Brava!
3: Allora, mi hai salvato perché io devo fare una cosa adesso durante la pubblicità. Beh, quindi avevo fretta di fare delle cose.
0: Hai indovinato sugli indizi, hai visto?
3: Hai indovinato sugli indizi. Non so se premiarla oppure no a questo punto. Però il regolamento è questo.
0: Voce di Adriana, di Adriana Petro.
3: Sentiamo, sentiamo. Ho cercato di
0: cambiarla. Si capiva chiaramente che era la tua voce. Dai, allora vai, senti.
14: Buongiorno Radio Kiss, sono Giovanna da Sorrento e penso che sia Adriana.
0: Hai pensato benissimo, grazie Giovanna.
3: Grazie agli indizi, siete delle carissime persone, grazie mille a tutti.
0: Dopo i miei indizi hanno indovinato
3: tutti. No, volevamo far sentire la voce però.
0: La mia, sì. La voce di Adriana. Senti.
3: È questa.
19: Potrebbe anche fare.
3: Ah, ho cercato di tenerla fare. Più bassa.
0: Non è stata camuffata ed era la sua voce. Grazie.
3: Va bene, grazie a tutti.
20: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
21: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
22: Lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99€ nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
21: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
20: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
22: Yes, yes. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
23: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
24: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: Yes, yes.
25: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
26: La spesa intelligente.

0: Everybody get up and dance. Adriana, ti sei alzata e stai ballando?
1: Bello questo pezzo, ci piace molto, si chiama Danzeteria. Allora, prima abbiamo parlato, Pippo, del fatto che la famiglia più diffusa è quella, ai noi, composta da una sola persona. Ma
0: è
1: di
0: vero.
1: Contro, gli scienziati, gli psicologi ci fanno sapere che invece pranzare o cenare o in qualche modo mangiare con qualcuno aumenterebbe i livelli di serotonina nel nostro cervello, cioè aiuterebbe il nostro umore. Quindi bisognerebbe sempre cercare di pranzare o cenare con qualcuno.
0: Con qualcuno, con una palamita accanto, diciamo.
1: A te capita spesso di pranzare comunque da solo o di cenare da solo?
0: Non spessissimo. In genere, se voglio compagnia la trovo, se voglio stare da solo sto da solo. Compagnia intendo vado a mangiare da mio fratello.
1: Vai a mangiare a casa di qualcuno, poi
0: sorella, vado al ristorante con amici. No, in genere...
1: Diciamo quando
0: voglio stare da solo sto mangio da solo.
1: Diciamo che chi lavora tutto il giorno, anche 8 ore al giorno, probabilmente farà la pausa pranzo o in ufficio o al lavoro, o avrà pochissimo tempo per recarsi a casa o per uscire fuori e mangiare. Quindi solitamente si mangia spesso a pranzo da soli, per poi consumare la cena in compagnia di qualche familiare, qualche parente.
0: Lavoratori, diciamo, a pranzo, pranzano da soli.
1: Portano la schiscetta magari da casa.
0: Chi porta la schiscetta, ma anche chi va al ristorante. Vedi spesso e volentieri nei ristoranti, nelle città, ai tavoli, vedi persone che sono sole, che vanno... Anche perché, diciamo, magari se siamo noi quattro, no? Mm-hmm. Anna Chiara vuole mangiare leggero, quindi dice no, non vengo al ristorante. Tu te ne vai, quell'altro va là, io dico vabbè, vado al ristorante. Qual è il problema?
1: No, nessuno. Però diciamo che...
0: No, qual è il problema di stare da soli? Nel senso che non è la solitudine là, è
1: un fatto di esigenza, di necessità. La domanda che vi facciamo è: ma voi con chi pranzate o con chi cenate? Perché molto spesso, lo ripetiamo, si pranza magari da soli o al volo e si tende a cenare tutti insieme. Le famiglie tradizionali di un tempo, lo sai, no? Ci tenevano particolarmente.
0: Voglia.
1: Il pranzo insieme.
0: È una domanda
1: anche
0: che faccio spesso, sai, ai miei amici, dico: mm-hmm. Ma tu mangi con i tuoi figli? Pranzate? No, non più.
1: A volte mi dispiace
0: non
1: perché.
0: Non c'è più perché.
1: Non succede neanche.
0: Una è a dieta, un altro non mangia certe cose.
1: Oppure ci sono orari molto diversi.
0: Oppure vai in palestra ora di pranzo.
1: O anche di sera.
0: Sì, sì, no. A casa mia.
1: Di sera.
0: Fin quando eravamo a casa tutti all'1:30 precisa
1: anche a
0: tavola.
1: Perché la mamma cucinava, il papà tornava da lavoro, tutti riuniti, noi tornavamo da scuola e ci si aspettava l'un l'altro.
0: È vero.
1: Guai a mangiare da soli o a iniziare ad anticipare il pranzo.
0: Sì, a spuzzuliare. Peppino era il re della spuzzuliata. La spuzzuliata era prendere un pezzo di pane, intingerlo nel sugo della pasta.
1: Quello succedeva la domenica.
0: Succedeva anche la domenica.
1: Sì,
0: mio fratello Gianni è tuttora il re.
1: Sì.
0: E lui non riesce proprio
1: anch'io
0: ad aspettare.
1: E poi io sono la campionessa.
0: Andare lì deve essere sempre il primo a cominciare a mangiare ed è fastidioso.
1: Mia sorella uguale.
0: È una roba fastidiosa.
1: Cioè, quando tu ti stai per sedere a tavola, lei ha già sporcato tutto il suo reparto.
0: Esattamente.
1: Tutta
0: sì.
1: La sua parte e ha già finito di mangiare.
0: È vero.
1: E poi non mangia più niente e dice: no, vabbè, ma io non ho spiluccato.
0: Non ho
1: fame. No, non è vero, non avevo fame. Una cosa veramente fastidiosa. Quindi abitudini varie anche che si tengono a tavola quando è il momento del pranzo o della cena.
0: Voi mangiate insieme, cioè voi intendo gli ascoltatori.
1: Sì, con chi pranzate, con chi cenate, oppure se pranzate da soli e cenate insieme.
0: Ognuno per cacchi propri, diciamo anche, no?
1: Succede nel weekend. Magari la domenica uno si impegna e decide di mangiare
0: domenica,
1: finalmente insieme.
0: Secondo me la domenica succede ancora in tante case.
1: Sì,
0: si vanno a trovare i genitori, si va dal fratello, dalla sorella.
1: Mm-hmm.
0: E lì devi essere un po' più educato, cioè nel senso che devi sederti a tavola, non è che puoi stare lì per conto tuo.
1: No. Dai, al 347-490-0042. Ci raccontate un po' come sono le vostre abitudini a tavola, a pranzo, a cena o comunque nel weekend.
2: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
3: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.

0: Petrossino.
1: Ma quante signore sulle sedie ho visto quest'estate in Puglia?
0: Nel Salento?
1: Nel Salento.
0: Eh beh, cioè, la canzone è molto anche salentina.
1: Ho fatto,
0: no,
1: un po' di foto alle signore sulle sedie, ma devo dire è una scena che mi fa particolarmente tenerezza. Molto, molto
0: devo
1: bella.
0: Dire che la nostra cara amica Malika Ayan ama fare le foto ai signori, alle signore in posizione tipo sedia nel paese. Ogni tanto le pubblica.
1: Sì, sì, sì. Allora, poesia proprio.
0: Veniamo a noi. Claudia da Montecatini, siamo in Toscana. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti. E Claudia, tu, stiamo parlando appunto dell'ora pranzo, dell'ora colazione, dell'ora cena, in genere con chi la trascorri?
2: Pranzo e cena con il mio fidanzato, ormai conviviamo siamo freschi freschi da un mesetto.
0: Da un mesetto, ma perché non lavorate fuori, diciamo, avete la possibilità di stare insieme a pranzo?
2: No, no, pranzo lo faccio con i miei colleghi a lavoro in ufficio.
0: Ok.
1: Invece la colazione e la cena la fate insieme.
2: A casa, esatto.
1: È vero, non l'avevamo detto, la colazione solitamente si tende a farla insieme, magari prima di uscire di casa, quando ci si ritaglia un po' di tempo.
0: Sì, per un mese ancora sì.
2: Quando io arrivo, ho fatto colazione, lui forse si fa vedere, perché gli uomini hanno i suoi tempi, lo sapete bene.
0: Ho capito. Senti, ma tu invece preferiresti da sola?
2: A pranzo? Alle volte sì. A pranzo, sì.
0: E invece sei costretta ad andare coi colleghi, perché ti sembra brutto, non sembra carino.
2: Costretta no, però c'è la comodità della cucina, del microonde, del tavolino, se devi mangiare davanti al computer è più scomodo.
0: Sì, un po' triste, no?
2: Qualche volta dovresti tapparti le orecchie.
0: Ci sono i lamentosi, ci sono quelli che non gli va mai bene niente, giusto?
2: Sì, magari mentre... ma cosa mangi? Anche oggi mangi questo.
1: Hai toccato un tasto dolente, cioè quando vogliono commentare il tuo pranzo, ho la scelta, diciamo, se è al ristorante, del tuo pranzo, di cosa mangi.
0: Quando a me vogliono dire, ma quanta parmigiana di melanzane mangi?
1: Sia se mangi
0: ma
1: tanto.
0: Quanta pasta mangi? Ma perché hai preso quattro cotolette?
1: Quattro cotolette.
0: Mi sembra una cosa, cioè, fastidio, ma perché dovete commentare? Guardate nei vostri piatti.
1: Sì, non si dovrebbe mai commentare il cibo.
2: Se non ti piace quello che mangi, organizzati, il giorno dopo mangia meglio.
0: È vero, brava.
1: Ma tu porti la schiscetta e mangi con i colleghi, oppure andate in una mensa, avete un ristorante lì vicino?
2: La schiscetta. Quindi ancora più tasto dolente, perché
1: sì.
2: Gente guarda nel tuo piatto.
0: Ma tu lavori in un'azienda?
2: Sì.
0: E avete lo spazio condiviso per il pranzo, cioè che sarebbe tipo tavolo, cucina...
2: Sì,
0: sta roba
2: sì.
0: Qua, che poi avete il microonde, come dicevi, a disposizione.
1: Così potete riscaldare anche riscaldare. Quello che portate.
2: Esatto, non abbiamo i fornelli, però tutto il resto, frigo, lavastoviglie, sì.
1: Ah, vedi, tutto, carino, vedi. Carino. Oggi cosa hai preparato per il tuo pranzo? Ce l'hai già?
2: Oggi risotto con le zucchine.
0: Buono.
1: Ah, buono.
0: Buonissimo.
1: Allora, grazie Claudia.
2: Devo dire che ci sta.
1: Sì, infatti. Grazie Claudia, saluta i colleghi che saranno felicissimi del fatto che tu ci hai detto che preferiresti mangiare da sola che con loro.
0: Ti ameranno tantissimo,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì,
2: adesso non abbiamo sentito.
0: Va chi bene Claudia, te. Grazie, chi schissa te, buona giornata.
2: Ciao.
1: Buona
2: giornata.
3: Io generalmente pranzo con i colleghi al ristorante dove lavoro, ristorante sala ricevimenti. Ma quando sono a casa... ho piacere di cucinare per mia moglie e per la mia piccola Aurora.
0: Ah, vedi, lui cucina per
3: un bacio
0: moglie.
3: A tutti, ciao da Cosenza.
0: Ma moglie e figlia, ciao da Cosenza.
1: L'atto di preparare da mangiare per qualcuno aiuterebbe il nostro stesso umore.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Fa molto bene preparare
0: anche
1: da mangiare per altre persone.
0: Perché poi ti aspetti, diciamo, la ricompensa in complimenti.
1: Vabbè,
0: no,
1: è proprio un atto d'amore.
0: È buonissimo. Quando tu cucini una cosa, allora, tu che non cucini non lo sai.
1: Cucino poco.
0: Io cucino e quando invito persone a pranzo e mi dicono mamma mia Pippo, sta pasta che hai fatto è buonissima, ma è una soddisfazione, è un orgasmo quella soddisfazione lì.
1: Ma la chiara, noi non possiamo dirlo perché non ci ha mai invitati a casa sua.
0: Ma stata zitta, andiamo avanti.
4: Buongiorno, io sono del principio che qualsiasi cosa accada ci vediamo a casa, e nel ci vediamo a casa è compresa anche la cena. Il pranzo no, perché comunque ognuno ha i suoi impegni di lavoro,
1: è vero.
4: Quindi per forza maggiore non coincidono gli orari e quindi non si pranza fuori.
0: Si pranza
4: però
0: fuori.
4: La sera la cena è sacra. con il mio compagno capita sempre, ci aspettiamo anche se uno fa tardi o comunque c'ha i suoi spazi, la cena deve essere fatta insieme con i figli.
1: Vedi?
4: Nì, perché comunque ognuno è, uno c'è la palestra e l'altro deve uscire, quindi mangia prima. Però conosco il compagno e la cena è sacra.
0: Questa è rimasta intatta come abitudine, non è rimasta intatta quella di mangiare con tutta la famiglia, perché ripeto, oggi si tende ad assecondare i desideri dei figli. Con col cacchio che ai miei tempi io dicevo a mio padre o a mia madre: no, a mezzogiorno, no, all'una e mezza non posso stare a tavola che vado in palestra. La porta la trovavo chiusa, diciamo, l'avrei trovata chiusa al ritorno senza mai più essere aperta. Quindi,
1: figurati.
0: Esattamente.
1: Era una regola non scritta delle famiglie tradizionali.
0: Certo.
1: Al di là di tutti gli studi che oggi fanno, tutti gli scienziati, i psicologi, sapevano benissimo che per rinforzare un legame affettivo familiare bisognava stare insieme tutti riuniti al
0: tavolo. Esattamente. Prego.
5: Allora, ragazzi, noi ancora oggi pranzo e cena tutti insieme. Si aspettano tutti ogni giorno per mangiare insieme, pure alle 2:30 quando c'è scuola.
0: Oh, che
5: ma
0: bello.
5: Sempre insieme.
1: Sempre
5: un bacio, Francesco da Marsala.
1: Ciao
0: da
1: Francesco!
0: Marsala. Meno male che ci sono, diciamo, ancora.
1: Mi hai messo quasi paura, Francesco. Cioè, ho provato un attimo di
0: sempre
1: ansia.
0: Sempre insieme. Guai, si vince sta minchia! Non è venuta a pranzo tua figlia! Non pranza più con noi! Domani la porta è chiusa!
1: Qualcuno ha sottolineato anche l'usanza sbagliatissima di portare il telefono, diciamo, a pranzo e a cena. Vabbè, tralasciamolo. Non l'abbiamo proprio incluso
0: stare,
1: in questo argomento. Torniamo allora, domani, Pippo! È già finita!
0: È volata oggi! Simple Minds, Don't You Forget About Me, canzone del 1985 con la quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani alle 7 con il Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, arrivano Max Lunini e Max Vitale e Kiss Kiss a tutti! Ciao!

0: questa parte finale che non ho capito, la poi come fa?
1: La devi imparare.
0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, era il 1985.
2: Parata? Parata?
0: Parata che?
2: La.
0: Buongiorno.
2: Oh, Giannini, buongiorno. Che bello trovarti qui questa mattina.
0: Grazie Vitale, che bello trovare anche questo giovincello che non vedevamo da un po' di tempo. Lo sai che non mi ricordo come si chiama?
2: Dovrebbe essere Andrea. Non sappiamo se è l'Andrea da maschio o l'Andrea da donna,
0: piccolo,
2: se vale per due.
0: Bravo, il piccolo Andrea. Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate, preparatevi ad ascoltare la migliore, la più bella musica, ma anche a essere interattivi con noi perché vi chiederemo una cosa tra pochissimo.
2: Preparatevi, il numero già lo sapete, memorizzatelo, ma

0: Centro tutti i riflettori su di me, allora arrivando io
1: modestamente. Beh, un po' di Clooney ce l'hai te, eh? Al buio sei
0: grazie.
1: Uguale.
0: Aspettavo sì. Proprio che ti ho dato l'imbeccata sì, fino sì. A lei.
1: Ma no, ma è vero perché ci sei, dai.
0: Non ci sono potuto andare, lo sai perché?
1: Perché?
0: Perché praticamente siamo tornati a lavorare io e mia moglie, sì. Non sappiamo a chi lasciare il pargolo.
1: No, Lorenzino che saluto, ma questo è un problema che coinvolge tantissimi, anzi tutti gli italiani che hanno figli o magari esatto. Dei nipoti. E a questo punto li chiamiamo in causa, giusto?
0: È il 3 settembre. Ancora le scuole non sono ricominciate, è ricominciato il lavoro. Ecco, allora vi domandiamo questa cosa che ci sta nel cervello.
1: A tutti quanti, tutti quanti ce l'abbiamo, e cioè voi siete del team bambini, glieli sguinzaglio ai nonni e ci pensano loro, oppure tata e campestini.
0: Esatto, siete di quelli che hanno la fortuna di avere dei nonni, dei parenti fidati a cui lasciare i bambini quando andate a lavorare, perché ormai si lavora entrambi in famiglia. Oppure siete di quelli che pagano la babysitter, la tata e i campi estivi. Fatecelo sapere con un bel messaggio, un bel
1: magari
0: audio.
1: Vocale, dai, 347 490 0042.
0: Tra poco li ascoltiamo. Questo è un dramma, lo sai.
1: È un dramma perché ha figli, magari.

0: Soler, anche lui durante le interviste ha sempre detto: quando ero piccinino i miei mi lasciavano con mia nonna e io stavo lì a scrivere le canzoni.
1: Meno male
0: che andavi, andata bene.
1: Il mismo sol, mi son solo significa infatti.
0: Allora, vi abbiamo chiesto: siete team dei bambini che hanno la fortuna di poter essere lasciata ai nonni oppure qualche parente, oppure siete di quelli che devono pagare la tata, i campi estivi, le babysitter, insomma, fateci sapere come siete messi, anche perché è ricominciato il lavoro, la scuola invece no.
1: Ma prepariamoci perché a breve inizierà. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno. Radio Kiss Kiss. Io non ho figli, quindi non lascio figli a nessuno, però li lasciano a me, perché sono una zia, i sei nipoti, e a turno ogni tanto vengono a trovarmi.
0: Santa zia.
3: Buongiorno a tutti. Io ho i nonni che non lo sopportano, mio figlio, e quindi sono costretto

0: iscriverlo a campi estivi. Fortuna che vicino a casa un campo estivo con la piscina e tutto, costosello, però almeno lui insomma se la cava.
1: Scusaci, li vogliamo
0: buongiorno
1: conoscere
0: a tutti, Massimo da Bologna.
1: Massimo, li vogliamo conoscere tutti, perché sono gli unici nonni al mondo che non vogliono il nipotino.
2: Per The Kitch Kiss, principalmente mia madre preferisce o far venire qui in Toscana mia nonna, abita a Piombino, o lasciarmi in un campo estivo che mi piace tanto. L'anno prossimo sarò un animatore.
3: Ciao. Perfetto.
4: Però che voce, porca miseria, sembrava sembrava un ventenne.
1: Ma soprattutto se ha bisogno veniamo noi al campo estivo a Piombino, tutto pagato.
4: Porca miseria, che voce, complimenti.

0: si muove.
1: Cioè, ma dove va?
0: A volte si muove.
1: Sì, però, si muove. Si muove, ma va dai nonni.
0: No,
1: va
0: dico, si muove dal caldo.
1: Con la R. Ma fai tu.
0: Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi perché abbiamo scoperchiato.
1: Altro che il vaso di Pandora qua. Un bidone.
2: Senti, senti. Ciao, Kiss Kiss, sono Mariolina da Piombino. Ciao. La mamma del ragazzo con la voce bella.
1: No!
2: E lui organizza tante cose, però anche da solo.
0: Che bello.
1: Sì.
2: Grazie e un abbraccio. Forza, ci, sempre così.
0: Ci fai sapere la, quanti anni ha Rick Astley, per cortesia?
1: Sì, perché veramente abbiamo bisogno, che facciamo fare un disco.
0: Il, il ragazzo dalla voce di piombo. Ecco.
1: A Piombino, giustamente. Però a proposito, visto che è Piombino, se hai bisogno, due tate pagate, noi una settimana al mare ce la facciamo.
3: Buongiorno,
1: noi.
3: Ciao a tutti, sono Federica. Noi non abbiamo nessuno, nessun nonno, nessun zio, nessun parente che vive con noi nella stessa
0: è
3: città.
0: Tosta.
3: E quindi team tata. E disperazione per questi primi giorni in cui non c'è ancora l'asilo.
0: Bella, vedi?
1: Arriverà. Mi ero preoccupato, né nonni, né tata, né figli.
0: Tanta disperazione.
4: Ciao,
0: tanta
4: ragazzi, disperazione. Ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Beh, le mie allora, quando erano piccole, ho avuto la fortuna di avere i nonni.
0: Ecco,
4: ed è, vedi, una grande cosa, certo.
0: Vero, è vero, è vero.
4: Adesso io sono in pensione e ce le ho a casa grandi. Che due palle, ragazzi.
0: Vabbè.
4: Ciao, grazie. Ciao. Kiss Kiss.
0: Ultimo, ma non ultimo, dai.
1: Perché
0: ultimo, ma non
1: seguendo?
0: Ultimo.
1: Scappata.
5: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
5: Emanuele da Pavia. Io sono tra quelle che paga il campo estivo e del nido. Kiss Kiss a tutti.
0: E tra poco parleremo anche di questo.
1: Sì, perché è comunque un problema, per chi non può lasciare i figli.
0: Problemissimo.
1: Comunque non costano tanto, dai.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss. Dimmi
4: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Vedi, uno agita la ola,
1: sì,
0: e poi va via.
1: Che ne fai?
0: O via.
1: E chi pulisce?
0: Tu un po' agita la ola e poi tu vai via. Dove vai?
1: Qua mancava la Annuccia Orta, giusto? Oh, il tetto.
0: Tommaso Paradiso, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, giorni di rientro al lavoro, la scuola ancora non è ricominciata.
1: Ma il pensiero è quello.
0: I Tetris familiari per la gestione dei figli quando entrambi i genitori lavorano, ferie, nonni, babysitter, centri estivi,
1: smart work. Incastrare, poi c'è anche chi è difficoltà proprio, no?
0: Sì, difatti il problema è questo, chi non ha i nonni, chi non ha gli amici ha delle difficoltà a pagare le conseguenze di questa pausa così lunga, perché l'Italia ha una delle pause estive per i ragazzi più lunghe a livello
1: al mondo. Sì.
0: Può succedere, sono le madri costrette a modificare orari di lavoro, sacrificare il loro carriere, ma non soltanto le madri. Ascoltiamo questo messaggio.
2: Questo che è un vero problema, quello dei bambini. Mia figlia rientra al lavoro la prossima settimana dopo il periodo della maternità. Nel frattempo mia moglie aveva chiesto al suo lavoro un part time solamente per un anno e non gliel'hanno concesso, gli ha chiesto un anno sabbatico e non era una buona motivazione accudire un neonato. Male della favola, mia moglie ha dato le dimissioni al lavoro.
1: È possibile.
0: E queste sono le conseguenze.
1: Un anno sabbatico per curare un neonato, ho bisogno. No, non è una buona motivazione.
0: Allora, la pausa estiva, così com'è, è troppo lunga per i genitori e troppo vuota per molti bambini. Tra poco approfondiamo, perché poi. Perché ci sono le vacanze estive così lunghe? Molti non lo sanno.
1: C'è sempre un motivo.
0: Soltanto che non ci siamo aggiornati su questa cosa.
1: Strano.
0: Martin Garrix.

0: Offlies, YouTube con il remix di Martin Garrix, questa è Radio Kiss Kiss. Allora parlavamo delle vacanze estive, perché in Italia sono così lunghe?
1: Sì. Quale motivo? Non so
0: perché, era legata sta roba all'economia agricola del passato. In passato l'Italia era una società agricola e i mesi di giugno, luglio e agosto coincidevano con i periodi di lavoro nei campi, la raccolta del grano.
1: Ecco perché non andavano a scuola i bambini, perché andavano a lavorare.
0: I bambini rappresentavano una forza lavoro fondamentale, il cosiddetto proletariato, capito? Si portava, non gli facevano portare le balle, però la battitura, le cose.
1: Certo, però facevano parte, erano braccia dedicate al lavoro.
0: Le cose sono cambiate e adesso 3 mesi provocano per le famiglie che non hanno sostegno con amici e parenti, roba.
1: Tanti, sì, 3 mesi.
0: Allora, ricorrere a tate, campi estivi, ti porta via denaro, perché qualcuno l'ha detto, costano l'ira di Dio.
1: Ma sembra banale o venale? No, è la realtà dei fatti. Se non ce li hai, non ce li hai.
0: E poi,
1: che fai?
0: A causa dei problemi economici, molti bambini non possono permettersi viaggi, sport, attività educative, rischiano di rimanere isolati senza relazioni sociali. Quindi,
1: poi volevo farti una domanda. Come mai abbiamo la denatalità in Italia?
0: Bravo.
1: No, perché se lo chiedono, no? I soloni se lo chiedono. Senti, l'Italia
0: perché
1: deve...
0: in Italia non si fanno i figli?
1: Chiedetevelo voi,
2: perché?
1: Però.
2: Sono stato anche

0: Un saluto a Cesare Cremonini, il comico. Sai che risate, eh?
1: Lui c'è un po' di...
2: quando è venuto ospite l'ha fatto, l'ha detto per il calabrese.
3: Attenzione, perché sta arrivando una band tutta al femminile. Sì. Che il nome sembra una domanda. Sì, sì, una domanda.
2: Cazzei. No, sono Cazzei, e il titolo è dedicato a noi, questo è sicuro. Il titolo è Animal.
4: Animal!
2: Modestamente.

0: Animal, Cazzaia, New Kiss.
1: È arrivato il momento del meteo. C'è un altro problema, adesso no, ma se dovesse piovere si aggiunge il problema. Dove mando i miei figli che piove oggi? Vediamo come sarà il meteo con gli amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna rapidamente ad aumentare sull'Italia, favorendo condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nelle prossime ore il sole dominerà, salvo qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico. Durante il pomeriggio avremo un peggioramento solo sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Sole altrove, temperature in aumento, con massime tra 29 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
5: Yes, yes.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Yes, yes.
3: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss Kiss.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, 9.47 del mattino, questa è Radio Fischis. A proposito di vacanze, rientra a scuola e problemi per i genitori.
1: Sì.
0: Per la nostra rubrica Si può fare,
1: che è la rubrica quando succede qualcosa che all'improvviso è buona e positiva. Cosa è successo?
0: Grande iniziativa in Emilia Romagna, con riapertura delle scuole già avvenute due settimane prima dell'inizio ufficiale, già da due giorni, tre giorni. Senza libri, compiti e interrogazioni. Si chiama Settembre Insieme.
1: Che bello.
0: È il progetto regionale perché permette alle scuole primarie di aprire, per adesso solo le primarie, prima, per agevolare anche i genitori che rientrano al lavoro, e tenere i bambini impegnati in attività organizzate, laboratori, sport, attività formative con personale educativo extrascolastico, e grazie a un contributo della regione, quindi gratuitamente.
1: Quindi un campo estivo a scuola,
0: bravo,
1: quindi riconfermiamo, si può fare.
0: Guarda un po', hanno aderito circa... Grande. Hanno aderito circa 150 plessi e vedi tu, 42 comuni da Piacenza a Rimini, ottima idea.
1: Facciamo che piano piano lo facciamo dappertutto questa cosa, nei prossimi anni ovviamente.
0: Sì,
1: sarebbe un bel aiuto, no, per le famiglie,
0: bravi,
1: credo.
0: Bravi, bravi davvero.
1: Se lo fanno faccio anche dei figli, ho deciso.
0: Sì, con chi?
1: Con chi?

0: Vai Nico, vai, dai, dai, Nicola.
1: Signore e signori, allora c'è un radioascoltatore che ci ha segnalato un modo di dire molto carino. Io, a me me lo diceva mio nonno, sta roba dei remigini. Lo sai che sono i remigini?
0: I scottini?
1: Che erano i remigini? Sì, più o meno. Allora, una volta si rientrava a scuola il 1° ottobre, pensa un po', sempre per la storia dei che i bambini aiutavano
0: non
1: nei campi.
0: Noi tornavamo a ottobre, eravamo di quelle.
1: Il 1° ottobre, San Remigio, i remigini erano i bambini di 6 anni che andavano alla prima elementare per la prima volta.
0: È vero, si chiamava i remigini,
1: e si diceva ai bambini: dai, sei diventato un remigino, non sei più un bambino a 6 anni.
0: Eri grande, eri
1: sei
0: grande.
1: Un remigino, sei diventato grande perché per la prima volta andava a scuola.
0: Dopo 3 mesi a zappare la terra, perché a quei tempi si usava andare a aiutare i contadini. Fate voi altro che remigini.
1: Allora, a proposito di tornare indietro nel tempo, noi lo facciamo e torniamo al 1987.
0: Oh, che bel periodo.
1: È bel periodo. Noi c'eravamo diplomati da poco.
0: Sì, appena appena, e per festeggiare avevamo questa canzone qua.
1: Per festeggiare avevamo soltanto una cosa, 18-19 anni. La Bamba.
0: Come la?
1: La Bamba, nel senso
0: allo
1: andavamo.
0: Snowboss,
1: ecco,
0: scusami.
1: Andavamo a ballare e ballavamo.
0: Sul volume!

0: Mamma 1987, tra poco le news con Cecilia Coscioni.
1: Tutte e due.
2: Fino a domenica 6 settembre, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP, in piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Sale ancora la tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba di Lipsia. Identificati due autori del tentato attacco e ricostruito il loro percorso. Si tratta di un cittadino lettone di origine russa, il basista, che avrebbe organizzato il piano, e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore. La responsabilità di Mosca è stata denunciata ufficialmente dal governo tedesco, che ha ordinato controlli più severi sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e dell'Istituto di Cultura Russa di Berlino. Mosca però respinge ogni accusa. Per il ministro degli esteri Lavrov, la Germania sta agendo per spingere altri paesi europei a rompere i rapporti con la Russia. Intanto l'Unione reagisce agli attacchi ibridi contro gli stati membri. Da Wicklow in Irlanda i ministri degli esteri comunitari esprimono solidarietà a Berlino e si dicono pronti a rispondere. Per l'alta rappresentante Kaja Kallas, l'episodio del drone di Lipsia è ai tratti del terrorismo. E mentre si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, interviene anche la presidente della Commissione von der Leyen. Non tollereremo attacchi sul suolo europeo, afferma, siamo pronti a rispondere più rapidamente. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, nella notte attacchi di Teheran contro base americane in Kuwait, l'Emirato afferma di aver intercettato missili e droni e secondo il Wall Street Journal il segretario alla difesa Hexet ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, dando a intendere che la guerra potrebbe protrarsi ancora a lungo. Intanto Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica, li abbiamo colpiti molto duramente, avverte, e potremmo tornare a farlo in qualsiasi momento. Poi rilancia, lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e va ribattezzato come stretto di Trump. La cronaca, tragedia in un'azienda agricola Cimina nel palermitano. Un trentenne di origine gambiana è morto a causa di una ferita al collo dopo il ribaltamento del mezzo che stava guidando. Quando il 118 è giunto sul posto, per l'operaio non c'era più nulla da fare. Lo sport, europei di pallavolo femminili, con una vittoria sofferta battendo in rimonta la Svezia 3-1, l'Italia di Velasco c'entra alle semifinali. Le azzurre, al settimo successo consecutivo nella rassegna, si trasferiscono ora in Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente della sfida tra Polonia e Olanda in programma oggi. Calcio, Coppa Italia,

0: sedicesimi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis, agli US Open fuori tutti gli azzurri in campo ieri sera e nella notte. Berrettini cede in 4 set all'argentino Navone, Guerrieri sconfitto dall'australiano De Minor 6-2, 6-2, 6-4 e Passaro dall'olandese De Jong 6-2 al quinto. Tra le ragazze, Jasmine Paolini si aggiudica il derby di secondo turno con Lucrezia Stefanini 6-4, 6-1. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Esatto,
2: grazie Cecilia, grazie. Oh, salutiamo la Cecilia, lo sai che lei ha problemi quando va in vacanza, non sa dove lasciare Scioni.
1: Lo so, lascia stare. L'estate scorsa io l'ho tenuto io, e si è comportato benissimo. Intanto, però, di bestie e di bambini, cioè saluto Pasqualino e Tina che hanno detto: noi ti abbiamo tenuto da bambino, ti ricordi? Ancora ci pentiamo. Loro mi hanno allevato veramente.
2: Bello, sì, ti hanno allevato bene.
1: Sì. Ah, sì, sei sicuro? Sei testimone.
2: Ti passavano sul gas ogni tanto
1: per fermentarmi.
2: Ma salutiamo anche la nostra Carolina, tra poco protagonista, con i suoi annutoli. No!

0: caccia alla bufala.
1: Ah, la nostra Carolina preoccupata perché tra poco riaprono le stalle scuole.
2: Le squalle. Ma non hai nonni, niente, nessuno, io sono la tata, vabbè, hai il toro, accontentati. Allora,
1: anche oggi ci dovete dimostrare che i nostri insegnamenti sulle bufale e sulle fake news stanno dando i loro frutti. Perché ci hanno appena detto che per tutta l'estate anche il Paolino ha fatto il caccia alla bufala, vero? E allora ci dovete dimostrare, ovunque voi siate in Italia, di aver capito e di capire quali sono le fake news. Come funziona?
2: Beh, è semplicissimo. Dai. Ascoltate le tre notizie e c'è una bufala in mezzo a queste notizie. Una è una bufala, voi la indovinate e noi vi premiamo.
1: Solo quando vi do il via, la più veloce vincerà i nostri gadget e stamattina ci mettiamo anche una tata in omaggio, va bene?
2: Una tata? Paghi tu però, perché ho visto i prezzi che dicono i genitori. Siamo pronti?
1: Dai.
2: Notizia numero uno. Che genio. Senti qua, un uomo del South Carolina. Ha accumulato negli anni una collezione decisamente particolare, tutta chiusa in una stanza climatizzata. Saranno robe di oro, tesori? No, sono 2000 paia di calzini. 2000 paia di calzini. Li ha messi in una stanza climatizzata perché ha detto che vanno mantenuti, non bisogna alterarli. E in base al profumo, lì chiama profumo, ha dato un punteggio a ogni calzino. Però dice, nuovi. Lui dice che in base al profumo capisce che ragazzi, gli americani sono strani. Notizia numero uno: si è perso un calzino. Sai dov'è?
1: Notizia numero due: in un bacino artificiale della Columbia Britannica in Canada, il 20 luglio scorso è comparsa all'improvviso un'isola di oltre un ettaro, con tanto di alberi e vegetazione. I pescatori non l'avevano mai vista. Anche i satelliti hanno confermato la presenza di questa nuova isola, ma dopo appena due vegetazioni. L'isola

0: i metal detector hanno ritrovato sul fondo di un lago, però nello stato di New York stavolta, sì, un anello da diploma scolastico. Bello. Che grazie a un'incisione ancora leggibile sono riuscite a ricollegare al proprietario. Comunque era stato perso neanche tanto tempo fa, 28 anni prima. E voglio vedere adesso quando glielo riporteranno, ci saranno le cozze e le vongole attaccate a st'anello. Però l'hanno ritrovato ed è la notizia numero 3. Adesso attenzione, perché tocca a voi, la 1, la 2 o la 3, dovete scegliere aspettando il via di Giannini, prego, prego.
1: Allora, attenzione, non è facile,
0: penso, però, dai.
1: Pronti, partenza, via! Oh. Via subito al 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala stamattina, la 1, la 2 o la 3?

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, amica.
2: Eh sì, è fabulous la vittoria.
1: È il momento di decretare. Decreti tu o decreto io?
2: Ma quando c'è roba di decretino faccio io modestamente.
1: Ok, dai, decretiamo.
2: Ed
1: dai.
2: Il vincitore di oggi è Cristiano. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, ciao Radio Fitchis.
1: Ciao, ah, Cristiano.
2: Ciao Cristiano.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, leviamoci subito il dubbio. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 1.
1: Cristiano, complimenti.
2: Nessun collezionista di calzini, soprattutto nuovi.
1: In compenso è vera la storia dell'isola. C'è quest'isola che compare e riscompare.
2: L'isola
1: questo
2: che
1: lago del Canada. Anche, come l'avresti chiamata quest'isola?
2: Trump.
1: Trump?
2: Sì, perché ormai anche Hormuz vuole chiamare Trump, ormai si chiamerà tutto Trump. No, io la chiamerei Cristiano perché lui ha indovinato.
1: Bravo,
2: va bene?
1: Cristiano, complimenti, bravo davvero. Ti mandiamo i gadget allora, va bene?
2: O vuoi la
3: sì,
2: tata?
3: Sì.
1: O vuoi la tata?
3: No, no, preferisco i gadget.
2: Beh, si vede che è giovane. Perfetto. Kiss kiss a te,
1: ciao, Cristiano.
2: Cristiano.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Grande.
3: Grazie.
4: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela. È stata la mia prima fidanzatina, Carmela. Sì, sì, la saluto perché è anche una nostra discoltatrice.
1: Saluto anch'io una Carmela.
0: Sì.
1: Ognuno ha una Carmela.
0: Carmela.
1: O un Carmelo.
0: Carmelo. Allora, attenzione, prima parlavamo di scuola e lì dietro l'angolo l'inizio della scuola, perché alcune dal 7 al
1: 14, quella settimana
0: al 15,
1: in cui parte,
0: al
1: no?
0: 15 partono tutte, anzi dal 7 al 17, perché la Puglia mi pare che parta il 17, riaprono tutte le scuole, però c'è un piccolo problema.
1: Sì, Piemara, credimi, piccolino. Gigante, occhio,
0: che siccome è proprio lì dietro l'angolo il 7 settembre, sì, siamo in coincidenza con la sesta ondata di calore che sta interessando il nostro paese.
1: Ah, vabbè, ma che ci frega, noi tutte le scuole nostre sono condizionate, sigillate, tutte nuove, perfette, quindi
0: allora soltanto l'11% dei 40.000 plessi, dei circa 140, dei circa 40.000 plessi scolastici non sono climatizzati.
1: Ah no?
0: No.
1: Strano, non pensavo.
0: Allora qualcuno ha proposto di rinviare di qualche giorno l'inizio delle lezioni nelle regioni più interessate dal caldo, perché metti
1: 20-30 ragazzi chiusi in una stanza con gli ormoni che galoppano, il caldo è impossibile, non è colpa dei ragazzi.
0: È arrivata subito la risposta del Ministero dell'Istruzione.
1: Che ha detto il Val?
0: Giuseppe Valditara, vi do 20 milioni di euro destinati alle scuole per acquistare ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento. Tu c'hai 25 studenti in una classe, prendi un ventilatore, casomai quello cinese da 20-25 euro, no?
1: Sì, sì.
0: Lo metti in quella classe, lo metti a 3 e dovrebbe bastare a...
1: per un quarto d'ora, sì, e poi prende fuoco puntualmente. Ma poi chi la paga la bolletta? Ma soprattutto, ma aspetta, è venuta un'idea. Noi avevamo i banchi, quelli della pandemia, con le rotelline. Diamoli dentro, rottamazione.
0: Vabbè, comunque,
1: tre ventilatori in banco.
0: C'è il paradosso della coperta corta. Accorciare le lunghissime vacanze estive tenendo più tempo gli studenti dentro le scuole, ma al tempo stesso climatizzare la gran parte delle strutture scolastiche italiane a causa dei cambiamenti climatici.
1: Il titolo della canzone, Riarrangi.

0: Plus ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Yes, yes.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Yes, yes.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

0: sì.
1: Anna, che bella.
2: Brava lei. Vieni, ogni volta che la sento viene mal di denti. La caria.
1: La caria.
2: Lei c'ha la caria.
1: Allora, prima, queste Radio Kixis, parlavamo di scuole, di tutte le problematiche legate alla riapertura dei cancelli, no? Tra queste sicuramente c'è anche l'aumento dei costi per l'acquisto dei libri. Ogni anno ci ritroviamo a parlare dell'aumento dei libri e del materiale scolastico.
2: Ma non sarà così, mica ogni anno sarà così.
1: Le testimonianze sui social si stanno moltiplicando, anche io poco fa l'ho letto, c'è anche un po' di rabbia, ma giusto un po', eh. Allora, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha registrato un rincaro del più 2,3% rispetto all'anno scorso, quantificando in soldoni quest'anno la spesa per tornare in aula ammonterà, secondo Federconsumatori, a circa 670 euro per ciascun alunno.
2: È una media.
1: E le voci più care, è una media. Le voci più care riguardano gli zainetti e i libri.
2: Eccola.
1: Allora, ci confermate queste cifre per cortesia? 347-490-0042. Io confermo. Confermo
2: sì,
1: in parte.
2: Lì è la cifra.
1: Mi sono avvicinato tantissimo.
2: Facciamo lo sconto. Allarghiamo. 500.
1: 500.
2: Un figlio. 2. 1000.
1: Tanta
2: tre,
1: roba.
2: 4, 5, ragazzi, sono veramente tanti soldi. Tanta, ma io i libri ce l'ho qua da quando andavo a scuola io.
1: Tanta
2: ma
1: roba.
2: La guerra, ipotesi, è iniziata nel 39, poi noi siamo entrati nel 40, e poi la seconda guerra mondiale, nel 45 è finita e quant'altro. Cambia con gli anni?
1: Vabbè, diciamo che in questi ultimi
2: anni, teniamolo buono.
1: In questi ultimi anni qualche guerretta
2: l'aggiungi, ma il passato è passato. La geometria, i lati, l'ipotenusa, il triangolo, sempre quelli sono.
1: Greg,
2: che cazzo mi cambi i libri?
1: Seven Days.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Confermi, Andrea, che questa è la canzone di quest'estate? Sono stato facile profeta appena la sentì la prima volta. Di sporca miseria, questa
1: Però devo dire la verità: abbiamo le prove, ci sono le registrazioni. Quando metti tu il gettone su una canzone, ma parlo negli anni, non in questa, va, sei una garanzia.
0: Ecco,
1: sei una garanzia, un avviso di garanzia.
0: Sì, sono un avviso di garanzia. Salutiamo anche il nostro programmatore musicale Rosario, che
1: grande,
0: ci sta ascoltando in questo momento. Ci sta ascoltando, secondo te?
1: Secondo me sì, è per quello che non ci parla, perché ci roviniamo la musica.
0: Allora,
1: noi,
0: se ci stai ascoltando, caro programmatore musicale di Radio Kiskissi, ci fai un segno?
1: Sì, ce l'ha fatto, perfetto.
0: Ecco, lo sai perché si sente? Perché lui è proprio sopra di noi, e quindi se fa così col piede si sente.
1: Adesso metto una canzone dedicata a noi, sicuramente ci metterà una canzone dell'Ottocento col clavicembalo. Però complimenti per la musica, va girata l'ufficio musica, non
0: bravo,
1: a noi.
0: Bravo, bravo. Adesso arriva Adele con questa Easy on Me. Mi raccomando, non la cantare.
1: No, mica sono pica.
0: Ecco.

0: ancora ferma a godersi tutti i soldi che ha guadagnato Adele, Easy on Me. Ma attenzione, invece si stanno dando un grande affare tutti questi giovani cantautori italiani, perché sono cantautori.
1: Sì, e che cantautori, sono molto bravi.
0: Torna Giuli con la collaborazione di Brescia.
1: Brescia, ascoltiamo una canzone che è un titolo che dedichiamo a tutti. Dai, ci sta.
0: Dai.
1: Il titolo è Serenamente. Dai, ogni tanto, New Kiss.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
0: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
3: Kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: to you.
1: Another. Questa è Radio Kiss Kiss, 10:44 del mattino con Max e Max.
2: Fai i cori da solo, ti fai. A questo punto sei arrivato, Giannini.
1: A proposito di libri, c'è anche la soluzione di Giuseppe D'Amelia, che non ci sta allora, sentendo in questo momento. Geniale, devo dire.
2: Sei di Giuseppe.
1: Meno male che c'ha la moglie che pensa a tutto. Ha detto, voleva dare i suoi libri, quelli di quando andava a scuola, ai figli. Tanto erano nuovi, lui non li ha mai usati.
2: E ne abbiamo la conferma.
1: E non ha capito che ogni anno i libri purtroppo vengono aggiornati. Allora, attenzione, perché anche per l'anno 2026-2027 sono disponibili bonus e voucher destinati soprattutto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, va bene? Però attenzione, non esiste un bonus libri unico uguale per tutta Italia.
2: No.
1: Importi, requisiti, ISEE, scadenze vengono stabiliti dalle regioni e addirittura dai comuni.
2: Ah, quindi comunque voi potete informarvi, giusto? Esatto. Al comune, sito del comune, alla regione, vedete.
1: Per esempio, in Veneto il buono libri prevede un contributo massimo di 200 euro per un ISEE fino a 10.600 euro e 150 euro per un ISEE di 15.700 euro più o meno. Le domande possono essere presentate online dal 14 al 9 ottobre, 14 settembre 9 ottobre.
2: C'è tempo, almeno c'è quello. Tempo. Comunque informatevi, può essere una mano, dai, perché
1: certo,
2: no?
1: Certo, scusami. Quindi informa ognuno per la sua regione, si può informare. In Campania, per esempio, a Napoli le domande per le cedole librarie elettroniche devono essere presentate dal 13 al 21 settembre, quindi mi raccomando, perché poi finiscono i dindi.
2: E non ci lamentiamo. Perché c'è gente che non arriva a fine mese.
1: Bravo.
2: Una volta. Adesso non arrivi all'inizio del mese.
1: Appena arrivano i soldi.
2: Non arrivano proprio, passano.
1: Bruno Mars.

0: Versace on the floor. A proposito di Versace, facciamo delle considerazioni ai microfoni spenti per quanto riguarda la moda nelle scuole, il caro scuola.
1: Caro scuola dipende anche da quello, no?
0: Sì, lo zainetto deve essere di marca per non mettere in secondo piano
1: oggezioni, bimbi.
0: I bimbi. E se un bimbo c'ha, 10 bimbi hanno lo zainetto di marca, il tuo come non ce l'ha, e allora fai, ti fai in quattro.
1: Poi i bimbi da quel punto di vista sono cattivelli, te lo fanno sentire.
0: La tuta per fare ginnastica. Ma ragazzi, ma scherziamo.
1: Io ho visto la foto della scuola elementare, avevo una tuta che secondo me se la dovessi mandare a un povero, me la rimando indietro con 5 euro.
0: Allora, nelle scuole primarie, le scuole elementari, ci sono ancora i grembiuli, quindi viva
1: Dio. Mettiamole
0: Dio.
1: Anche al liceo, all'università, perché risolvi il problema, perché ti copri, non gliene frega un cavolo a nessuno di che marca
0: in
1: è la maglia,
0: Italia,
1: il pantalone.
0: Le scuole statali non prevedono, oltre le elementari, le secondarie, le primarie di secondo grado, non prevedono le divise. Invece nei paesi anglosassoni guai se non metti una divisa e...
1: Secondo me un po' si risolve. E poi possiamo lanciare un'idea, una stupidata. Scuole, lo so che non c'è soldi, zainetti telati, belli, sostanziosi, uguali per tutti col nome della scuola. Siamo tutti uguali, siamo belli.
0: Si dovrebbe ritornare un po'
1: proprietà della scuola,
0: ai tempi andati, ecco.

0: Sì,
1: tu avevi questa voce qui quando cantavano questa canzone, secondo
0: quando
1: me.
0: C'era questa canzone la radio si faceva un po' così, ecco.
1: C'è, è vero, è vero, che l'anno era quello, bravo.
0: Si faceva un po' alla Tedici, alla Tedici. Ecco, sì, qui a Radio Kiss Kiss sta no? per arrivare una canzone bellissima.
2: A chi sicuramente piacerà Kiss Kiss.
1: Chi sono loro?
2: I Duran Duran.
1: Eccoli là.
2: 1982, li ho avuti dietro casa un mese fa. Che mi sia rimasto casino, hanno fatto per tutta la sera.
1: Strano.
2: La canzone è favolosa, Save a Prayer.

0: Allora, quando ero nella mia cameretta e mettevo la puntina sul vinile per ascoltare questa canzone, avevo l'abitudine di ascoltarlo fino all'ultima nota, sì, che incominciava a essere un po' stonata. Senti.
1: Sì.
0: Bene?
1: Voluto.
0: Sì.
1: Fino a qua?
0: Sì, fino alla fine. Senti. 1982.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
1: Good morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12 ancora con noi,
0: esatto.
1: Dopo arriveranno loro due, c'è Paulinus arriva.
0: Ah,
1: c'è
0: Paulinus e la Lucillas, sì, che sì, è già qui.
1: Lo Lucillas.
0: In veste, perché lei investe?
1: Sì, non sa guidarla, ha dichiarato.
0: In veste di conduttrice. Allora, attenzione, sì, perché tra poco continueremo a parlare di cose che riguardano la scuola, perché settembre, oltre a ritornare a scuola, è sempre stato il mese delle riparazioni.
1: Ma si usa ancora?
0: Sì.
1: Sicuro?
0: Radio.

0: Monster Woman, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, settembre è stato sempre il mese del ritorno a scuola, ma è anche stato sempre, da tempi allora, immemori.
1: Io non ho figli, ho perso il contatto con la scuola in nome, ma si usava rimandato a settembre.
0: Adesso non si dice più così, si dice hai ricevuto la sospensione del giudizio e ti rimandiamo la decisione definitiva per il recupero delle carenze.
1: Questa, quindi una volta
0: invece
1: ti
0: di sei stato rimandato, ti dicono sei stato sospeso del giudizio
1: e poi?
0: E devi recuperare nelle carenze.
1: Ah, perfetto, quindi cosa significa? Ai tempi si usava rimandato a settembre, significava e studi perché a settembre devi dare, fra virgolette, alcuni, come se fossero degli esami per riparare le mancanze.
0: Significa
1: e essere
0: che
1: promosso.
0: Dopo lo scrutinio
1: invece
0: di giugno,
1: sì,
0: il consiglio di classe individua le materie insufficienti e comunica alla famiglia quali lacune devono essere recuperate in maniera autonoma oppure frequentando dei corsi estivi di recupero. Va bene?
1: Che sospensione.
0: Poi alla fine dell'estate arriva la prova, può essere scritta, orale, pratica o una combinazione di tutte, a seconda delle materie e delle decisioni dell'istituto. Dopo la prova il consiglio di classe torna a

0: per la decisione definitiva del recupero delle carenze.
1: Al posto di rimandata a settembre.
0: Esatto.
1: Il Parlamento, chi per lo, si sarà riunito, hanno speso soldi per studiare questa cosa. Aspetta, cambiamo il nome, non mettiamola più rimandati a settembre.

0: Taylor Swift, 11 e 12 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss. Una piccola cronistoria, perché giustamente per le nuove generazioni,
1: ma anche per me, perché io non avendo figli mi
0: ai tempi miei
1: si andava a scuola con la carrozza. Poi,
0: no, se mi fai parlare,
1: no, non devi dire cose nostre.
0: Ai tempi tuoi ti rimandavano a settembre, facevi l'esame di riparazione,
2: basta,
0: se rispondevi bene tutto a posto e continuavi, se no rimanevi nella scuola
1: e per il motorino si studiava.
0: Ciuccio, bocciato. Allora, invece, nel 1977 gli esami di riparazione vennero aboliti sia alle elementari che alle medie, e ci sta, va bene.
1: Beh, sì.
0: Perché bocciare un bambino alle elementari, ma anche alle medie, tristissimo. Nel 1995, qui sale in cattedra anche il nostro Giovanni, sono arrivati i debiti formativi, quindi non si rimandava più il ragazzo,
1: no,
0: ma c'erano i cosiddetti debiti formativi. Sempre a settembre, però era una supercazzola, una menata.
1: Perché andare a settembre?
0: E c'era una bonifica per tutti, capito? Cioè, anche se eri super ciuccio non ti bocciò
1: nessuno. Il condono.
0: Nel 2007 il ministro Fioroni decise di ritornare un po' alle origini con il sistema attualmente in vigore, cioè la sospensione di giudizio. Quindi si è tornato indietro.
1: E per andare avanti.
0: Però non si chiama più rimandare a settembre, ma la sospensione di giudizio.
1: Il succo del discorso, semplice sempre per me che sono ignorante, uno studi, ma anche delle cose a settembre devi rifare.
0: Sì.
1: Quello,
0: Il succo del discorso è, ragazzi, studiate... perché adesso non c'è più il debito formativo di una volta. Bisogna studiare, altrimenti ti bocciano, capito?
1: Adesso solo debiti veri.

0: energetici nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo senti?
1: Ma
0: lo senti?
1: Dipende, cosa, il credito rimane?
0: No,
1: ma che devo
0: allora,
1: sentire?
0: A proposito di esami di riparazione, ne stiamo parlando perché settembre è da tempo immemore, da quando è stata inventata la scuola c'è la riparazione a settembre.
1: Sapeva, no?
0: Ma qual è il vero tallone di Achille per gli studenti italiani? Qual è la materia che fa rimandare di più i ragazzi? Allora, la materia che continua a creare più problemi per gli studenti italiani rimane soprattutto la matematica.
1: No! La matematica non sarà mai il mio mestiere.
0: Secondo i dati ufficiali il problema nasce già alle primarie. Matematica un bambino su tre, e confermo tutto, termina la primaria senza le competenze base della matematica, e il trend è in crescita. Un bambino su tre non ti sa le tabelline quando finisce le scuole elementari, capito?
1: Oddio!
0: Alle superiori invece la questione peggiora.
1: Bene!
0: Uno su due non raggiunge il livello atteso in matematica. Quindi la matematica è la bestia nera per gli studenti italiani.
1: Allora credo che sia un po' per tutti la difficoltà matematica, noi un po' di più.
0: L'inglese invece, che da sempre è stata bestia nera per milioni di studenti, e noi lo sappiamo. E lo dimostriamo quotidianamente.
1: Ma anche con l'italiano.
0: È la materia che ha dimostrato negli ultimi anni il miglioramento più evidente. Già alle medie l'oltre 80% degli studenti raggiunge il livello previsto nella comprensione scritta e parlata.
1: Vabbè, questo un po' anche usano, cioè, le, nuovi amici, internet, le canzoni si usano.
0: Quindi
1: per
0: siamo scarsi in matematica, i ragazzi sono scarsi in matematica, ma sono bravi in inglese.
1: Bravi, noi almeno in italiano, almeno io mi ho studiato, tu ti hai studiato.
0: Tu hai studiato.
1: In matematica invece no.
0: No.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Chi sa te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi sa te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamenti su vantaggiunieuro.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Kiss.
10: La testa gira.
9: La musica più bella.

0: Muove, muove! Gira, gira, gira!
1: È finita la lezione di ginnastica. Questa era la lezione.
0: Prende palma Nitta e mi schilla la testa, gira. Ma quanti ci hanno confermato questa roba della matematica?
1: Sì.
0: A questo punto deve partire la domanda, il domandone. Per esempio, Giovanni, piccolo Giovanni, qual è la materia, tutte le, da, a partire dalla prima elementare fino alle superiori, qual è la materia che è sempre stata sulle balle, che non è mai sopportata? Biologia, vedi, biologia. Te, per esempio, invece?
1: Io ho sempre dato
0: algebra. Cioè algebra, matematica. Sì.
1: No, solo la pensione dell'algebra. Proprio il pezzettino dell'algebra è una cosa, madonna, proprio peperoni.
0: Ecco. Tu? Antologia, ma non lo so, non l'ho mai sopportata. Sia le medie che le superiori, proprio.
1: Era pallosa a volte, no?
0: Allora, la giriamo anche a voi questa domanda.
1: Una
0: sola materia che vi è stata sulle balle dalla prima elementare alle scuole superiori.
1: Sì.
0: Ma non che vi siete portati avanti, perché per esempio antologia alle scuole elementari non c'è, per dire, no? C'è una materia che proprio non avete mai sopportato?
1: Mai.
0: 347 490 0042. Attenzione.
1: Prossimamente faremo invece quella che amavate di più. La prossima volta. Adesso solo quella che odiavate.
0: Sì, quella che odiavate, quella che proprio, nonostante l'impegno.
1: Sì,
0: cioè, mi mettevate lì adesso, vi legavate le mani, i piedi alla sedia.
1: Mi devo obbligare.
0: Niente, non ci riuscivate. Proprio,
1: ti saluta seno e coseno.
0: Seno e coseno.
1: Tutti e due ti salutano.
0: Mamma mia. Dave Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Scemi. Ciao, sono Silvia di Canous di Puglia. Per me la materia più antipatica e difficile da digerire è sempre stata la fisica. Buona giornata a tutti. La fisica, tanta roba.
1: Fisica, attenzione, latino. Molti lamentano del latino. E matematica, sì, la matematica continua. Infatti, Venditti ha fatto una canzone per quel motivo, secondo me, per fare due conti.
0: poi c'è Carmine che dice educazione fisica, mi piaceva solo la ricreazione. Ma come educazione fisica era il momento più bello, anche se non sapevi fare una mazza, comunque educazione fisica uscivi fuori.
1: Ma secondo me è stato l'unico sfigato che ha fatto veramente educazione fisica. Chi faceva educazione fisica in Italia? Giocava a pallone, figurine, dai.
2: A me personalmente la geometria mi stava proprio sulle
0: scatole.
1: Scatole. Non interrotto, non ho capito cosa tu intendeva.
3: Ciao Radio Fischis, ma sicuramente la stenografia, totalmente inutile. Bacioni.
0: E invece l'amavo la stenografia.
1: Ma l'avevi detto, ma tu l'hai fatta anche, però che l'avevi imparato
0: quei segni,
1: segni strani, alieni.
4: Vi volevo dire che una materia che non ho mai sopportato da sempre è storia. Tant'è vero che io un anno sono riuscita anche a essere rimandata in storia alle...
1: Vabbè, la storia.
0: Però c'è uno spin-off che molti ci hanno fatto notare, che molte volte quando si odiava una materia dipendeva anche dall'insegnante che non... non ti coinvolgeva proprio alla grande, capito?
1: Mi sa che dovremmo fare una puntata a tema anche su questo, perché non è che possiamo prenderci sempre tutte le colpe noi studenti.
0: Certo che sì. E poi si sa, no? Se non vai bene in una materia, quando torni a casa lo dici, è colpa del professore, mica è colpa tua che non
1: da studi. Buon italiano, c'è sempre qualcuno a cui dar la colpa, Max. Miseria. Sempre, c'è sempre qualcuno a cui dar la colpa. Oh, guarda che arriva.
0: A pressure, Aristotle.
1: Colpa sua.

0: Harry Styles con Aperture. This is Radio Kiss. Si sente che
1: hai studiato
0: mi
1: tanto.
0: Mi piaceva tanto l'inglese.
1: Ah, pensavo il francese.
0: L'insegnante l'inglese.
1: Beh, noi ci innamoravamo più della materia della prof. Arrivano i cosmonauti borghesi in questo New Kiss e il titolo è dedicato anche a questo alla scuola, lo sai? Perché se guardate sotto i banchi, gomma americana, New Kiss.

0: Cosmonauti borghesi, sono di Roma, però di Roma Sud.
1: Sì, a Roma Nord ne vogliono.
0: Gomma Bravi. Americana, molto bella questa canzone. E tra l'altro è un nostro, è una nostra nuova proposta, un new kiss, molto bella.
1: Che alla grande. Però, Max, abbiamo parlato di materie, diciamo, a cui proprio non siamo legati per niente. Ne abbiamo scelta una a testa. E sono continuati ad arrivare tanti messaggi. Alla fine, matematica, latino, antologia.
0: Antologia, confermata.
1: E storia.
0: Sì.
1: Però molti di storia si pentono. Ma secondo noi il messaggio che racchiude un po' tutto, anche per l'esperienza, è quello lì che mi hai detto tu, no?
0: Sì.
1: È arrivato?
0: Quale?
1: Deve essere un preside o addirittura Val d'Ità. Può essere Val d'Ità.
0: Sì, allora, sentiamo questo studente. Sentiamo.
2: Ciao, Radio Kiss. Mi chiamo Francesco e ho 8 anni. La materia che non mi piace è italiano.
0: Oh.
2: Ciao.
0: Sì. Mi sarà contentissima alla tua insegnante alle elementari.
1: Sì.
0: Sicuramente avrà preso nota. Appena ricominceranno le scuole, ti mette all'ultimo banco. Oppure ti mette proprio vicino a lei.
1: Sì, no, che la cosa peggiore. Perché non te lo... Però che bello è. L'italiano non mi piace.
0: Non mi piace.
1: Meglio la matematica.
0: Non mi piace per niente.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

0: dicevo al controllore quando mi chiedeva il nome,
1: scusi, lei...
0: che non c'avevo il biglietto, io dicevo: come ti chiami? Sei Baieie. E
1: lui dice: no,
0: voglio sapere il nome, se no ti faccio scegliere. Sei Baieie.
1: Sei Baieie, di cognome Brazorf.
0: Allora, attenzione, parlavamo di scuola, sì. Non vi possiamo lasciare se non prima di aver dato questa notizia, che insomma sta facendo il giro d'Europa, ma soprattutto dell'Inghilterra. L'8 settembre il tredicenne che si chiama George, figlio, sì, di William e Kate.
1: Sei partito con figlio di George, Pdor, figlio di Khmer.
0: George, figlio, sì, di William e Kate, andrà all'Eton College.
1: Mamma mia, mi hai tolto un peso.
0: Anche i principini vanno a scuola.
1: La settimana non ho dormito, detto, ma dove andrà? Andrà di là. Ma è ufficiale anche per me, rovini la giornata. Va,
0: allora,
1: lì.
0: Va lì a dormire, mangiare, sì, quindi va via di casa, a 13 anni lui.
1: George, abbiamo le messaggio. George, studia, altrimenti non avrai un futuro.
0: I
1: come
0: genitori
1: camperai domani?
0: Sono disperati perché la retta scolastica dell'Eton College, sai quant'è?
1: Quant'è?
0: 75.000 euro, hai capito?
1: Ah, vabbè, calcolando che stiamo parlando dei reali, è regalata, no?
0: 75.000 euro all'anno, all'anno.
1: Ah, io al mese io la farei pagare a questo. Ah, non fino all'università?
0: No.
1: Ah, no?
0: No. Però...
1: Dove... Ma non è quella dove hai scritto Lorenzo tu?
0: Sì, sì.
1: Come in,
0: sì,
1: bianchino, però. Sì, ho detto, sì, vai alla pittura e torna. Oh, mamma mia.
0: Arrivia, Olivia.
1: Arrivia.

0: Sento una gallina. No, siamo arrivati alla fine.
1: Sì,
0: Max,
1: siamo arrivati alla fine, si fa per dire, perché tra poco ci saranno.
0: No, alla fine nostra.
1: Ci saranno i ragazzi del Kiss Kiss Trend Zone.
0: Ulla.
1: Con Paolino e la signorina Rottenmeier. Perché lei è cattiva e lei quando alza il dito fa paura. La nostra Lucilla,
0: Però nella versione conduttrice, che certo, è il top. Certo. A questo punto allora vi salutiamo, ringraziamo tutta la regia audio.
1: Vi lasciamo con Sade Paradise 1988 e anche con
0: Noi, perché domani torniamo e
1: Kiss.

0: Era il nostro History Kiss dal 1988, Shadei con Paradise.
1: E tra poco le news con Antonio Mercurio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Mosca replica le accuse della Germania sul fallito attacco all'aeroporto di Lipsia da Berlino. Affermazioni incoerenti e assurde, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, che critica la decisione di chiudere dal 18 settembre il consolato generale di Bonn. Ma non saremo noi ad avviare un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino, aggiunge Peskov. Per la vicenda del drone bomba, identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Stati Uniti, Iran, Donald Trump rilancia Hormuz sotto il controllo americano e ribattezza lo stretto con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, avverte. E secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Teheran, che ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait, denuncia una dozzina di vittime civili negli attacchi statunitensi, tra cui anche un bambino. Caso La Vitola, nessuna aggressione risulta agli atti del carcere romano di Rebibbia nei confronti dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno stabilito le verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'episodio era stato raccontato da uno dei quattro esecutori materiali detenuti con il faccendiere. Intanto c'è stato l'incontro tra i dirigenti RAI e la redazione del programma Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione e l'azienda alla ricerca di un'altra figura. Lutto nella politica italiana, è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, nato a Piombino, aveva 78 anni, esponente storico della sinistra, dal PC e DS, non era entrato nel PD, era attualmente dirigente dei quadri di AVS, ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Mussi fu anche vicepresidente della Camera e condirettore dell'Unità. Il 13 settembre 1982 a Palermo l'agguato mafioso in cui caddero il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella ricorda il prezioso lascito del generale, tenace nella difesa dei principi di giustizia e legalità. La lotta contro le mafie è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, afferma il capo dello Stato. L'esempio di Dalla Chiesa continua a parlarci con forza straordinaria, scrive invece Giorgia Meloni sui social. Lo sport, calcio, Coppa Italia, oggi altre due gare dei sedicesimi, alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Intanto designati gli arbitri della seconda giornata di Serie A, Inter-Napoli a Sozza, Roma-Atalanta a Colombo, il big match Juventus-Milan sarà diretto da Mariani. E chiudiamo con il tennis, US Open, fuori tutti e tre gli azzurri in campo ieri sera e nella notte, Berrettini, Guerrieri e Passaro. Oggi per il secondo turno tocca a Luciano Darderi con il ceco Sercina, Musetti con l'australiano Sweeney e Bellucci che se la vedrà con l'americano Fritz. In serata Flavio Cobolli, dopo la maratona al primo turno con Comesana, affronta l'australiano Schoolkate. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Allora, sai che cosa dico? Buon mezzogiorno a tutte voi e a tutti voi all'ascolto per il Kiss Kiss Trend Zone. Buongiorno Lucilla.
1: Buongiorno Paolo, entriamo ufficialmente nella Trend Zone. Salutiamo Max e Max, good morning Kiss Kiss, sono appena andati via. Salutiamo anche il nostro Giovanni Imperatore in regia e anche la regia TV. Vuoi fare l'appello?
0: Regia TV bella piena, vedo Arduino, vedo Peppe, vedo Gigi, insomma ci stanno curando per far sì che noi usciamo sempre meglio. Anzi, guarda, ne approfitto anche per fare un saluto.
1: Vai.
0: Abbiamo un ascoltatore che tutti i giorni all'inizio ti riempie di complimenti, giustamente, Nicola.
1: Grande, allora, Nicola!
0: Nicola, sappi che ti ascoltiamo e sono felice che tu dica sempre che Lucilla è sempre molto bella da vedere.
1: Devo dire, mi carica tantissimo questa cosa.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Iniziamo!

0: Somber, my body isn't ready su Radio Kiss Kiss. Il mio corpo non è pronto, ma la mia mente sì, ad accogliere la Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Mamma mia, che introduzione di questa donna, my body isn't ready. Allora, diciamo che adesso diamo un pochino di consuetudine di questo nuovo programma. Noi diamo l'apertura come se fossimo meglio di un TG, è vero?
0: Esatto, perché con i titoli.
1: È il momento del sommario e di che cosa parleremo oggi. Posso fare una sigla non autorizzata?
0: Vai.
1: Il sommario. Ok, perfetto.
0: Mamma mia,
1: non ti è piaciuto,
0: così
1: vero?
0: Breve.
1: Non era un granché.
0: Forse è meglio che sia breve. Okay,
1: sì, è vero.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Oggi di cosa parliamo, Lucilla?
0: Allora, il recap. Ranucci, perché ce l'abbiamo lì che aleggia nell'aria dei trend da parecchi giorni.
1: Vero. Sì,
0: torniamo.
1: Se ne parla di tutti i giorni, sempre di Ranucci, adesso in questo periodo.
0: È collegato con lui Presutti, perché c'è tutta una storia che vi spiegheremo tra
1: poco. Giulia Presutti, che sarebbe stata teoricamente la nuova conduttrice di Report. Ho già spoilerato.
0: Vabbè, ne parliamo tra poco. Poi ci abbiamo Galliano, perché ieri non siamo riusciti a toccare questa tematica, ma è ancora nei trend. John Galliano, lo stilista, importantissimo direttore creativo di tante case di moda, parleremo anche di lui.
1: E poi ci mettiamo la corona, ma questa volta non Fabrizio, perché è una vera corona, una corona reale.
0: Sì, la regina Mette-Marit, in cui è diventata da poco regina, purtroppo non sta tanto bene, ci sono tante cose che la coinvolgono, ne parleremo più tardi.
1: Sì.
0: Nel frattempo però la musica più bella. Paolo, questo pezzo, io devo dire, lo ascoltavo, l'ho consumato quando ero piccola.
1: Quando eri piccolissima proprio.
0: Fosse anche solo per il cantante che... Guardate il video al 158 di sta canzone.
1: Stiamo parlando di Sugar. Piccolissima proprio.
0: Fosse anche solo per il cantante che... Guardate il video al 158 di sta canzone.
1: Stiamo parlando di Sugar Ray con Every Morning a Trend.

0: con Abracadabra, voi siete sintonizzati su Radio Kiss, e questa è la Trend Zone con Paola e Lucilla. Allora, Lucilla, abbiamo detto nel nostro sommario che oggi iniziamo a parlare del famoso caso Ranucci, di cui se ne parla ormai a 360 gradi.
1: Sì, anche da parecchio tempo. Ricordiamo, perché per quei due o tre che non lo sapessero, che Sigfrido Ranucci è il giornalista, conduttore di Report, che è stato invischiato suo malgrado in una brutta questione. Facciamo un passo indietro, raccontiamo un po' cronologicamente la storia. Dunque, siamo nell'ottobre 2025, c'è un attentato davanti casa di Ranucci, un fatto gravissimo per cui viene arrestato successivamente l'imprenditore Walter Lavitola, con l'accusa di essere uno dei mandanti dell'attentato. Lavitola aveva da tempo dei rapporti personali con Ranucci, aveva addirittura ipotizzato un suo ingresso in politica, però gli inquirenti ritengono che l'attentato sia stato organizzato all'insaputa del giornalista, quindi diciamolo, Ranucci è parte offesa, non risulta indagato.
0: Questa cosa comunque ha aperto comunque un dialogo, cioè un dialogo, in realtà una polemica sui rapporti che si hanno talvolta tra giornalisti e fonti. Sì. Quindi la RAI che cosa ha fatto? Giusto anche per ricordarcelo nuovamente, no? In via precauzionale hanno deciso di sospendere innanzitutto le repliche estive previste di Report, e decisione di, diciamo, di questi ultimi giorni, di togliere la conduzione di Report appunto a Ranucci e affidarla ai due giornalisti Giulia Presutti e Daniele per Vincenzi. Apriti cielo, grandi casini totali, soprattutto da parte della redazione di Report, con i quali i giornalisti dipendenti RAI hanno promesso uno sciopero, quelli esterni dicendo che si sarebbero dimessi in blocco.
1: Sì.
0: Questa cosa che cosa ha portato? Ha portato ad oggi, perlomeno ieri, notizia di ieri sera,
1: sì,
0: che Giulia Presutti ha scelto di fare un passo indietro e dice: guarda, ok, grazie RAI, ma io non ci sto e non voglio più condurre Report.
1: Eh sì, ricordiamo che la Presutti e Pier Vincenzi sono comunque due giornalisti che hanno fatto anche parte della redazione di Report, quindi non sono proprio alle prime armi, potevano essere una valida scelta, però in questo momento la Presutti ha deciso così. Ora, scaldate i motori voi all'ascolto, perché tra poco vorremmo sentire anche le vostre considerazioni in merito, ma anche noi ne abbiamo da fare.
0: Abbiamo qualcosa da raccontare, ma prima facciamo anche un salto nella costiera amalfitana. Vedi?

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 €, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 €, 35 rate da 99 € al mese, rata finale 8.000 €, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 € e con un pieno fai più dei 700 km.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Yes,
5: yes. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 €.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 €, montepremi 521.544 €10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 €, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spin.

0: Che squadra Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss. Abbiamo cominciato a parlare della questione di Siegfriedo Ranucci e già sono arrivati i primi messaggi.
1: Sì, sono arrivati i messaggi ancora prima che lanciassimo quella la direzione di cui volevamo prendere, però sì. Guarda, facciamo una cosa, li ascoltiamo perché si forma il favoloso 50-50. Sentiamo Giovanni.
2: Sì. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Io ho la sensazione che comunque Ranucci non fosse ignaro completamente della cosa e l'idea che mi sono fatto è che l'attentato sia stato organizzato per accrescere la credibilità della trasmissione.
1: Allora, sentiamo quello dopo, subito, così almeno...
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Purtroppo Ranucci è scomodo, quindi chi ci metteranno metteranno, non farà le sue inchieste. Deve tornare lui.
1: Beh. Hai capito. Allora, noi in realtà abbiamo adesso iniziato a parlare di questo caso perché volevamo prendere un'altra via, dove anche perché è un caso molto spinoso e non è che ci vogliamo togliere da questa responsabilità di parlare di qualcosa di spinoso, però effettivamente c'è la magistratura che sta conducendo delle indagini e c'è un'azienda che prende delle decisioni alle quali io e Lucilla cosa possiamo dire?
0: No, certo, noi siamo semplicemente spettatori di tutto questo e anche un po' narratori perché cerchiamo di cogliere le fila di tutto quello che succede, però nel momento in cui ci sono delle indagini in corso ognuno ha la propria idea, ma non ci si può sbilanciare dal punto di vista di chi ha organizzato cosa, per carità. Il punto però è il cambio della guardia, cioè magari dare della fiducia a due giovani al di là delle circostanze in cui entrano in campo.
1: Togliamo tutto quello, tutte le dietrologie e tutto quello che può anche essere evidente o non evidente, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, è semplicemente il cambio di guardia, ecco, in poche parole.
0: Ed è proprio quella la sfumatura che vogliamo cogliere noi, il cambio della guardia alla conduzione.
1: E ci arriveremo tra qualche istante perché nel frattempo ci ascoltiamo la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Guess it's true.

0: Manu ciao con Viajando per il Mondo a Kiss Kiss Trend Zone. Allora, dicevamo che stavamo parlando del caso Ranucci, ma prendiamo un'altra via, perché abbiamo scelto anche in questa giornata, considerato che tanto se ne parlerà, credo, ancora a lunghissimo, quindi avremo modo di ritornarci più e più volte, però è un'altra cosa sulla quale ci concentriamo, ovvero quando c'è il cambio di conduzione di magari trasmissioni alle quali siamo
1: molto affezionati.
0: Molto affezionati, che crea un po' di scompenso e scontento nel pubblico.
1: Sì, non è frequente che ci sia un pubblico destabilizzato quando un programma a cui tutti sono affezionati cambia la conduzione. Un esempio su tutti: sta succedendo una bagarre pazzesca su Twitter, il vecchio Twitter, adesso si chiama X, per chi l'ha visto.
0: Chi l'ha visto?
1: Perché tutti erano affezionatissimi alla sua vecchia conduttrice Federica Sciarelli, che tra l'altro ha fatto un lavoro pazzesco. Adesso ci sarà Raffaella Griggi, che comunque è una giornalista della redazione, quindi non è che proprio di primo pelo, è lì a chi l'ha visto da tanti anni, eppure c'è qualcuno che è scontento perché il pubblico così è scettico quando arriva qualcuno.
0: Guarda,
1: di nuovo,
0: io per farti un esempio che magari non è proprio paro ma comunque può essere calzante, io mi ricordo che in giovane età, quando Bruno Pizzul fu tolto dalla conduzione delle telecronache della nazionale, bravissime anche poi chi l'ha sostituito, però mi sentivo meno confident nel guardare le partite della nazionale, dicevo: ma cazzarola, perché non parla Pizzul? Perché parla un altro, no?
1: Ah sì, ti senti nudo. A me è successo nel 2015, quando c'è stato il cambio al Late Show, che era una cosa che io seguivo tantissimo. Se ne andò David Letterman, arrivò Stephen Colbert e ci fu un po' di destabilizzazione.
0: Eh certo, perché bisogna un pochino riabituarsi. Quindi è questo l'argomento che ci piace affrontare con voi.
1: Sì, lo guardiamo da questo punto di vista qui, 347-490-0042. Siamo curiosi di sapere con le vostre note audio quella volta in cui vi ha destabilizzato un cambio alla conduzione di qualcosa.
0: Ecco,
1: magari Sanremo, quanti hanno denigrato.
0: Era meglio quando c'era Amadeus, era meglio quando c'era Carlo Conti. Chi lo sa.

0: Sheeran con Camila Cabello e Cardi B, però adesso è il momento della novità. Incontriamo Alfa e Gigi D'Alessio, che bella coppia.
1: E certo, mettono insieme anche le loro due rispettive città con questo loro ultimo successo, Genova e Napoli, che tra l'altro ieri Gigi ha lanciato col figlio Andrea.
0: Bello.

0: ci dividerà.
1: Ma che bella questa Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, bellissimo anche il video, favoloso.
2: Ma che voi siate a Genova o a Napoli, quello che interessa a tutti è di sicuro sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ce lo dicono gli amici del meteo.it, per voi c'è Lorenzo Tedici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato praticamente su tutta l'Italia, con clima caldo. Nel pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque, spesso in cieli pressoché sereni, qualche nuvola sparsa al sud con locali acquazzoni in Calabria. In serata bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi, massime comprese tra 29 e 33 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Kiss Kiss.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS. S a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Kiss Kiss.
13: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
12: Kiss Kiss.
15: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E immagina se Drop Dead invece che Olivia Rodrigo la cantasse Taylor Swift. Saremmo tutti destabilizzati, perché ci sono delle cose che sono iconiche. Quando cambi la conduzione, la cantante o l'artista di turno, ci destabilizziamo.
1: Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa tipo di canzoni cantate da altri a stile cover, come delle volte ti abitui immediatamente o alla cover se non hai sentito quello originale, e quindi quando senti l'originale dici
0: ti stona al contrario.
1: Sì, è vero. Comunque sono arrivati diversi messaggi, sentiamo qualcosina.
2: Buongiorno Paolo da Pofi.
1: Ciao.
2: A me destabilizzò la voce di Inuyasha quando cambiò dalla prima versione alla seconda.
1: Io chiedo scusa per l'ignoranza, io non ho capito che cosa sia. Cos'è?
0: Dobbiamo fare una ricerca.
1: È un anime, forse? Io, guarda, amico mio, ti chiedo scusa, ma non so cosa sia.
0: Ecco, se magari vuoi riscriverci specificandoci a cosa ti riferivi, meglio ancora.
1: Sì.
3: A me ha destabilizzato parecchio il cambio di conduzione a Bake Off, dove c'era la Benedetta Parodi, ora l'hanno sostituita con Brenda Lodigiani, che secondo me non è adeguata.
1: Non lo guardo.
0: Può capitare, ti affezioni a quella conduzione, diventa iconico quel personaggio.
1: Ma infatti guarda, allora io rispetto la scelta della nostra ascoltatrice, però Brenda Lodigiani secondo me è molto brava. Poi magari io non ho vista la conduzione di Bake Off, magari forse non è adeguata.
0: Non l'ho vista neanch'io, però brava.
4: Penso che mi destabilizzerà quando sostituiranno Guido Meda al commento delle gare in MotoGP. È un gran personaggio, una gran persona, un grandissimo conduttore, però questo è il tempo
1: Rossi
4: passa
1: c'è.
4: E Rossi l'uomo non se ne avvede.
1: Beh, insomma, Guido
0: ti stai candidando, Paolo, per la conduzione.
1: Ma Guido Meda, insomma, lui è veramente stato lui è un conduttore della Madonna a livello di MotoGP, quindi lo capiamo perfettamente.
0: Tra poco ascoltiamo anche tutte le altre vostre note audio. Facciamo

0: Madame con Mamma non mamma, Kiss Kiss Trend Zone. Vedo che ci sono molte persone che si destabilizzano quando cambiano le cose. Innanzitutto Inuyasha è effettivamente un anime.
1: L'abbiamo scoperto, ci hanno inviato anche il link per guardarlo.
0: Sì, poi guarda, volevo dire a Daniele, il nostro ascoltatore che ci ha scritto, che diverse persone effettivamente appassionate di anime ci hanno dimostrato che noi eravamo ignoranti in materia.
1: Scusateci, chiediamo venia, però effettivamente abbiamo una lacuna, dobbiamo aggiornarci in merito. Abbiamo il contributo anche di Giovanni, regia, che ci dice che è stato destabilizzatissimo dal cambio di Tonio Cartonio nella Melevisione.
0: Sai che questa mi sfuggiva, io non lo sapevo.
1: Perché poi
0: questo.
1: Noi siamo vecchi, sentiamo le note. Che noi...
2: A me quello che più destabilizza è quando cambiano le voci dei doppiatori, quindi soprattutto dei personaggi di punta, delle star di Hollywood, e non mi ci ritrovo più.
1: Quanta verità, Ferruccio Amendola che faceva Robert De Niro, quando è cambiato io non riuscivo più a guardare.
0: Ma guarda,
1: Candy De Niro.
0: Senza entrare in Hollywood, quando è morto Tonino Accolla, ovvero la voce anche di Homer Simpson, e non solo di Homer Simpson, perché era anche la voce di Eddie Murphy, ricordiamo,
1: Tonino Accolla. Sì, è cambiato tanto.
3: A me ha destabilizzato molto quando nel programma Forum è cambiata la conduttrice, quindi da Rita Della Chiesa siamo passati all'altra di cui non ricordo il nome.
1: Credo fosse Barbara Palombelli.
0: Io pensavo, quando ha detto pensavo che dicesse quando è andato via Santi Licheri.
1: E anche avrà destabilizzato qualcuno. Così come voglio salutare Laura che ci scrive: io sono stata destabilizzata dal cambio di Riggio di Beautiful.
0: C'hai ragione. Siete dei criminali, non si possono fare dei cambi di questo tipo. Ma Riggio proprio vai a cambiare.

0: solito facciamo un salto nel passato per la nostra history kiss. In che anno andiamo, Luci?
1: Andiamo nel 1999. Adesso io mi alienerò perché devo ascoltare tutta questa canzone bellissima di Celine Dion, a cui facciamo un grande in bocca al lupo perché sta finalmente bene, si prepara ai suoi tantissimi concerti di Parigi.
0: Però adesso arriverà That's the Way It Is, ma nel 1999, visto che è anche è un film che ha fatto la storia, usciva in quell'anno, era in trend Matrix.
1: Uno spartiacque tra il passato e il futuro. Intanto Celine Dion.

0: Mi spiace tantissimo per chi non si può vivere il dietro le quinte di questa trasmissione, che si è persa la performance di Lucilla in versione Lucilla Dion, se l'è cantata tutta.
1: Abbiamo tutti un passato scabroso e nel caso io mi chiudevo nella mia cameretta con la spazzola, microfono e cantavo Céline Dion a squarciagola.
0: Se volete, vivendo, corrompo la regia video e vi venderò le immagini sotto banco.
1: Meglio
0: seconda
1: di no.
0: Ora di Kiss Kiss Trenzona, Paolo e Lucilla insieme per accompagnarvi in un'altra ora di tante belle notizie.
1: Esatto. Prima però arriva, come di consueto, la musica più bella, c'è Saif.

0: parlare d'amore.
1: Secondo me questa è una perfetta canzone da chitarrata falò sulla spiaggia. Sai parlare d'amore a Kiss Kiss Trenzona? Allora Lucilla, siamo pronti per iniziare un nuovo argomento in questa seconda ora.
2: Esatto, sì, perché andiamo a sfogliare i trend di quest'oggi. Spunta un nome che è quello di John Galliano.
1: Ecco, chi è John Galliano? Perché magari qualcuno dirà, ma chi è quello che...
2: E somiglia un po' a Dalì? Sì, in effetti è proprio lui. È un grandissimo artista nel campo della moda, è stato direttore creativo delle maison più importanti del mondo, e il Metropolitan Museum di New York, il Met, aveva organizzato per la primavera del 2027 una bellissima retrospettiva sul lavoro di John Galliano, ma è stata annullata proprio in questi

0: licenziato da Dior, in quel periodo ricopriva questa carica, direttore artistico della Maison Dior, e nonostante abbia scontato la sua pena, comunque hanno annullato la retrospettiva.
1: E poi, insomma, diciamo anche, si parla di una cosa successa 15-16 anni fa anche, cioè sì, nel tempo, questa pena sarà eterna poi per lui, al di là di tutto ciò che possa aver detto, perché come ti dicevo prima fuori dalle fuori onda, io ho scoperto questa cosa in realtà perché poi parlavamo io e te, insomma mi hai erudito te su questa cosa, effettivamente sì, un po' spinosa, scottante come cosa, però c'è anche da dire, insomma lui ha scontato pena, ha chiesto scuse e tutto, sono passati 16 anni e a distanza di 16 anni ancora paga tutto ciò.
0: Guarda, c'è una cosa in giornalismo che è molto interessante, che si chiama diritto all'oblio, ovvero dopo un po' di tempo che tu circolavi sui social perché colpevolizzato di alcune cose che effettivamente hai fatto, quando hai scontato la tua pena dovresti essere cancellato dal web e dai social per quella problematica lì, quindi bisognerebbe andare avanti e invece qui c'è uno stallo.
1: Ma è ancora lì, quindi adesso inizieremo ad affrontare un po' questo argomento.
0: Sì,
1: vero?
0: Da un altro punto di vista però.
1: Come al solito.

0: Rudy Mantle con Jazz Glee, Macklemore and Then These Days. Questa bella squadra ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trend Zone, dove oggi stiamo affrontando l'argomento: è giusto separare l'opera dall'artista? Riusciamo a farlo sulla scia di quanto accaduto a John Galliano?
1: Sì, guarda, questo argomento mi ha fatto venire in mente molto, appunto, io non conoscendo esattamente la storia di John Galliano, però poi entrandoci un po' e capendo, mi ha fatto venire in mente molto quando morì Maradona.
0: Sì.
1: Nei giorni subito successivi un'intervista a Guardiola mi fece molto ragionare su una cosa, perché Guardiola parlò benissimo di Maradona, insomma esaltandone qualsiasi cosa, e un giornalista, forse anche un po' a modo provocatorio, gli disse: sì, scusa, stai straesaltando la vita di una persona che però, insomma, diciamo che non è che abbia passato questa vita proprio così pulita e candida. E Guardiola diede una risposta che ormai ho fatto mia, perché Guardiola disse: a me non interessa cosa ha fatto Maradona nella sua vita, a me interessa cosa ha fatto nella mia vita.
0: Applausi,
1: che,
0: applausi.
1: Cioè, da dire, io mi tolgo il cappello di fronte ad una dichiarazione di questo tipo, perché a tutti gli effetti, sì, sono d'accordo.
0: È proprio il focus che vogliamo accendere in questo, il riflettore che vogliamo accendere. Quando qualcuno è talmente bravo, è un artista bravo, un calciatore, uno sportivo, ma anche un politico, la storia è piena di esempi
1: Mamma
0: del
1: mia.
0: Genere. Se fa del bene, ma nella sua vita privata, non lo so, litiga con qualcuno, fa delle dichiarazioni scabrose, riusciamo a essere oggettivi, a scindere le due cose?
1: Perché comunque sia, diciamo che in certi casi va, secondo me, scissa anche un po'. Perché sì, effettivamente, cosa gli puoi dire a Galliano per tutto quello che ha fatto a livello artistico, sebbene sia nella moda? Cavoli, tanta
0: dovrebbero
1: roba.
0: Essere due cose
1: poi,
0: diverse.
1: Sei una persona disprezzabile, ok, spostiamo poi il focus in un'altra maniera, per dire.
0: D'accordo.

0: Perché schissa te che in officina riesci a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Schissa te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
2: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
1: Termini e condizioni sul sito. Kiss, kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, vorrei dire che non ho una partner radio, ma una cantante in studio, Lucilla, che si canta anche Canto d'amore completamente, facendo sia Mengoni che Angelina Mango.
2: Sì, tutti allora, e due, male.
1: Lucilla, siamo entrati nell'argomento riguardo, eravamo usciti parlando di Guardiola, che quando è intervistato su Maradona, che non ha avuto una vita totalmente candida, disse: a me non interessa quello che Maradona ha fatto nella sua vita, ma interessa quello che ha fatto nella mia vita.
2: Beh, sì, stiamo dicendo proprio questo, è possibile scindere l'opera dall'artista? Secondo noi sì, la storia ne è piena, al di là dei politici, che comunque anche lì ci sarebbe un capitolo, perché se uno fa bene, certo, se certo. fa bene, magari la sua vita privata saranno anche fatti suoi. Poi ci sono tanti artisti, uno su tutti Caravaggio, la storia ce lo insegna.
1: Caravaggio che è straesaltato a livello mondiale come portavoce, diciamo, dell'Italia, ma era un delinquente, ma come pochi, eh?
2: Ed è ancora nei musei, ovviamente.
1: Ecco, ricordiamo che Caravaggio è morto da latitante perché è condannato a morte per un omicidio, insomma, questo lo ricordiamo. Quindi, si parla di 500 anni fa, però insomma,
2: ed è comunque ancora nei musei. Ma anche Michael Jackson, comunque ancora non si è ben capita mai la storia dietro il personaggio, però comunque noi ascoltiamo Michael Jackson serenamente perché era un genio.
1: Mi hai portato l'esempio di Roman Polanski, altro che insomma non è che anche lui abbia avuto sta vita, da dire,
2: limpidissima,
1: cioè, insomma, cose di questo tipo. Quindi da questo punto di vista, cioè, è giusto scindere la carriera di un artista, un personaggio politico, da ciò che hanno fatto nella loro vita privata?
2: 347-490-0042, secondo noi è giusto, però adesso vogliamo sapere da voi, è giusto?
1: Aperti a tutto!

0: Randy con Good Old Days ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Trenzone, insieme a Paolo e Lucilla, sì. Anche insieme a voi però i vostri messaggi sulla questione: siamo capaci di scindere la persona dal suo operato?
1: Allora, intanto sono arrivati diversi messaggi, ne prendiamo uno ad esempio nel momento.
2: Secondo me sì, più per i politici che dovrebbero dare l'esempio. Puntini, allora. puntini.
0: Quindi lui dice che forse non si può scindere nel caso dei politici che devono dare l'esempio.
1: Tra l'altro ne è arrivato anche un altro, questo è scritto: dipende dal ruolo, dal lavoro che svolgi, da chi rappresenti nella società. Okay. Allora, io sono in parte d'accordo, ma per un semplice motivo, proprio per come siamo influenzati, stiamo vivendo un'epoca in cui, tipo, ti faccio un esempio, se dici di essere vegetariano allora sei di sinistra, se vai in giro in bici allora sei di sinistra, se fai questo allora sei di destra, se fai quell'altro, cioè questa cosa
0: etichette.
1: Qua sinceramente mi ha veramente abbondato tantissimo. Però appunto per questo io sono dell'idea che chi sceglie di fare una carriera politica ha un ruolo molto importante e quindi deve essere un esempio. Nessuno obbliga nessuno a diventare sindaco, assessore, ministro o qualsiasi cosa sia. Quindi se scegli di prendere quella carriera, dal mio punto di vista devi essere totalmente impeccabile, perché altrimenti tu mi legittimi a fare l'asino.
0: No, io su questo devo dissentire, questa volta ci infiammiamo, vediamo certo, gli ascoltatori da che parte sono. Quindi al di là dell'artista andiamo adesso verticali sulla politica. Io non sono d'accordo, cioè secondo me se tu fai bene, ci tengo a ribadirlo, se fai bene non è detto che io debba andare a fare un'ingerenza nella tua vita privata, sapere i tuoi gusti sessuali, sapere che stile di vita hai. Se hai uno stile di vita sregolato nella tua vita privata e poi ti presenti lindo e pinto al lavoro e fai il tuo dovere, perché io devo venire a sapere i fatti tuoi?
1: Guarda, te la prendo da questo esempio, no? Cioè del tipo, tu se fai bene io non dico nulla, ma c'è sempre il rischio. Cioè tipo ad esempio, non so, ti piace andare a letto tardi, fare casino, fare bordello. Chi non mi dice che il mattino dopo, quando devi prendere una decisione importantissima dal punto di vista internazionale, tu non sia ancora un pochino
0: stonato, dici?
1: Stonato dalla serata prima.
0: E se invece sei un genio e hai la capacità di prendere quella decisione anche se non sei stato perfettamente lucido la sera prima?
1: Sentiamo Gali e poi ci ritorniamo.

0: Animali con Paprika su Radio Kiss Kiss. Adesso però è il momento della novità.
1: Assolutamente, arriva quella che io ormai ho definito, anche già tutto per il mese di agosto, la voce più bella che c'è al momento in circolazione. La metto al pari di Giorgia. Questo è l'ultimo successo di Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente. Kiss,
3: kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Mars con On My Soul su Radio Kiss Kiss. Siamo nel bel mezzo della Trend Zone con Paola e Lucilla. Allora sì, siamo entrati nell'argomento
1: della bufera.
0: Sì, no, ma è bellissimo. Ma sai anche che cosa mi piace tantissimo di tutto ciò? Mm-hmm. Che mi piacerebbe anche, non voglio avere questa presunzione, però di cercare di abituare anche i nostri ascoltatori al fatto che si possono avere delle idee totalmente differenti.
1: Sì.
0: Esprimere la propria idea con tranquillità, rispettare quello che dice quell'altro anche se non si è d'accordo.
1: Perciò dicevamo, la Trend Zone è uno spazio sicuro in cui poter dire la propria idea.
0: Esatto. E riguardo a ciò che dicevamo del fatto del politico, se si possono scindere la sua realtà professionale dalla sua vita privata, sono arrivati questi messaggi.
2: Lucilla, la Costituzione stessa, articolo 54, prevede che chi ci governa lo faccia con onore e decoro, quindi è giusto che sia così.
1: Ma io sono d'accordissimo con te, forse non mi sono spiegata bene prima. Io intendevo le ingerenze nella vita privata, che per definizione è privata. Se io ho determinati gusti sessuali, oppure la sera mi piace andare a bere un bicchiere di vino, se mi segue un fotografo e mi mette in prima pagina, quella è un'ingerenza, tu non mi puoi giudicare per quello, al netto del fatto che il giorno dopo mi presento puntuale e preciso al lavoro a fare il mio dovere.
0: Su questo, guarda, nulla da dire, proprio nulla, tant'è che c'è un messaggio, senti,
3: diciamo che è giusto a metà, 50 e 50,
0: vedi,
1: esatto,
0: vedi,
1: ma guarda,
0: Amintore Fanfani sarà sempre tra di noi.
1: A tal proposito mi piace moltissimo il punto di vista di Ilaria, che ci scrive: un discorso sono gli artisti, ok, il politico è un'altra cosa, deve condurre una vita fatta di scelte coerenti con la propria idea politica, di fare del bene dei cittadini, altrimenti non ha senso, non deve essere un santo. Ma se io mi batto per la raccolta differenziata e vado in giro a buttare cartacce ovunque, lancio le cicche dall'auto, capirai che mi svaluta l'immagine di politico. Ecco, bravissima Ilaria, hai colto nel segno, devi essere coerente con quello che tu fai, con il tuo operato, ma nella vita privata sono cavoli tuoi.
0: Sì, sì, no, su questo siamo tutti d'accordo, qua ci stiamo dentro, ma appunto è qua che bisogna sempre
1: scatta il 50-50.
0: Beh, il 50-50 vince sempre alla fin fine, vedi?
1: Vabbè.
0: La verità sta nel mezzo.

0: Questo disco di Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss, siamo letteralmente invasi dai messaggi dei nostri ascoltatori, felicissimi di questa grande partecipazione alle tematiche della Trendzone.
1: A me piace tantissimo avere questo modo di interagire, perché tra l'altro devo dire una cosa, non lo faccio per leccare l'eterga ai nostri ascoltatori, però mi piace quando si creano queste discussioni, come dicevo prima, in maniera totalmente proprio pulita.
0: Tu dici la... pacata.
1: Esatto, tu dici la tua, io dico la mia, siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Allora, se voi siete d'accordo, per andare avanti con questo discorso, togliamo un'ora Marco e Raff
0: e proseguiamo.
1: No, comunque, a parte gli scherzi, no, è bellissimo, ci torneremo. Quindi è anche il pretesto per ricordarvi sempre di sintonizzarvi dalle 12 alle 14 per sentire Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
0: Eh sì, anche perché c'è una cosa importante che dobbiamo ricordarvi, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Fino a domenica 6 settembre in Piazza Cambiaghi a Monza, 4 serate con tutti i protagonisti della musica più bella.
1: Ne dico alcuno, ne cito alcuni.
0: Sì.
1: Ci saranno Alfa, Alvaro Solera, Risa, Dolcenera, Eddie Brock, Merck & Cremonti, Gemelli Diversi, Niccolò Filippucci, Roy Paci, Rovazzi, Settembre, insomma ce ne sono veramente tantissimi. Attenzione però, vi devo ricordare una cosa, che l'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, quindi prenota subito adesso in questo momento su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano ma quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss, ovviamente.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Facciamo tutti i nostri saluti finali, grazie a Giovanni Imperatore in regia, alla regia TV Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti, tra poco con voi Dedichissa insieme a Marco Raff e anche una splendida Anna Chiara che
1: Mamma
0: vedo pronta.
1: Mia. Adesso alzate il volume a palla perché dal 1972 arrivano i Deep Purple con Smoke on the Water, quella che tutti i chitarristi suonano mille volte nella vita.
0: Che meraviglia, la Trend Zone con Paolo e Lucilla torna domani dalle 12 alle 14.
1: Kiss Kiss.

0: amici alla Lilli. Buon pomeriggio a tutti.
1: Perché sta prendendo questa cosa lì?
0: Da Marco e Raffa è la mia firma stilistica, la mia cifra stilistica.
1: Allora, ok, vabbè.
0: Quando sentirete alla Lilli, capite che sta iniziando Daddy Kiss con Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Maestro, un piacere rivederla. Ana Chiara Mansino in redazione, oggi vestita come se fosse un Teletubbies. Credo sia l'omaggio a Tinky Winky.
1: Che comunque ci sblocca un ricordo, no? E non a caso dico sblocca

0: Cosa fate dalle 14 alle 16? Se vi va, partecipate alla puntata di oggi, sì. Visto che apriamo Daddy Kiss con questa riflessione.
1: Sì, perché in realtà stavamo pensando, no? A proposito del ti sblocco ricordo, che se ci fate caso, magari ci avete già fatto caso, il fatto che ci sono ormai pochissimi bambini che vanno a citofonare, a suonare il campanello, comunque a bussare la porta.
0: Giocare a calcio, non ci sono più bambini che giocano per strada, o meglio, esatto. Ce ne sono veramente pochissimi. Io non vedo più i finestrini delle auto rotte. Quando noi eravamo bambini che giocavamo per strada, in un giorno... due finestrini
1: la media,
0: rotti,
1: diciamo proprio
0: le finestre delle case, perché tiravi il pallone, lo calciavi quel pallone, sognavi di essere un giocatore,
1: no. E poi più che altro era anche un gesto coraggioso, cioè già chiamare a casa del tuo amico o della tua amica col numero ovviamente fisso già era un atto coraggioso, perché tu stavi sempre lì un po' con l'ansia,
0: il numero fisso,
1: esatto, un po' con l'ansia per dire pronto, sono Marco, c'è Raff? Cioè già non sapevi se dare il lei,
0: rispondevi no, Raff è morto,
1: no, vabbè. E invece anche andare a citofonare era un atto, perché tu non sapevi mai se poi il tuo amico del quartiere poteva uscire, quindi scendere di casa, oppure se doveva fare i compiti, quindi era sempre un terno all'otto, chiaramente non potendolo sentire. E quindi ci sembrava bello, visto che dobbiamo dedicare appunto la puntata di oggi al ti sblocco ricordo, sbloccare questi ricordi quando appunto per esempio citofonavamo il nostro amico di quartiere per chiedergli se gli andasse di giocare insieme.
0: Mica solo l'amico. Tu si giocava con i cugini, citofonavi il cugino, il vicino di casa, i figli degli amici dei genitori. Ecco. Tu si giocava con i cugini, citofonavi il cugino, il vicino di casa, i figli degli amici dei genitori.

0: parte più bella della canzone, cioè? Alla fine.
1: Qual è?
2: Nine. Buon pomeriggio, mamma, che ricordi quei pomeriggi a scendere e salire il parco nostro che era infinito, a
1: bello.
2: Chiamare amici, compagni, chiaro, cugini, chiaro. Amiche.
1: Mamma mia, quanti eravate? Per
2: organizzare di tutto di più.
1: E quanti eravate?
2: Quanto questa generazione ha perso cose così belle e importanti.
0: È bello perché oggi cerchiamo, ecco, di sbloccare i ricordi, mettiamo anche le generazioni a confronto. Siamo partiti da questa riflessione che oggi i ragazzi, soprattutto i ragazzini bambini, purtroppo non bussano più alle porte, non vanno più di porta in porta a dire: ehi, vogliamo giocare, vogliamo uscire, non suonano neanche più il citofono.
1: E quindi la domanda che vogliamo farvi oggi è proprio questa, cioè sbloccateci un ricordo, un po' come magari ha fatto questo nostro ascoltatore, cioè dicendo che lui nel parco andava proprio a citofonare, a bussare, i suoi amici, cugini, parenti, e mi sembra di capire che ha elencato anche un bel po' di persone. Sbloccateci voi un ricordo che possa essere anche emozionante, un po' come questo nostro ascoltatore, o anche qualcosa che per fortuna abbiamo superato.
0: Dalle liti infinite su chi magari si muoveva quando si giocava a 1-2-3 stella, magari qualcuno potrebbe sbloccarci il ricordo del nascondino, qualcuno potrebbe sbloccarci il ricordo delle merende, le merende che si facevano a scuola, oppure le merende che si facevano tra le 16 e le 17.
1: Oppure per esempio quando noi giocavamo, diciamo, giù proprio al palazzo, fuori il parco, giù al palazzo.
0: Dipende, non tutti, ci sono anche molti bambini che giocavano per strada.
1: Per strada anche, sì. E noi inventavamo anche i giochi. Quando c'era uno nuovo della comitiva, noi facevamo finta di conoscere tutte le regole di un gioco e in realtà lo facevamo solo per prenderlo in giro.
0: Il quindi... lupo mangia frutta, non so se qualcuno ricorda il lupo mangia frutta, gioco che si faceva dai 5 agli 80 anni.
1: Scusa, non era mangiafuoco?
0: No, il lupo mangia frutta.
1: Sì, ecco, allora, anche giochi del genere, il classico 1-2-3 stai là.
0: Mangiafuoco era quello più estremo, probabilmente.
1: Era stella, però insomma, avete capito, nascondino e via dicendo. Quindi sbloccateci voi un ricordo che possa essere appunto legato alla vostra infanzia o comunque a tutto quello che è stato il primo periodo dalle elementari in poi. Se vi va, al 347 490 0042, messaggio scritto oppure nota vocale. They say the holy water's watered down.

0: Kiss, sono Daphne da Catania, questa ve la devo raccontare.
1: Ciao.
0: Perché noi non scendevamo prima delle ore 17, perché dalle 16 alle 17 c'era Milo e Shira, Mila e Shiro.
2: Shiro, Shiro e Mila.
0: E Benji.
1: Certo, allora. È vero.
2: Poi adesso Joschi, tu hai messo questa sigla, ma di Holly e Benji ci sono 320 sigle diverse, un po' come per Dragon Ball.
3: Sì, questa non è la prima, cioè, forse italiana, questa la Holly e Benji.
2: Che significa non è la prima italiana, no? Quelle.
3: No, perché la
2: italiana le sigle.
3: No, intendo la prima sigla italiana diventata famosa in Italia, certo. Non era questa, era un'altra.
2: Comunque molti bambini dalle 16 alle 17, i cartoni io ricordo che iniziavano alle 14, cioè dalle 14 che si tornava a casa fino alle 17 o fino alle 16 c'erano i cartoni. Poi ogni generazione ha dei cartoni diversi. Noi siamo la generazione Simpson. Noi a mangiare vedevi
3: Dragon
2: Ball
3: e Dragon Ball. E i Simpson, sì. Infatti io ricordo che non uscivo prima di finire la puntata dei Simpson.
4: Gavettoni, i gavettoni che arrivavano dal palazzo.
2: Bello.
4: Perché facevamo casino, giocavamo a pallone.
2: Bel ricordo.
4: Un'altra cosa.
2: Guarda
4: il
2: che
4: il gioco della molla.
3: Il gioco della molla.
2: Il gioco della molla
3: era?
2: Non so, no.
3: Anzi, no, adesso
2: se chi, qualcuno
3: esatto, sì. Chi giocava al gioco della molla, se ci sblocca questo ricordo, magari l'abbiamo fatto semplicemente. Raff lo chiamavamo con un altro nome.
2: Ciao Marco e Raff, un tempo quando si doveva conoscere una ragazza dovevi prendere lo scooter oppure la bicicletta. Che bei tempi, andavi al parco, passavi magari mezz'ora sotto casa di una ragazza o di un ragazzo. Oggi invece tutto tramite social, vedi e senti. Prima era molto meglio.
3: Vabbè, diciamo che è chiaro che quando fai un paragone di quando tu hai vissuto quell'epoca, a differenza appunto di quelli che la vivono oggi, ti viene sempre da dire era meglio prima. Poi non è detto che veramente era meglio prima. In effetti il messaggio di questo nostro ascoltatore sicuramente è molto bello, quindi ci fa rivivere anche un po' quello che era l'amore da conquistare, no?
2: I nostri ascoltatori hanno capito esattamente quello che vogliamo fare oggi e magari ogni giovedì. Sbloccateci un ricordo della vostra vita.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Laura J, Flamenco, Paranoia, Succhi Schiss, 2:30 del pomeriggio, e anche Roberto da Napoli, un nostro ascoltatore che ci vuole parlare, o meglio ci vuole sbloccare un ricordo, puntata di oggi dedicata a questo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Roberto, vai Roby, raccontaci un po'.
1: Ascoltando la radio mi ho sbloccato un ricordo per quanto riguarda il citofono. Che quando ero io piccolo, siccome erano i primi telefonini, per esempio il Nokia, il 3310, e tu eri piccolo, mamma non ti dava i soldi per fare la ricarica, si usava bussare il citofono, come avete detto voi. Sì. E la cosa straordinaria era che anche mia mamma e io e tutti ci ricordavamo chi era che aveva bussato, semplicemente dalla bussata, perché c'era chi bussava a scatto, chi bussava continuo, chi teneva premuto e poi lo lasciava. Allora mia mamma diceva: vedi, questo è Giovanni, questo è Michele.
0: Allora vabbè, per esempio ci hai sbloccato,
1: la bussata,
0: guarda, ci hai sbloccato tu un ricordo a noi, secondo me lo hai sbloccato a tantissime famiglie italiane, perché
1: era,
0: è vero,
1: credimi,
0: ogni persona tutti suonava il citofono in modo diverso.
1: Per esempio, e poi quando uscivo c'era là sempre l'amico che mi bussava anche lui, e mia mamma diceva: no, quello è già sceso. Perché non c'era il telefonino, nessuno capiva niente.
0: Non vi eravate avvisati.
3: Secondo te si viveva meglio prima o si vive meglio oggi?
1: Allora, nulla da togliere ai ragazzi di oggi, però io non posso rimpiangere nulla della mia infanzia. I giochi per strada, la tedesca col pallone, sette si schiaccia,
0: tutti
1: la prima PlayStation, era tutto bello.
0: Scusami Roberto, se la bussata fosse stata tipo questa, questo chi era?
1: Questo era, per esempio, mio cugino Marco.
0: Cugino Marco bussava. Invece quest'altro chi era?
1: Michele è un po' più nervosino.
0: Più nervoso.
3: Vabbè.
0: Esatto, comunque è vero, sta cosa ce l'avevamo tutti.
3: Ti salutiamo, grazie per averci.
1: Non avevi la scheda, non avevi tutte queste cose.
3: Grazie per averci sbloccato questo ricordo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Roby, Kiss a te, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grande,
3: basta Joschi, se no distruggo il citofono.
0: No, esco dalla radio e distruggo i citofoni. Comunque era una firma, cioè suonare, bussare comunque il citofono in un certo modo era proprio una firma stilistica.

0: E poi, se ci pensi, quando da bambino suonavi il citofono oppure chiamavi il tuo migliore amico, la tua migliore amica o un amico, compagno di banco, eccetera, eccetera, eccetera, e chiamavi a casa, avevi sempre paura dall'altra parte, dicevi chissà chi risponderà. In base a chi rispondeva, tu eri una persona diversa. Cioè, quando rispondeva tipo il padre di Stefano, che è stato un mio amico,
1: cioè, che magari
0: alle superiori.
1: Sì. Che magari il papà era un po' più rigido.
0: E alle medie, sì, magari.
1: Quasi avevi il timore di chiedergli.
0: Tu sei pronto? Sì, sì. C'è Stefano? Sì, adesso te lo passo subito. Tu magari
1: sì.
0: Avevi un po' di paura. Quando magari, perché i papà di prima erano un po' più rigidi rispetto magari alle mamme. Quando tipo io chiamavo la mamma di Francesco, cioè no, chiamavo Francesco, rispondeva la mamma: pronto, signora, sono Raffaele. C'è Francesco? Ma certo, Raffaele, te lo passo subito, aspetta.
1: Ecco, sì, perché magari già la mamma di Francesco, Poppy,
0: sì,
1: già, che poi è il ragazzo che ha fatto conoscere me, Raff, magari era, cioè, tu il sei molto simpatico, quindi era un po' più piaciuta. A proposito di chiamate, Fabrizio da Carbonia, un nostro ascoltatore, ci ha scritto: ma invece vogliamo parlare anche delle chiamate dalle cabine telefoniche? Sì, che chiaramente oggi non si possono fare
0: zero,
1: più,
0: non l'abbiamo mai fatto io, Marco, non abbiamo mai chiamato da una cabina telefonica, quindi
1: perché non è il nostro periodo.
2: Quando ero bambina io, c'era un gioco che era veramente simpatico e soprattutto aiutava chi a nascondino non era affatto bravo, un po' come me, e si chiamava il contrario di nascondino. Solo uno si nascondeva e tutti gli altri lo dovevano andare a cercare.
0: Non ci ho mai giocato. Lo so. I bambini che riuscivano a trovare il bambino nascosto lo picchiavano. No, lo conosco questo gioco.
1: Però scusami, è tutti contro uno adesso. Come si fa? Certo, Dio, anche nascondino è uno contro tutti. Però boh, non ci avevo mai giocato.

0: stato in Svezia recentemente a Gothenburg, sicuramente avrà ballato Mouth to Flame dei Swedish House Mafia con The Weeknd, Joski e Nicola, no? Ci sono stati, pezzo del 2021.
1: Amici nostri, e speriamo anche che vi piaccia questa nuova canzone che io trovo bellissima, di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ancora non l'ho ascoltata io.
1: Ha fatto una rima, ha detto ho riaperto l'album come se fosse un caso Carlasco, una rima molto forte, la nuova dal titolo Goya.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss, kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Yes, yes. Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Yes, yes.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
11: La spesa intelligente!

0: siete divertiti a cantare 5 minuti d'amore di tutta musica italiana.
1: Allora Raffa, fammi ricordare per tutti quelli che non lo sanno, perché magari è la prima volta che ci ascoltano, comunque abbiamo iniziato solo questa settimana la nuova stagione di The Kiss. Noi l'ultima l'abbiamo chiusa il giovedì alle 14.45,
0: sì.
1: Facevamo questo appuntamento fisso che faremo anche questa stagione, ovvero cantare i pezzi che hanno un po' come dire, fatto sognare intere generazioni cantando appunto musica italiana.
0: Sono tutti pezzi che sbloccano ricordi. Sul 158 c'è il karaoke, se siete pronti a cantare con noi al 347 490 0042 potete commentare i 5 minuti d'amore. Ricreiamo l'atmosfera per piacere e, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

canta a squarciagola. Noemi. Vado a fare.

0: grandissimi, fatelo tutti i giorni, un abbraccio,
1: ciao,
2: ciao Redikis Kiss, bellissimi 5 minuti da Mo
1: Re.
3: Grandi ragazzi, mi state facendo venire i brividi.
1: Grande, grazie.
2: Ma quali 5 minuti? Voglio 1000 minuti.
3: Grandissimi!
4: Ciao. Che emozione questa canzone, era tantissimo che non la sentivo.
5: Ti vorrà dopo chi?
1: Sto per piangere.

0: d'oca con questa, allora, chicca finale,
1: posso dire,
0: dei primi 5 minuti di giovedì con Dedi Kiss appena iniziato da pochi giorni.
1: Posso dire che ci siamo superati? Posso dire che, no, secondo,
0: facciamolo,
1: me abbiamo iniziato alla grande questi 5 minuti d'amore. Vedo tutti i messaggi, sto ascoltando i 5 minuti d'amore come... ascolto da sempre la vostra musica.
0: Grazie.
1: È stato bellissimo, Kiss Kiss, Marco e Raff. Ho alzato il volume a palla, grande, mi sono emozionato. Che bel momento, complimenti. Ciao Marco e Raff.
0: Addirittura Teo ha scritto: li ho registrati. Fantastici, ragazzi. Grazie, bello, per questi messaggi che ci state mandando. È solo la prima puntata,
1: nel senso
0: che è solo il primo 5 sì. minuti, i primi 5 minuti d'amore. Ma ripetiamo, li faremo ogni giovedì. C'è qualche vocale, Joschi ci dice dalla regia, li sentiamo.
2: Ciao ragazzi, bentornati. I 5 minuti d'amore questa oggi sono veramente il top del
0: grazie mille.
2: Ciao
1: Kiss Kiss a te.
2: Ciao Silvia
1: da Sanremo, ci vediamo presto.
3: Vado a fare la spesa.
0: Ovviamente c'è chi canta, certo.
3: Ma non mi fermo più.
0: Grande, grandissimo. Questo era il pezzo di Noemi, grande, grande. E i brividi con Baglioni alla fine, ci scrve Carmela. Grazie, ciao Carmela.
4: Hai mente vola. E si ferma ancora sola.
1: Allora, brava, c'è Filippo che dice: ma qualche pezzo di Alex Baroni, no? Tipo cambiare? Joschi, per piacere, scriviamo Anna Chiara, scriviamo nella playlist 5 minuti d'amore cambiare, che magari lo mettiamo settimana prossima.
3: Niente vola.
5: Fuori da
1: bello. Vabbè, bello, dai,
0: c'è chi canta e chi come Claudio invece ci scrive Kiss Kiss a tutti, grandi, che bel momento, Claudio da Roma. Grazie, ovviamente, se ci volete segnalare qualche pezzo che vi piace particolare della musica italiana di oggi o del passato, scrivetelo, perché potremo metterli nei futuri 5 minuti, o come sempre li commentate e poi sentite qui che mettiamo i vostri vocali alla radio.
1: 5 minuti d'amore che tornano come sempre il giovedì a partire dalle 14:45 su Radio Kiss Kiss, e come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore, occhio perché creano dipendenza.

0: ricordi, ci sbloccate ancora i ricordi della vostra vita. Intanto vi sblocchiamo un ricordo del 1982 con un pezzo che ha fatto la storia degli anni 80.
1: Dovrei restare o dovrei andare? Should I stay o should I go? No. Perché è proprio questo quello di cui parla questa canzone dei Clash, cioè proprio un dilemma: se interrompere una relazione amorosa problematica, piena di alti e bassi, oppure appunto se continuarla.
0: Should I stay or should I go? The Clash 1982.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: ai nostri ascoltatori questa 5 minuti d'amore messe tutti insieme di musica italiana, che Raff voleva fare un bis,
1: un omaggio
0: sull'ultima canzone di Baglioni, sì, storica, certo. Mi leggi di me, la conoscono tutti.
1: Aiutatemi.

0: Grande Tommy Paradise, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, primo disco della seconda ora di Daddy Kiss. Dalle 14 alle 16 siamo tornati finalmente su Radio Kiss Kiss dopo le vacanze e abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi a cosa? Perché non ricordo. Ho un voto di memoria. Allora,
1: sbloccare ricordi.
0: Ah, sblocchiamo ricordi.
1: Sì, abbiamo parlato di tutte quelle volte in cui andavamo a citofonare anche il nostro amico, il cugino, che sia, proprio per giocare anche a calcio, fare tanti altri giochi che i nostri ascoltatori ci stavano anche suggerendo.
0: Perché
1: no?
0: Siamo partiti da questa riflessione che oggi i ragazzi non citofonano più, non organizzano più le partite di calcio per strada, cosa che facevamo noi. Andavamo a bussare, citofravamo.
1: Quello fravamo insieme.
0: Poi si giocava
1: aglio fravaglio,
0: era tutto diverso.
1: I psicologi, per esempio, danno una spiegazione a questa cosa qua, cioè che
0: colpa dei social.
1: No, le nostre amicizie estive soprattutto, perché chiaramente se noi immaginiamo citofonare l'amico e uscire, stare nel parco e giocare a calcio, ovviamente ci viene in mente la primavera e l'estate, no? Periodo in cui si poteva fare maggiormente. Gli psicologi dicono proprio che fare queste cose qua in estate rafforza i ricordi, cioè una volta che lo facevi da ragazzino e cresci proprio con quel ricordo lì, il ricordo è talmente forte che ti emozioni ogni volta che lo pensi, proprio perché oltre al fatto che chiaramente non lo puoi vivere più, è talmente un pensiero intenso che tu l'hai vissuto talmente bene che ricordi anche piccoli dettagli.
0: Non piangiamo,
1: infatti,
0: Gioschi.
1: Noi se ci sforziamo un attimo, secondo me riusciamo anche ad andare proprio nei dettagli di quello che facevamo giù al palazzo.
0: Quanti di voi vivevano magari in un parco oppure andavano nel parco dell'amico e da bambini o da ragazzini giocavano a calcio oppure giocavano a nascondino? E quanti di voi, come noi, magari pensano e dicono: che bei ricordi, mi piacerebbe poter...
1: Ecco, fatto, non piangere e poi piangere. E quanti invece giocavano a 1-2-3 stella e baravano? Ah, ti sei mosso! Non è vero, non si era mosso nessuno.

0: Ecco, e allora, per esempio qualcuno ci ha scritto: perché vi ricordate quando si giocava alla campana? Sì, che tu disegnavi per terra col gessetto, ovviamente dove potevi farlo, qualcuno anche nell'atrio della parrocchia a volte lo faceva. Comunque disegnavi a terra la campana e poi facevi il gioco. Anche se la campana è un gioco che si fa un po' più da bambini.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Come? Quindi quello non, là che salti.
1: No, no, no, ma nel mio parco si giocava solo a calcio. Cioè tu, il parco si gioca a calcio e basta.
0: Nascondino, niente.
1: Zero. Eravamo tutti bambini e volevamo fare tutti quanti calciatori.
0: Basket.
1: No, zero, zero.
0: Pallavolo.
1: Zero, zero.
0: Tennis.
1: Pallavolo era per le donne, pensa.
0: Sai che qualche volta noi invece abbiamo giocato a baseball. Così, non so perché.
1: Baseball, sono stato in America, ho imparato dopo 30 anni le regole.
0: Mio cugino aveva una mazza da baseball, che chiaramente è difficile da avere così tutti i giorni, e una volta ci mettiamo a giocare a baseball.
1: Comunque, baseball a parte, ricordi legati alla vostra infanzia. Non solo però all'infanzia, ricordi della vostra vita. Se vi va oggi ci potete sbloccare un ricordo al 347-490-0042 generico. Cioè magari dalle telefonate che si facevano per uscire con l'amico, magari le figurine attaccate all'album, il profumo della crema solare durante le vacanze, anche se il profumo della crema solare durante le vacanze è una cosa che
0: anche adesso
1: in generale
0: sì, magari un po' scelto, un po' diciamo diminuito, ma
1: le lire, perché molti avranno vissuto le lire. Io sono sicuro che ci sono tantissimi ascoltatori che sono più grandi di noi, con tanta esperienza hanno vissuto le lire. Noi la lira non l'abbiamo proprio vissuta, io non ricordo niente. Cioè sono...
2: Vabbè, ragazzi, non ci sono più bambini che giocano a pallone per strada. Guardiamo il lato positivo. Quando organizzeranno il mondiale di FIFA o di PES, vinceremo il mondiale a mani basse, visto che ai mondiali normali non ci qualifichiamo.

0: Vlahovic nell'Inter.
1: Sì.
0: E Ronaldinho nel... No, c'era Ibra nell'Inter, Pessotto.
1: Sì.
0: E ricordo che era la squadra più forte, bellissimo. Vabbè,
1: infatti vinse lo scudetto con Mourinho, se ricordo bene. Dai, allora...
0: Sicuro?
1: No, se ricordo bene. Sbloccateci un ricordo, cioè anche quei giochi appunto che facevamo da ragazzini proprio magari nel parco.

0: Giovanotti Alfa, buon vento, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Se sblocchiamo, se continuiamo a sbloccare i ricordi, sì. Se ti dico Monza, che ricordo ti sblocco?
1: Chiaramente il weekend di Formula 1, che è il primo, insomma, weekend di settembre da molti anni si corre proprio a Monza. Alfa, che sarà anche lui fra i protagonisti al punto del Fuori Monza, dove Radio Kiss Kiss è presente proprio lì questo weekend.
0: Mi sembra di vedere anche Benny, Marco.
1: Bravissimo, già da oggi. E lì proprio a Monza abbiamo il nostro Benny in collegamento audio e video, proprio perché ci vuole dire qualcosa in più.
0: Ciao Benny!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio da Monza, l'ombelico del mondo dello sport non solo italiano. Domenica 6 GP d'Italia, che si corre nel Tempio della Velocità e l'autodromo più antico e longevo del mondo, ma c'è tanto altro anche al di là dell'evento di domenica. Da stasera e fino a domenica, 4 serate a Piazza Cambiaghi con la musica più bella, con Radio Kiss Kiss e con tanti ospiti che animeranno le varie serate, da Risa a Rovazzi a Dolcenera e Gemelli Diversi, o a partire da stasera con Roy Paci ed Alvaro Soler. Vi attendiamo tutti a Piazza Cambiaghi, non solo la sera ma già dal mattino, perché noi siamo già dalle 10 qui con tanta animazione, con i nostri gadget, con intrattenimento, e poi dalle 18 si apriranno i cancelli della piazza, quindi potete già arrivare perché c'è un interessante e divertente pre-show in attesa delle 21:30, l'orario in cui si esibiranno i nostri ospiti sul palco di Radio Kiss Kiss. Ovviamente l'ingresso è gratuito, ma vi consiglio di prenotare il vostro posto su Ticket One. Troverete l'elenco di tutti gli ospiti sera per sera, scegliete la sera che più vi piace, ma io vi consiglio di venire sempre e stare sempre con noi. L'accesso e l'ingresso, ripeto, è totalmente gratuito. La musica più bella a Monza per il Gran Premio d'Italia con il Fuori GP. Vi ridò la linea così.
0: Ciao
1: grande,
0: Benny.
1: Grande Benny, appunto, che se la corre in questo caso. Però possiamo dire che musica più bella con motori, insomma, un connubio perfetto.
0: E allora, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1: E io e te saliamo proprio sabato e domenica. Quindi per tutti gli amici di Monza e dintorni, ci vediamo a Piazza Cambiaghi questo weekend.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Nostro ascoltatore di Radio Kiss Kiss, di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16, che vuole partecipare all'argomento di oggi, visto che stiamo parlando di sbloccarci i ricordi. Sì. Che tipo di ricordo ci vuoi sbloccare, Edo? Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, Edoardo da Firenze. Allora, sappiamo che è un ricordo legato all'infanzia, ma che in realtà stai portando ancora oggi nella tua vita. Dici di più.
1: Esatto, esatto. Uh-huh. Fatto sta che io vado al mare in zona Livorno, ormai con la compagnia estiva e siamo amici da tutta la vita.
2: Sì.
1: Anche se siamo grandi, ogni tanto dico dai, giochiamo a nascondino, ma me lo bocciano sempre perché dicono siamo troppo vecchi per ormai nascondino.
2: Quanti anni avete oggi?
1: 27.
2: Ok, quindi nessuno ti sta seguendo nel voler riprovare quelle emozioni.
1: Esatto, però meno male ci sono i bambini piccini dei genitori che giocano loro e ogni tanto mi unisco a loro a giocare.
3: Ma hai bisogno hai bisogno, se vuoi riusciamo a trovarti degli amici, cioè sparsi per l'Italia, organizziamo dei tornei di nascondino.
1: Potrebbe essere molto interessante, un torneo mondiale di nascondino.
2: Chissà se c'è.
1: È molto invitante
2: adesso
1: la cosa.
2: Facciamo una ricerca. Edo, scusami, prima di chiudere la bella chiacchierata e questo bel ricordo che ci hai sbloccato, ma ti piace giocare a nascondino perché lo leghi al ricordo dell'infanzia o perché ti piace proprio il gioco in sé?
1: No, ricordo l'infanzia.
2: Lo leghi a quello. E tu sei uno che si nascondeva o invece sei quello che invece cercava gli altri?
1: No, io ero quello che si nascondeva, ma cercavo sempre di nascondermi con qualche fanciulla.
2: Eccolo là.
3: Don Giovanni, signor bambino. Anche se voglio chiudere così, io resto dell'idea che quando si giocava a nascondino,
2: sì,
3: qualcuno era meglio se non lo trovavi.
1: È vero, concordo. Qualcuno era meglio lasciarlo in qualche scantinato.
2: Esatto. E abbiamo chiuso con questa massima. Va bene, Edo, grazie mille. Kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Grazie a voi ragazzi, kiss kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Vediamo i nostri ascoltatori che altro tipo di ricordo ci vogliono sbloccare tra poco.

0: Ragazzi, ve lo sblocco io, ricordo.
1: Vai.
0: Che più che altro è un mio ricordo. Voi sì. Dovete immaginare solamente uno skateboard avvitato al centro di una pedana. Le pedane queste edilizie, dell'edilizia. Una discesa ripidissima, tre ragazzini su questa pedana. Senza freni.
1: Bello.
0: Siamo vivi per mia.
2: Anche se però è vero, c'era l'incoscienza prima di farlo.
1: Ti devo dire una cosa, Marco ed io non siamo tipi da skateboard, cioè noi siamo cresciuti più con la bicicletta. Non so se vi ricordate quella bicicletta che dietro aveva quei due
2: manubri, chiamiamoli così.
1: No, perché ce l'avevi sulle ruote.
2: Che
1: è una marca quella che hai detto, Joski?
2: La BMX, no, il modello.
1: Ok, allora la BMX, che non è che c'aveva il manubrio dietro, perché il manubrio avanti aveva dietro quei due tubi dove tu sopra i tubi poggia piedi, ecco,
2: grazie. Sì, però erano cioè tu devi pensare come se fossero due manubri piccoli, come quelli della palestra, capito? Vabbè, diciamo comunque
1: per i piedi.
2: Li hai chiamati due tubi, sì, che se eri bravo riuscivi anche a girare la
1: bellissimo
2: la bicicletta.
1: E chi aveva quella bicicletta, noi capivamo che era un bambino ricco, perché era bicicletta da ricchi.
3: Io ho 22 anni, ma già rispetto a quando io ero piccola sono cambiate veramente tante, ma tante cose. Cioè, pensiamo che quando io ero piccola c'erano le videocassette. Che ne sanno i giovani di oggi delle videocassette?
1: Guarda, faremo una puntata anche sulle videocassette. Cercheremo di fare anche una puntata tecnologica. Magari settimana prossima ti sblocco i ricordi con la tecnologia. Oggi lo stiamo facendo più con i giochi.
2: Vediamo di mantenere il ti sblocco ricordo una volta a settimana. Vediamo chi c'è.
4: Mi sblocco un ricordo. Quando con i primi cellulari e c'era lo scatto a risposta, si facevano gli squilli, che stava a significare ti sto pensando, dedicato a un'altra persona. Oppure con i primi SMS, che si usavano tutte le diminuzioni possibili.
2: Vai, perché pagavi.
4: Sembrava un codice fiscale per non superare la soglia del messaggio.
1: Settimana prossima ti sblocco un ricordo, però con la tecnologia.
2: Ci sta. No Vacancy invece è la canzone del 2017.

0: New Kiss
1: vuole celebrare il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato proprio al trentennale di certe notti.
0: E il suo nuovo pezzo si chiama Qualcosa per te.

0: settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss,
1: kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
4: La spesa intelligente. Kiss, kiss.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: scelto tra le varie di giochi dell'infanzia, e allora abbiamo proprio scelto che la parola di oggi è un gioco, è il nome di un gioco dell'infanzia. Quando diciamo il nome di un gioco non intendiamo un oggetto,
1: è tipo nascondino,
0: è un gioco che facevamo così da ragazzi.
1: Acchiapparello, un 2-3 stella,
0: guardie e ladri.
1: Ok, il lupo mangia frutta, potrebbe essere un gioco.
0: Sì, sì,
1: il lupo fa la diarrea.
0: Pelota.
1: Il numero invece è il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
0: Ora,
1: carto, sa,
0: carta,
1: sasso,
0: forbice,
1: sette.
0: Ma non le sillabe, le mosse, quante mosse fai a morra cinese?
1: Carto, sasso, forbice.
0: Cioè, carta, sasso, forbice. Quindi?
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042, il più veloce vince i gadget.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Per regalare gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno, come abbiamo detto, la parola è il nome di un gioco dell'infanzia, sì. il numero delle mosse utilizzate nella morra cinese.
1: La password è campana 3.
2: Accesso negato.
3: No. È famoso campana come gioco, no? Però non è quello che abbiamo scelto.
0: C'è un personaggio magico nel gioco.
4: Bocce 5.
3: No.
2: Accesso negato.
0: La magia delle bocce, sì, ma in questo caso è un personaggio.
5: Gioco dell'elastico 3.
0: Qual è?
2: Accesso negato.
3: Quello che lanciavi l'elastico tipo con la fionda.
0: Ti posso dire che, anzi possiamo dire ai nostri ascoltatori che il gioco abbiamo scelto, c'è un personaggio magico, bisogna essere veloci e si deve anche toccare qualcosa.
6: Il lupo mangia frutta 3.
2: Accesso negato.
3: Beh, magico più o meno poteva essere.
0: Ci sei andata vicina, ma no, se c'è della magia stiamo parlando di...
3: Siamo
7: Giuseppe
3: in quel mondo.
7: Giuseppe da Palermo, ciao sì. Marco, ciao Rafa.
3: Ciao, ciao Giuseppe.
7: La password di oggi è palla avvelenata 3.
0: Accesso negato. Magari il veleno, il magico.
3: Posso dire che palla avvelenata mi metteva un'ansia.
0: Mi è sempre piaciuto.
3: Cioè, avevo un'ansia per farlo perché.
0: Dovevi essere un bambino cattivo per giocare a palla avvelenata.
3: Sì, eh?
8: Per noi la password del giorno è mosca cieca 3.
3: Allora, un classico.
2: Accesso negato.
0: No, vi dico che si deve toccare. Ci sono tanti colori per questo gioco. E se non trovi quello giusto, c'è una strega che può prenderti. Pronto?
3: Chi ha il telefono?
9: Pronto?
3: Fabio?
9: Pronto, sono Fabio.
3: Grande, Fabio da Bergamo, ci scrive Anna Chiara. Forse sei stato il più veloce. La password del giorno è...
9: Brega comanda color 3.
0: Complimenti caro Fabio, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì, perché il personaggio magico è la strega. Come abbiamo detto ci sono tanti colori, colore e così via.
3: Scusa Fabio, tu ci giocavi a strega mangia color?
9: Assolutamente sì, anche troppo forse.
3: Ed eri bravo oppure uno di quelli che perdeva sempre?
9: Bravino dai, bravino.
3: Ce la potevi fare.
0: Salutiamo okay. Fabio, te, salutiamo tutti gli amici che ascoltano la radio. Giocavano a strega comanda color.
9: Kiss Kiss a tutti,
3: ciao,
9: buona
3: Fabio.
9: Giornata.
3: Grazie. Ciao.

0: Vi diamo appuntamento domani, se saremo confermati, dalle 14 alle 16 come sempre su Radio Kiss Kiss. Sì. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con un pezzo storia della musica 1986.
1: Una canzone che parla di una relazione amorosa, tossica però in questo caso, proprio perché uno dei due partner manipola, fa soffrire e quindi rovina quest'amore. Purtroppo capita a delle persone, spero non a quelli che ci stanno ascoltando, ma è una cosa che succede.
0: Storie tossiche, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Grazie alla Chiara, grazie a Joski, e se tutto andrà bene torniamo domani.
1: Forse. Da Marco e Raff.

0: Vabbè, Neymar, fa figo solo dirlo, figurati ascoltarlo. Bon Jovi 1986.
1: Chiedo scusa?
2: Che c'è?
1: È permesso?
0: Ma certo, è casa sua questa.
1: Allora mi accomodo.
0: Prego, prego.
1: Devo togliere le scarpe?
3: No, no.
1: Ladies and gentlemen, un buon pomeriggio da Ciro Limatola ed Alfio detto il bagnino.
0: Perché?
1: E guarda qua che ti sei messo addosso.
0: È vero che sembra.
1: A parte che sembra che c'hai il pigiama.
0: Ma io amo molto però questi colori giallo, bianco, tutto a strisce. Sembro uno di quei lidi della Riviera Romagnola. Beh, degli anni 70.
1: Degli, anche 60. 60, anche 60, 60. Sì.
0: Bagnomaria, ecco, mettiamola così. Intanto, signori, benvenuti nei Corrieri di Kiskisi.
1: Di fronte a noi l'irreprensibile Giovanni Imperatorio.
0: Detto Broschi, eccolo là. Dai che si parte subito con la sigla.

0: Adente.
1: No, però calmo, oggi devi stare calmo perché io sono incredibilmente rinco. Sì. Oggi sono particolarmente. È come se avessi.
0: Ma, ragazzi, ma è vero, intanto il pigiama non l'hai tolto.
1: No,
0: però
1: non è un pigiama,
0: abbiamo scoperto il motivo.
1: Perché?
0: Sì, perché Alfio ha dormito stanotte più di 12 ore, una cosa incredibile.
1: Ancora
0: c'è il problema del jet lag.
1: Allora, Lucilla, la nostra meravigliosa Angela bionda, io dico Angela perché capito, Angelo è il femminile, ma lei mi ha detto che quando effettivamente ti sposti con il fuso orario da occidente a oriente, quindi il mio ritorno dall'America, è particolarmente sì. Significativo.
0: Quando
1: proprio.
0: L'ho detto io che da occidente a oriente, che non riuscito
1: so, ma tu
0: proprio
1: vai...
0: il discorso che ho fatto io, nessuno l'ha pensato,
1: ma
0: lo
1: no.
0: Dice Lucilla, l'angelo biondo.
1: Quindi legge. Scusami, tu mi stai dicendo che quando vai in Thailandia per le tue scorribande arrivi lì e dormi due giorni, tre giorni?
0: Per i primi due giorni.
1: Per i primi due giorni, da solo anche.
0: Esatto.
1: E poi si sveglia.
0: Quindi
1: bene.
0: Quindi praticamente dicevi che hai dormito, cioè stanotte sei andato a dormire, ieri sera alle 11.
1: Sono andato a dormire alle 11.
0: Sei svegliato a mezzogiorno.
1: Sono svegliato a mezzogiorno.
0: Ma no. Ti sei svegliato varie volte durante?
1: Sì, in mezzo un po', sai.
0: La pipì quella... l'hai fatta?
1: Sì, ma in mezzo più o meno ogni tanto aprivo gli occhi, cercavo di capire dove mi trovassi. Però la cosa che mi ha spaventato è che io mi sono svegliato
0: sì.
1: Come se mi fosse passato un treno merci addosso.
0: Ma è così, quello lo fanno.
1: Chi?
0: No, per dire, succede.
1: Chi,
0: per
1: cosa?
0: Dire,
1: chi
0: no,
1: lo fa? Cosa?
0: Vabbè, succede, quindi... quando dormi tanto è proprio, secondo me la gravità
1: Massima.
0: Che ti porta ancora più giù rispetto al materasso e tu non Vai. Riesci proprio a...
1: Tra l'altro non sto neanche bene, vedi che sono un po' raffreddato, quindi non ho capito se mi sono addormentato o ho perso i sensi, probabilmente la seconda.
2: Non me ne fotta proprio niente.
1: Ma come si permette?
0: Grazie.
1: Ma come si permette, regia?
0: A proposito vorrei dire una cosa, una cosa che solitamente non mi viene mai, non
1: sì.
0: Lo dico mai, non mi piace, sai, vantarmi.
1: Senti.
0: Però oggi mettete al 158 perché sono particolarmente carino.
1: Ma che...

0: abbiamo capito, non la possiamo portare a Milano, resta lì, sta bene lì.
1: Però io ti dico questa cosa, quando la prima volta, no, quest'estate ho visto sui nostri schermi qui in radio il trittico Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, ho pensato che il multiverso fosse qualcosa di cui sapevamo spaventosamente poco. Adesso

0: mi sembra la cosa più naturale del mondo sentirli insieme. Cioè, mi piacciono un sacco anche.
1: Sì?
0: Vedi? Così funziona.
1: Benissimo, allora, molto bene, ma andiamo avanti perché abbiamo tante cose da fare.
0: Tipo la rassegnata? Giornata, la giornata mondiale, vai.
1: Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 3 settembre, visto, sì, siamo pure arrivati a settembre, ma è un attimo, è Natale.
0: Vabbè,
1: e poi comincia l'estate.
0: Anche con calma, dai.
1: Allora, allora, giornata mondiale della burocrazia. Sì, perché molte volte ci fa arrabbiare, sì, altre volte invece ci sorprende.
0: E abbiamo delle belle storie da raccontare rispetto alla burocrazia, come il caso di questo sessantenne, siamo dalle parti di Montemarciano, quindi
1: vicino Parma.
0: Quella è un altro. Montemarciano è il ragazzo, la diciamo dopo, ti chiedo scusa. No, siamo vicino Parma, hai ragione, dove il protagonista è un sessantenne che ha digitato per pagare una multa la cifra sbagliata.
1: Sì, lui doveva pagare 116 euro, sì, ma ha pagato 11.600 euro. Ha fatto un errore. Che è successo? Lui ha fatto subito la richiesta, ha detto: sì, ragazzi, ho sbagliato, cioè, dovreste ridarmi i soldi. Sapeva che il comune avrebbe dovuto rispondere entro 180 giorni, quindi lui sperava
0: per Natale
1: di ricevere i soldi indietro. Invece, sì, in 15 giorni, quindi nei primi 15 giorni di agosto, ha ricevuto i soldi. Complimenti.
0: E se ci pensate, vista la burocrazia lenta, no, che solitamente conosciamo, quella italiana, essere molto lenta, e considerando che fosse agosto, che gli uffici erano chiusi, che c'erano le ferie di mezzo, 15 giorni sono dei tempi record. Anche perché la cifra era importante. Fattelo agosto con 11.000 euro in meno sul conto.
1: Brava
0: la burocrazia italiana. Dopo recuperiamo invece la notizia che stavo sbagliando a dire, la diciamo tra pochissimo.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Kiss Kiss.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss Kiss.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Schietta. Alla derecha. Oh oh, giro. Signora.
1: Allora, fermi perché dobbiamo salutare un po' di persone.
0: Allora, non salutiamo l'ascoltatrice che dice con Alfio e la sua maglia potremmo giocare a dove vuoli. Hai presente quella vignetta di tutte quelle persone messe insieme e tu devi cercare quello che ha la maglia a strisce. Ok. Allora, lei non la salutiamo, però io volevo fare un saluto a una signora, un'ascoltatrice molto simpatica.
1: E in questo momento ci sta ascoltando,
0: tra l'altro
1: è la mamma di Federica. Dimmi, chi è Federica? Federica è
0: Non lo sai com'è.
1: Non so.
0: Federica è una membra importantissima di Radio Kiss Kiss perché lavora all'ufficio social e si occupa di tante cose. Ogni tanto quando vedete i nostri video su Instagram o su TikTok, ecco, è
1: artefice
0: fu.
1: Grazie a Federica. Quindi ci sta ascoltando. Come si chiama la mamma di Federica?
0: La mamma di Federica si chiama Anna.
2: Ma cosa
0: Anna.
2: Vuoi da me?
0: Angela, scusami. Angela, ho sbagliato. No, sai perché ti ho detto Anna? Perché
1: non lo
0: oggi,
1: so, perché mi hai detto
0: perché
1: Anna?
0: Perché oggi è il compleanno della donna di Federica che compie 75 anni e si chiama Anna.
1: Incredibile, si chiama Anna.
0: Vabbè, dai.
1: Una gag bruciata sul naso. Ragazzi, la cosa bella, mi dovete credere,
0: perché
1: io sono sempre sincero. Prima di entrare io volevo dirgli, ti ricordi che la mamma è Angela? Io l'ho ripetuto pure, hai visto? La mamma è Angela, la nonna è Anna. Sbagliato tutto.
0: Cominciano tutte e due per A, capito? Non è che una si chiama Francesca e l'altra, che ne so, Genoveffa, FG, uno se ne fa una ragione. Anna, Angela, è un po' di confusione.
1: Posso andare via?
0: Ma i saluti valgono lo stesso, gli auguri valgono lo stesso.
1: Certo, allora. Ci stanno ascoltando, poi è venuto ancora meglio.
0: Ciao nonna Anna, ciao mamma Angela. Ecco, adesso abbiamo rimesso tutto in ordine, ma serve solo la musica più bella di radio. Kiss Kiss.

0: ragazzi, nella musica più bella su Radio Kiss Kiss con Giovanni Imperatore in regia. Non abbiamo ancora salutato invece Luigi Fischetti, che si sta dando molto da fare alla nostra regia TV, quindi 158 del digitale terrestre.
1: Allora, a proposito di burocrazia, è successa anche un'altra cosa molto particolare a questo ragazzo, veramente molto assurda.
0: Sì. Lo diciamo perché se uno dice la burocrazia in Italia è un po' lenta, è farraginosa, eccetera, eccetera, noi abbiamo due esempi accaduti ultimamente che ci fa. Uno l'abbiamo detto, l'altro lo raccontiamo adesso.
1: Allora, a Senigallia un ragazzo ha lasciato l'auto in divieto di sosta per aiutare una ragazza di 15 anni che stava per compiere un gesto
0: estremo,
1: sbagliato. Un gesto estremo. Lui si rende conto della situazione, lascia la macchina lì, parcheggia la macchina insomma in un punto dove non doveva parcheggiare, e letteralmente salva la vita di questa quindicenne.
0: Esatto,
1: che fa? Lui torna la macchina quando tutte le cose si sono insomma risolte e trova la multa.
0: Vabbè, però dai, cioè, la polizia locale mica poteva sapere per quale motivo, se ogni volta andasse a indagare per quale motivo hai messo in divieto di sosta. Poi tanti li vedi,
1: Giovanotto, devi spostare la macchina, ma sto aiutando, lei si vuole lanciare, non mi interessa,
0: non è vero. In quel caso avrebbero capito, come hanno capito dopo, perché quando poi il ragazzo ha spiegato tutto alla polizia locale, prontamente hanno inviato una PEC comunicando l'annullamento della sanzione, che
1: meno male,
0: annullata. Va bene, bello sapere. Solo a me, guarda, fanno multe, io ogni volta cerco di spiegare, ma ero sceso solo un attimo.
1: Ma sai, no, tu lo sai che guarda, tu devi, no, non stavo dicendo una cosa, meglio che non la dico.
0: Meglio che non la dici. Perché se ma tu le multe le prendi?
1: Certo che le prendo.
0: Hai voglia?
1: Certo.
0: Sì.
1: No, perché una volta ne prendevo di più, devo dire la verità.
0: Sei diventato un po' più ligio?
1: No, è che prendo meno la macchina.
0: È solo quello. Va bene, tanto la tua targa estera, insomma, fa il resto.
1: Sì, la targa polacca va benissimo così.
0: Signori, Corrieri di Kiss Kiss, tra poco la buona abitudine di rassegnarci per cose che succedono per il mondo, ma intanto arriva anche questo pezzo di Rosalea.

0: la novità su Radio Kiss Kiss invece arriva con una nuova collaborazione tra due voci simbolo, possiamo dire, delle nuove generazioni, no, musicali italiane.
1: Ariete
0: esatto,
1: con Angelina Mango.
0: Racconta anche di giornate storte, quindi fermo che ti riguarda da vicino. Si intitola Che bella vita.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Yes, yes. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Yes,
4: yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss. I'm a star. I'ma love you like you've never been loved before. I'm a star. La musica più bella.

0: nostra anima sempre e comunque, anche Bruno Mars, che ha appena cantato appunto My Soul. Allora, 16:45, direi che è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento di entrare nella rassegnata stampa.
2: Rassegnata stampa.
3: Ecco. Giro un saluto da tutta la cella di Poggio Reale, ci manchi un sacco.
4: Ma come si permette? Io non sono mai stato
0: sì,
4: in carcere.
0: Vabbè, adesso così si dice.
1: Ma
0: se
1: a
0: manchi...
1: proposito di carcere, attenzione. Sì. Che cosa è successo? Cosa è successo? A Torino? Una notizia che arriva da Torino.
0: No, c'entra in qualche modo ancora la burocrazia, perché 3 anni fa un uomo di Torino è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Ecco. Una pena che poi è stata mutata in lavori socialmente utili. Esatto. Sai, quella roba che devi fare
1: per il comune. Sostituita con lavori utili.
0: Con questi lavori socialmente utili. Il problema è che quest'uomo poi è stato ricondannato perché effettivamente non ha fatto niente.
1: Non ha fatto
0: niente.
1: Cioè, però
0: non ha fatto questi lavori.
1: Però che è successo? Lui si è presentato per tutti questi mesi,
0: certo,
1: lì nell'indirizzo, insomma, che gli avevano dato, però nessuno gli ha detto quello che doveva fare, quindi non ha fatto assolutamente nulla.
0: Motivo per cui questo signore ha detto: scusate, voi volete adesso mandarmi in carcere davvero perché io non ho fatto niente per quanto riguarda i lavori?
1: Alla fine ha vinto in Cassazione.
0: Ha fatto ricorso e ha vinto in Cassazione perché in qualche maniera è venuto fuori, è emerso che secondo la legge doveva essere il comune a comunicare in maniera formale l'attività di cui si sarebbe dovuto occupare. E però
1: sono d'accordo anch'io.
0: Però non è che non gli fai più scontare, cioè effettivamente non succederà questo, non è che lui non sconterà più niente.
1: E che deve
0: i
1: fare?
0: Lavori li deve fare comunque. Sì, adesso deve fare.
1: Ah, quindi adesso li dovrà fare.
0: Non lo mandano in galera, però i lavori
1: e
0: li dovrà fare.
1: E che sa fare?
0: Io non lo so adesso, perché lo vuoi prendere a
1: no,
0: casa tua?
1: No, i lavori, si sa fare qualche lavoro.
0: Come va con la grondaia, con la veranda, con tutta la faccenda lì?
1: Molto
0: che
1: bene.
0: Il vento ti aveva portato
1: il
0: via.
1: Il vento mi aveva portato via tutti i fiori che avevo messo su questo pergolato.
0: Ogni volta che Ciro Limatola mette qualcosa sul terrazzo,
1: vola.
0: Secondo me il vento ce l'ha con te. Secondo me hai fatto qualcosa al vento.
1: No, però stamattina è arrivata Andrea, è venuto, ha montato tutti i fiori, molto bello, molto sì, molto bello.
0: Lo stai salutando perché non si è preso soldi?
1: Certamente.
0: Vedi che c'è sempre.
1: L'ho pagato all'inizio, però dai.
0: Quindi stai dicendo che l'hai pagato più di quanto avresti dovuto, visto
1: no,
0: che ti ha fatto.
1: Non ho detto niente, stai dicendo tu. Ma perché dici le cose?
0: Shakira!

0: Che è grazie, il flauto di
1: grazie.
0: Panna?
1: Grazie, sì, sì, molto
0: il flauto di panna, bellissimo. Mi ricorda la pubblicità di un caffè solubile di un po' di tempo fa.
1: È vero.
0: Shakira...
1: Da non confondere con il flauto di pelle. Allora.
0: Voglio capire perché adesso noi ci spostiamo in Giappone, ok?
1: Ci spostiamo in Giappone con la giusta sigla, sentite?
0: Ma insomma non mi sembra neanche così, è un po' troppo facile questo tipo
1: allora,
0: di...
1: Allora sappiamo che in Giappone funziona tutto benissimo.
0: Fin troppo. Quasi mi dà sui nervi.
1: Sono i giapponesi che sono così. È successo e molte volte cioè ti sorprendono ancora di più.
0: Sì.
1: Dici, mamma mia, ma come allora, che...
0: Io ho visto questa notizia, no? E ho detto, parliamo in radio, però tu mi devi far capire la dinamica, perché io vi dico solo il titolo, cioè pur di non danneggiare un antico castello da ristrutturare in Giappone, 1800 volontari lo spostano a mano.
1: Ti spiego.
0: Ma cosa vuol
1: questo
0: dire?
1: Questo è il castello di Hirosaki.
2: Che non, angola,
1: va bene. Il castello di Hirosaki che non è un pezzo di sushi.
0: Ok, va bene.
1: Però,
0: okay.
1: Questo che succede? C'è stato un terremoto.
0: Okay.
1: C'è stato un terremoto, gravi danni. Quindi le cose erano due.
0: Un terremoto
1: due.
0: In Giappone, oibo, guarda te.
1: Esatto, le cose erano due. O abbatterlo...
0: dammi due opzioni.
1: Si sono riuniti questi 1800 cristiani,
0: sì,
1: e hanno detto: no, ragazzi, almeno dobbiamo recuperare la torre.
0: Ok.
1: Hanno spostato.
0: Perché mi pare di capire che in tutto il paese ne sono rimaste pochissime.
1: Esatto,
0: no? Pochissimi
1: castelli.
0: Esemplari di queste costruzioni,
1: esatto,
0: a cui tengono molto.
1: E quindi che è successo? Che questi 1800 personaggi si sono riuniti una mattina e masso per masso hanno spostato letteralmente questa torre. Perché come tu ben sai, i castelli sono fatti
0: di carta.
1: Castelli di carta.
0: Che ne so, scusami, guardi, che
1: i castelli sono fatti
0: di sabbia.
1: Di sabbia,
0: sono fatti in aria,
1: castelli in aria.
0: Castelli di sangro, cosa
1: sono fatti con i massi. Quindi se tu hai capito, spacchi nella parte della giuntura tra massa e massa.
0: Sembri il muratore che è venuto a farmi dei lavori un po' di tempo
1: fa.
0: Non capivo
1: questi
0: niente.
1: Castelli, queste strutture non sono fatte come le case nostre, che dici la sposto, dove cazzo la sposto? È tutta intonacata.
0: Ma tu lo sai che
3: è tutto
1: tostissimo.
0: È andata anche la sovrintendenza delle arti giapponese. Lui,
1: esatto,
0: quando l'ha visto, sai cosa ha detto?
1: Che ha detto?
0: Ma che bel castello, Marco, dirondello. Ah, così. Vabbè, comunque io non ho capito come ha funzionato.
1: Se viene la sovrintendenza nostra, sai che fa? Guarda, non possiamo
0: terra,
1: fare niente qua.
0: Facciamo
1: deve stare così.

0: A fine di quest'ora, in questo giovedì 3 settembre, signori, anche la storia della musica, l'anno il 1990.
1: Anno in cui nasceva un grande ciclista su strada, cioè nasceva proprio su strada.
0: Come nasceva?
1: Ciclista su strada giapponese.
0: Pensavo in ospedale.
1: No, in una strada giapponese.
0: Come si chiama?
1: Hideto Nakane. Hideto Nakane.
0: Nakane?
1: Nakane.
0: Mi piace come nome che... No, aspetta, non è... No, ma non è un cane in questo senso.
1: No, questi sono tutti i parenti, cuginetti.
0: Fa ridere anche il nome, anche Hideto. Non è male. Nello stesso anno, Gonna Make You Sweet, questa è Everybody.

0: mia,
1: che energia, ma che ti devo
0: che
1: dire,
0: che pezzo, oh, ma chi ve li mette sti pezzi, chi se non Radio Kiss Kiss all'improvviso alle 17 di un giovedì 3 settembre, quindi vuol dire che
1: sei bello.
0: No,
1: che vuol dire?
0: Che siamo alla seconda ora.
1: Ah, che siamo alla seconda, è vero.
0: Così,
1: scusa,
0: era giusto per fare un riferimento al fatto che parte la seconda ora sempre con Alfio e Ciro, che voglio dire, adesso non lo so se dobbiamo intavolare davvero questo argomento, perché ho paura.
1: Che vuoi intavolare?
0: Ho paura di mettere il dito nella piaga.
1: Non dobbiamo mettere il dito nella piaga, perché ci piace azzuppare nel grigio.
0: Allora te lo dico? Vuoi che te lo dica? Parleremo di rate.
1: Di rate. Mamma mia, che brutta cosa.
0: Lo vedi? Ma, scusa, di ma perciò ti avevo detto prima. Allora, mamma mi devi ascoltare, io te l'avevo detto prima.
1: Non tu, però.

0: Il mio corpo non è pronto, my body isn't ready, che è il titolo di questo pezzo di Samber. Un po' come me, che non ce la faccio proprio in questi giorni a
1: bravo,
0: stare su.
1: Bravo, non ce la fai, no, ma ci sono giù, io che ti giù. Sostengo.
0: Grazie.
1: Allora, attenzione, prima dicevi
0: sì.
1: che dobbiamo parlare di un concetto sputato di rate, perché
0: pulisci attenzione. Almeno
1: dai, chi se ne frega laggiù. Pagamenti a rate, 8 italiani su 10 usano le rate, sono abituati a usare Giovanni dice lui rappresenta no. 8 su 10.
0: Allora fammi capire bene come funziona. 8 italiani su 10 cosa fanno? Comprano e poi pagano.
1: Sì, comprano a pagherò.
0: Ah, a
1: qualsiasi
0: pagherò.
1: Cosa comprano e pagano con le rate. Addirittura
0: sì.
1: perché negli ultimi anni lo sappiamo, no? La tendenza è stata anche quella di pagare le vacanze.
0: Le vacanze.
1: E io trovo che sia una cosa assurda, però ognuno può fare quello che vuole.
0: Vabbè, però le esigenze
1: ma attenzione,
0: sono le
1: addirittura i funerali.
0: Sì,
1: però quella,
0: beh,
1: io capisco più i funerali
0: esatto,
1: che la vacanza, che il funerale voglio, cioè ti capita non c'hai i soldi, devi per forza sostenere.
0: Sì, però poi anche i funerali, cioè io delle volte vedo dei funerali che se n'è andato.
1: Quindi
0: è troppa roba.
1: Ma lo sai il problema qual è? È che è la legge che ti dice che poi il defunto, cioè la salma,
0: sì.
1: deve essere gestita in quel determinato modo.
0: No, ma lascia perdere, ci mancherà, non è che lo sotterri in giardino il nonno defunto.
1: Hai detto, scusi, cioè non te ho sentito.
0: I cavalli. Come no, hai voglia?
1: Ah,
0: le carrozze.
1: No, una volta c'erano i cavalli, adesso non ci stanno più.
0: No, lascia perdere che c'è qualcuno che ancora vuole
1: nei
0: la carrozza.
1: Paesi.
0: Che nei paesi.
1: Nei paesi stanno i cavalli.
0: Nelle province, voglia. Molto, molto spesso mi capita.
1: Era il mio bisnonno, ovvero il papà di mio nonno materno, e io ero piccolino e me lo ricordo. Lui aveva sto sogno, aveva messo i soldi da parte
0: sì.
1: per il suo funerale. Lui al suo funerale.
0: Che ottimista.
1: Vabbè, pure mia, no, tu sai gli anziani come sono.
0: Positiva.
1: Per non far spendere i soldi ai figli. Questo qua aveva pagato il suo funerale e voleva i cavalli.
0: Certo, anche mia nonna.
1: Allora, scusa, perché devi giudicare i miei?
0: No, non li sto mica giudicando. Tu, visto che non ci credevi, ho detto no, guarda che è ancora una realtà.
1: Ma poi lo sai cos'è? La legge del contrappasso. Perché poi lui amava i cavalli e ha giocato tutta la vita ai cavalli, ha perso tutti i soldi, gli ultimi soldi li ha spesi in cavalli.
0: I cavalli,
1: esatto.
0: Quindi era proprio una cosa da portare fino alla fine.
1: Sì, sì.
0: No, mia nonna era un po' bassina, quindi non ha preso più i cavalli.
1: I pony. Ha preso molto bene.
0: Ma sì, ridiamoci su, va.

0: piace talmente tanto questa canzone che io li pagherei, Emma e Fabri Fibra.
1: In che senso li pagherei?
0: Ogni volta che ascolto pagherei.
2: A rate. Attenzione, perché si sta parlando di questo concetto, cioè pagare a rate gli italiani, l'80% degli italiani. Ma l'ho detto una cifra a cazzo perché volevo fare il brillante.
0: Più o meno è l'80%.
2: Più o meno il 78% degli italiani fa gli acquisti e li paga a rate.
0: Poi c'è anche la dimensione del pago a rate, cioè compro adesso, pago la prima rata subito e continuo a pagarla finché non estinguo, e anche quelli che fanno buy now, pay later.
2: Cioè
0: comprano adesso e cominci, che ne so, tu oggi che siamo a settembre, prendi la lavatrice
2: la
0: e cominci a pagarla a gennaio, che è un'altra cosa che mi inquieta di più.
2: Quando si rompe?
0: No, vabbè, quella è l'obsolescenza programmata, stai sicuro che dopo due anni te la devi ricomprare. Però
2: io sono del pari, chi attenzione, sentiamo.
3: Io odio le rate.
0: Odio le rate.
3: Le odio perché bisogna farle, ma proprio in caso di necessità, non per il benessere.
2: Sono d'accordo.
3: Cioè, fare la vacanza a rate mi sembra una cosa troppo esagerata.
0: Ah, c'è rimasto
3: i miei mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
0: Vedi, allora,
2: anche io.
0: Allora, in linea di massima siamo tutti d'accordo, perché farsi delle rate per le vacanze potrebbe essere un po', dice, se le fai per le vacanze le fai per qualunque cosa.
2: Te ne dico un altro, non è solo le vacanze, è anche le cose più piccole, le cose basiche, un TV, ok, una semplice TV. Tu vai in questi mega store, è normale che una TV di 55 pollici, c'è quella da 300 euro e c'è quella da 5.000 euro.
0: Certo.
2: È ovvio che quella da 5.000 euro è più bella, più di design, ti dà delle emozioni diverse, eccetera. Ma se ti puoi permettere quella da 300, in contanti, paga quella.
0: Ah, dici, cioè, non fare le rate.
2: Non fare, questo è quello che penso io. Poi vuoi fare le rate, come la quello che vuoi tu.
0: Invece no, io vedo gli italiani che fanno una cosa molto diversa. Quella da 300, che potrebbero pagare a rate, non la comprano perché fa troppo schifo magari. Sì. Quella da 5.000 è uno standard troppo alto. Prendono quella da 2005 e la pagano.
2: Poi ci stanno pure quelli che prendono quella da 5.000.
0: Certo.
2: E non la pagano.
0: Ma quelli sono gli amici tuoi.
3: Ma mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
2: Siamo d'accordo.
0: Mi sembra un po' la signorina perfettina che mi mette ansia. Quindi non posso.
2: Ma poi sto concetto del passo più lungo della gamba mi ha sempre fatto ridere, perché immagino la gente che fa i passi più lunghi e cammina.
0: È un po' così, un po' claudicante. Ma che ti devi immaginare queste cose?

0: Chi scherza a te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chi scherza a te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss Kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Kiss Kiss.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
8: Todis, buongiorno convenienza.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Kiss Kiss.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Kiss Kiss.

0: Bravo, con Saif. Bravo. Con Saif siamo arrivati anche a questo momento del pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss in cui si sta parlando di rate. Beh, devo dire che l'argomento si sta facendo serio anche per gli ascoltatori.
1: No, è molto interessante. È molto interessante. Devo dire la verità, perché poi, come dici sempre tu, è lo specchio dei così.
0: Non dico della questa gente. Cosa. Comunque, va bene. Allora, scusate, l'antefatto qual è? Che è venuto fuori da un sondaggio in Italia che il 78% degli italiani paga a rate. Quindi stiamo parlando di 8 italiani su 10 paga a rate qualunque cosa.
2: Mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
1: Abbiamo capito, però signore, non è che
0: ci sono riflessioni a riguardo da parte, per esempio, di questo amico.
3: Ciao Alfio, amica. Ciao Ciro. Ma allora, ci sono anche tanti finanziamenti ormai che sono a tasso zero. Quindi per cui non è che si chiede, non è un vero e proprio finanziamento. Quindi a quel punto perché io mi devo privare di una somma intera quando posso essere più comoda pagando mensilmente delle piccole somme?
1: No, su questo sono d'accordo, dai.
0: No, ma infatti ragazzi, questo poi dipende dalla visione di ognuno di noi, cioè nel senso, io personalmente, siccome ho paura più di me stesso, capito? Non della cosa generale, cioè io ho paura che pagando troppe rate mi accappotto, come si dice dalle nostre parti.
4: I finanziamenti adesso li danno a tutti, anche senza busta paga, e questo per me è sbagliato, quindi prima invece limitavano le persone a fare delle cose, sì, e c'era anche una selezione,
0: è vero.
4: Non so, a proposito di selezione, o determinate altre attenzioni.
1: Okay. Mi ha fatto ricordare una cosa molto triste.
0: Molto triste. Molto,
1: dopo la racconto. Che vale un avvenimento triste della mia vita, dopo te lo racconto.
0: Va bene, dopo
1: lo faccio ridere.
0: Va bene.

0: Moving to the Sun, un pezzo che mi fa venire un sacco voglia di weekend. Tra l'altro oggi è già giovedì, quindi ecco, ci siamo quasi dentro. Ma a proposito di questo, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
1: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP.
0: Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi, quindi Monza, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.
1: Ti dico chi sono.
0: Chi sono?
1: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merck and Cremont.
0: Quanti ne vuoi? Tanti. Niccolò Filippucci, Ciro e Paci, settembre e tanti altri. L'ingresso
1: è gratuito.
0: Ah, ok.
1: È gratuito, ma i posti sono limitati.
0: Prenota subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono.
1: Eh sì, al link di seguito invece potete trovare info sulla manifestazione.
0: Quindi vi basta andare su monzafuorigp.com.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: basta, Yakuza su Radio Kiss Kiss. La novità invece arriva con The Bowser. Tu te lo ricordi, Magnetic, il pezzo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate?
1: Non c'era.
0: No, come non c'era?
1: Durante l'estate non c'era.
0: Va bene, comunque adesso i The Bowser ritornano anche con una novità che si intitola
1: Lose Your Myself.
0: Myself.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss Kiss.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Carol G e Manu Chao viajando per il mondo, e magari questi viaggi li paghiamo a rate. Perché
1: e
0: no,
1: ancora visto che... questa storia delle rate.
0: No, ma è importante.
1: Poi tu hai detto che oggi la rata, il finanziamento lo danno a chiunque.
0: Ma non l'ho detto io, è stata la riflessione di un ascoltatore e io ho appoggiato pienamente, è vero, se tu ci pensi.
2: Noi mi hanno sempre insegnato di non fare il passo più lungo della gamba.
0: Non lo vogliamo fare.
1: Allora,
0: però
1: Alfio l'ha appoggiato al nostro ascoltatore.
0: No, non l'ho appoggiato a nessuno, ho appoggiato il discorso perché effettivamente, se ci pensate, un po' di anni fa, circa 15-20 anni fa, se tu chiedevi un mutuo, se tu chiedevi un finanziamento.
1: Beh, no, okay, mutuo no, mutuo finanziamento. No.
0: Se
1: sì,
0: tu chiedevi un finanziamento, beh, ci voleva un po' di tempo, sì, facevano un po' di indagini, lo sapevi dopo una settimana se te lo dava. Adesso ti siedi, te lo danno e manco devi presentare la busta paga.
1: Posso raccontare quello che è successo a me parecchi anni fa?
0: Ti pregherei di sì, grazie.
1: Allora, sai che il sottoscritto non ha problemi a dire le sue storie?
0: No, dipende. Beh, però abbiamo
1: anche
0: problemi noi
1: della mia famiglia.
0: Abbiamo problemi noi ad ascoltarli in realtà.
1: Allora, tanti anni fa, sì, mi chiama mia sorella.
0: Ok.
1: Una delle due.
0: Quale?
1: Posso dire il nome?
0: No,
1: non lo posso dire per
0: le
1: privacy.
0: Le due gemelle Ornella,
1: no,
0: e Alessio.
1: Non è Ornella.
0: Vabbè, però scusa, l'hai detto.
1: Mi chiama mia sorella e mi fa: allora Ciro, mi serve una mano. Io all'epoca già lavoravo, mia sorella no.
0: Okay.
1: Lei aveva bisogno di un piccolo finanziamento per fare una piccola operazione.
0: Ah, okay.
1: Per due grandi cose.
0: Aspetta,
1: per le tette.
0: Stavo per dire la salute,
1: è per le tette.
0: Vabbè,
1: no,
0: okay,
1: per le tette. Allora, ci sono
0: state
1: varie. Gli servivano, le servivano 3.000 euro.
0: Ok.
1: Ok, bene. E mi dice:
0: 3.000 euro l'una?
1: La donna, le servivano 3.000 euro.
0: Ah, ok.
1: Questa era la cifra che dovevamo chiedere.
0: Ok.
1: Mi fa: siccome io non posso chiedere il finanziamento, me lo chiedi tu e poi ti pago io i bollettini.
3: Ma mi sono emozionato.
1: No, papà, per scusami, piacere, non ci emozioniamo per queste cose. Che succede?
0: Dovevi fare da prestanome.
1: Esatto, è intestata a me, ma pagava lei i bollettini.
0: Okay.
1: E qual è il problema? Andiamo. Andiamo in questa cosa dove davano il finanziamento. Non posso dire il nome.
0: No, direi di no, eh.
1: Una serie di documenti, buste paghe, eccetera, eccetera. Questa prende le mie cose. Mi guarda sta ragazza con un'aria schifata,
0: Dio,
1: dicendomi
0: perché?
1: Subito: no, non possiamo, non hai i requisiti.
0: Come non hai i requisiti?
1: Non hai i requisiti.
0: Ciro Di Matola non hai i requisiti.
1: Non hai i requisiti. È vero che avevo 20 anni, lavoravo come nei villaggi turistici, guadagnavo veramente poco.
0: E allora?
1: Ma io non ho i requisiti. Ma io me ne andai così mortificato. Ma mortificato, comunque andai a casa di... diedi i soldi a mia sorella in contanti.
0: Vabbè, ho capito. Però
1: ce li avevo!
0: Ho
1: soldi.
0: Capito!
1: Diedi i soldi a mia sorella, così vai a tappa l'operazione,
0: allora,
1: poi me li dai tu quando ce li hai.
0: La ragazza non c'entrava niente, evidentemente le regole in
1: che
0: quel
1: vergogna
0: periodo erano
3: va bene così.
1: Va bene così, un paio di tette io direi.
0: Ragazzi,
1: sai perché? Perché mia sorella non mi ha mai dato niente.
0: Non te li ha restituiti.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque Ciro è un signore, ha dato i soldi alla sorella per farsi le tette e poi.
1: E lo farò anche per voi, cari amiche.
0: No, se le fate anche lui le tette.

0: Simpatici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Intanto io adesso sento anche la storia della musica. Tra poco la sentiremo tutti. L'anno è il 1972.
1: Anno in cui aprimmo sul lungomare di Vasto, ragazzi, lo sapete, le attività della famiglia Limatola.
0: Sì.
1: Una finestreria.
0: Che vendevate finestre?
1: No, ma no. Si pazzo, no, c'era sì. Una finestra
0: infissi.
1: Da cui ci si affacciava per vedere il lungomare.
0: E scusa, si pagava per affacciarsi dalla finestra del vostro negozio sul lungomare?
1: Era molto bello, era veramente bello.
0: Mi sembra un po' di truffa comunque. Lou Reed in quell'anno, Walking on the Wild Side.

0: È o non è un pezzo che ti riconcilia col mondo e con le sue creature?
1: Questo è vero.
0: Walk on the Wild Side, Lou Reed, l'anno il 1972.
1: E noi invece ci conciliamo con la nostra redazione.
0: C'è Cristina Manco, ben ritrovata.
2: Una buona serata e bentrovati. Il presidente egiziano Al-Sisi ha ricevuto al Cairo il vice premier e ministro degli esteri Tajani, a cui ha consegnato una lettera di invito per la premier Meloni in Egitto per proseguire le consultazioni sul dossier comune. Al-Sisi apprezza il significativo sviluppo delle relazioni bilaterali e sottolinea l'importanza di attuare i risultati della commissione congiunta italo-egiziana per rafforzare commercio, energia, istruzione, trasporto marittimo, agricoltura e turismo. Tajani aggiunge lavorare anche al contrasto all'immigrazione illegale. Cambiamo argomento. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari su quelli che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'attività per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. Tragedia sulla 1. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio o suicidio. Stando alle prime ricostruzioni della polizia intervenuta dopo una segnalazione, l'uomo di 36 anni potrebbe essersi lanciato nel vuoto dal viadotto lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Poco distante il corpo di una 45enne, forse la sua ex compagna. La loro auto si trovava a margine della carreggiata. Possibile omicidio o suicidio anche ad Ostia, in provincia di Roma. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano di un palazzo, mentre un uomo è stato trovato deceduto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Tragedia familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che, giunti all'interno dell'abitazione, si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Insulti e minacce sui social per il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di abusi sessuali su una tredicenne. L'odio sui social si è scatenato dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato. Insulti sono apparsi anche sulla saracinesca del mini market dove l'uomo lavorava e che è chiuso da giorni. In chiusura allo sport, calcio. Oggi si giocano altre due gare dei sedicesimi di Coppa Italia. Al via in questi minuti Palermo-Mantova, alle 21 c'è Cagliari-Verona. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Salve, bentrovate care amiche.
0: No, scusami, allora intanto si fa della parità di genere, se ne parla tanto, cari amici anche.
1: No, che parità di genere, proprio la parità di genere. Diamo più spazio alle donne.
0: Ho capito, ma non è che per dare spazio alle donne lo togli agli uomini. Devi dire ben ritrovati, amiche, amici.
1: Allora facciamo così, io saluto le amiche e
0: Va bene, salve a tutti, salve, facciamo amiche. Così, è giovedì 3 settembre e parte la terza ora esattamente alle 18.01 dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfio e Ciro e c'è anche, ma c'è Giovanni Imperatore, certo, in regia. Ok, allora c'è anche Giovanni Imperatore in regia e c'è la musica più bella. Poi tra poco parliamo di rumori.

0: Schisa, e quindi da qui che è Partenope, perché è anche un po' il nostro luogo di appartenenza, quindi la città di Napoli, noi ce ne andiamo in Cina questa volta.
1: Sì,
0: andiamo,
1: ci trasferiamo in Cina. Che cosa è successo, ragazzi?
0: Dobbiamo raccontare la storia, veramente, posso dire, un po' surreale, di un ragazzo che è andato a fare una passeggiata.
1: Passeggiata nei boschi.
0: Una passeggiata nei boschi. Ha detto: cosa c'è di più tranquillizzante, riconciliante, riposante di una passeggiata nei boschi al suono delle cicale?
1: Al suono delle cicale. Dice: oh, bello, perché per molte persone il suono delle cicale è anche piacevole.
0: E questi sono i grilli, che è un'altra cosa. Sì, però esatto. Grazie, regia. Allora,
1: giustamente dice Giovanni, col suo suono onomatopeico. Sì.
2: Oh, boh. È la stessa cosa.
1: Sì, questo chi è? Questo è
2: l'Upupa.
1: Questa è la cicciuetta. Che
0: cos'è? Questa è la pasta della scopaiola.
1: Comunque, ragazzi, questo qua passa ben 4 ore all'interno di questo bosco con il rumore molto forte delle cicale. Che cosa succede al tuo udito?
0: Non si è neanche reso conto che il suono delle cicale fosse
1: così. Ma che
0: sei adesso mi parte lo zoo, non raccontiamo più niente. Allora, lui non si è neanche reso conto della sovraesposizione a questo rumore, ma quando si è fatta sera ed è tornato a casa, non sentiva più le notifiche del cellulare, non sentiva più il cinguettio dei suoi uccelletti, sì, che aveva a casa.
1: Difficoltà a percepire i suoni più acuti.
0: Esatto. Quindi che ha fatto? È andato dal medico, ha detto: scusate, ma che cosa mi sta succedendo? Quando ha raccontato poi che cosa aveva fatto, quindi stare nei boschi col suono delle cicale, madonna come mi sta dando sui nervi sta musica,
1: gli hanno detto
0: caro mio, tu forse non te ne rendi conto, una cicala può raggiungere, può produrre un rumore di circa 70 decibel,
1: esatto,
0: ok, ma che non è tanto, è ancora sopportabile dall'orecchio umano.
1: Ma centinaia di esemplari che cantano contemporaneamente il decibel possono arrivare anche a 100,
0: capito, cioè,
1: quindi
0: che
1: per tanto tempo,
0: 4 ore,
1: un motorino. Per tanto tempo, 4 ore con sti 100 decibel, puoi avere dei problemi. E,
0: insomma, è come se si fosse esposto al rumore di un trapano, così, che è proprio al lavoro, per 4 ore consecutive.
1: Quindi, ragazzi, se siete in un bosco, insomma, state attenti
0: ai trapani.
1: All'aquila reale.
0: Però ti posso dire, è vero, guarda che ci sono dei posti, delle pinete, che d'estate magari ci vai, senti le cicaline, tutto bello, ma dopo un po',
1: è vero,
0: porca miseria.
1: Vero.

0: Baby Step con Olivia Dean. Cosa stavi facendo? Sembri il bambino sorpreso a rubare nella credenza.
1: Ballando.
0: Allora, rumori, queste cose fastidiose.
1: Rumori fastidiosi. Abbiamo parlato di quel ragazzo che ha quasi perso l'udito per il rumore delle cicale.
0: Sì, per la sovraesposizione in realtà al rumore delle cicale.
1: Come
0: si
1: parli
0: dice il rumore?
1: Bello.
0: Il cicalino.
1: Ma che ne so io?
0: Al frinire del grillo. No, quella è, vabbè, non lo so se le cicale friniscono come i grilli. Comunque, fermi, perché c'è tutta ovviamente anche una ricerca approfondita da parte della University of qualcosa, che adesso non stiamo a dire, a Newcastle University, che ha tirato fuori i rumori peggiori in assoluto.
1: Quali
0: secondo
1: sono,
0: gli utenti?
1: Abbiamo una classifica?
0: Ovviamente
1: e
0: sì.
1: Qual è?
0: Allora, ti posso dire che i rumori peggiori, adesso non ce li ho in ordine proprio di classifica, però il coltello che gratta una bottiglia.
1: Il coltello
0: che gratta

0: una bottiglia.
1: Ah, la bottiglia di plastica?
0: No, la bottiglia di vetro.
1: Bottiglia di... Ok, ho capito.
0: Fastidio. Poi una forchetta...
1: Ma perché uno dovrebbe col coltello tagliare una bottiglia di vetro?
0: Eh beh, può succedere. Perché devi andare con le unghie sulla lavagna se ci devi scrivere col gesso?
1: Certo,
0: eppure
1: certo.
0: Le unghie sulla lavagna è uno dei rumori peggiori per gli esseri umani. Poi ancora, se vuoi, forchetta sul vetro.
1: La forchetta.
0: Forchetta sulle. Tu prova. Ma già anche solo nella ceramica,
1: ah,
0: già solo
1: okay,
0: nel piatto.
1: Sì, è vero,
0: no?
1: È vero, hai ragione, hai ragione.
0: Comunque.
1: Ma anche il rumore di chi mastica.
0: Il rumore di chi mastica, ragazzi, si trova tra le prime posizioni dei rumori più fastidiosi.
1: Ma secondo me là non è neanche. Il fastidio non è dato dal rumore, è dato proprio dall'atteggiamento
0: della persona.
1: Della persona.
0: Ti
1: sì.
0: dà fastidio. Vabbè, quando una persona non ti piace, ti dà fastidio sì. anche se respira. Però, al di là di tutto, considerate che quando si mastica si emettono un po' di suoni. E chi non fa attenzione, o magari mangia con la bocca aperta, o magari produce dei suoni particolarmente, che ne so, acuti.
1: Sì.
0: Ma
1: allora, le frequenze che danno fastidio sono quelle che vanno dalle 2000 alle 5000 Hz.
0: 2000-5000 ecco, Hz. Ecco, quindi ecco. Stiamo parlando di quindi, tutto il range dei suoni acuti, fondamentalmente.
1: E stridenti, attenzione, abbiamo i nostri fonici che
0: però
1: dicono... Sì, sì,
0: mangiare
1: sì.
0: non rientra in quei suoni lì, eppure pare che dia particolarmente fastidio. Perché? A me sai quando dà fastidio? Quando mangiano qualcosa di duro,
1: sì.
0: che anche se mangi con la bocca chiusa e l'ambiente è silenzioso, si sente quella...
1: A me lo sai quando lo sai questo qual è? La fresella.
0: La fresella che
1: la fresella,
0: sarebbe
1: fresella quella,
0: quella
1: sarebbe
0: dura
1: quello duro esatto.
0: quella di grano duro
1: bellissimo mamma
0: e il pane quello
1: chi è questo
0: che è schifo
1: ma chi è
0: che sta mangiando la regia che evidentemente sta facendo
1: allora
0: il suo
1: chiediamo agli ascoltatori ragazzi qual è il rumore che vi irrita di più.
0: Mi piace perché ci possono essere mille risposte. Cominciate a considerare tutta la rosa dei rumori che sentite durante il giorno nella vostra vita. 347 490 0042.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
7: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
9: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Yes, yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
10: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Io per esempio la voce di Noemi la metto tra i suoni belli da ascoltare
1: molto,
0: proprio
1: molto
0: vita.
1: Molto
0: piace,
1: bella la voce di Noemi, sì.
0: Allora, parlavamo di suoni, ma più che altro parlavamo di rumori che possono
1: di rumori molesti.
0: Ma ognuno ha il suo, sì. Ognuno ha il suo. Per esempio a te dà fastidio la mia voce?
1: No,
0: ti
1: no,
0: dà fastidio
1: no.
0: La mia presenza?
1: Sì, presenza, presenza. Sì, la voce no,
0: okay.
1: Non dà fastidio.
0: E invece abbiamo chiesto a voi quali sono quei suoni che proprio vi danno fastidio, che vengono fuori sempre delle cose molto particolari.
2: Il rumore che più mi dà fastidio è l'accelerare delle motociclette. Una cosa che odio proprio profondamente, quel rumore insopportabile.
0: Io mi tappo le orecchie.
3: A me invece, quando dopo aver mangiato, tirano la forchetta e la strisciano vicino ai denti. Insopportabile.
0: Ma come la strisciano?
1: La strisciano vicino ai denti.
0: Ma chi è questo?
1: Non lo so,
0: in questo
1: ma, con chi vai a mangiare?
0: Donna santa, vai.
4: Ciao Corrieri.
0: Ciao.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ehi là.
4: Io non sopporto tutti i video ASMR. Tutti i suoni che ci sono in quei video li detesto.
0: Sono
4: ma
0: d'accordo.
4: Tantissimo. E non sopporto nemmeno chi aspira i cibi solidi. Posso capire il brodo? Vabbè, non lo sai mangiare. Ok, ma i cibi solidi? Che c'è da aspirare?
1: I cibi solidi?
4: Chi schizza a tutti?
0: Ti faccio un esempio.
1: Pezzo di carne.
0: Questo è un, esatto, questo è un pezzo di pollo e io...
1: Ma che schifo!
0: Lo tiro tipo noodles.
1: Che schifo!
0: Ancora, vai.
5: Kiss Kiss, sono Alessandra dalla provincia di Varese.
0: Ciao,
5: sì, io non sopporto chi mastica il chewing gum, quindi il rumore di chi mastica il chewing gum magari tenendo la bocca aperta. Questa roba
1: evidente.
5: Proprio non la sopporto.
1: Ma è maleducato.
0: Però voglio dire una cosa.
1: Non devi fare rumore.
0: Voglio dire una cosa, voglio spezzare una lancia a favore di quelli che masticano il chewing gum con la bocca aperta.
1: Vai, spezzalo.
0: Provate, fate, se ce l'avete adesso un chewing gum, infilatelo in bocca, provate a masticarlo a bocca chiusa e poi provate a masticarlo a bocca aperta. E ditemi quando sentite più sapore.
1: Ah sì?
0: Ragazzi, il chewing gum con la bocca aperta ha più sapore che quando lo mastichi con la bocca chiusa.
1: Ma le teorie di Alfio.
0: No, te lo giuro! No, fate una prova e poi fatemi sapere.
1: A me dà fastidio il rumore delle tazzine nei bar.
0: Ok.
1: Quando il barista le deve lavare.

0: Non si era Spyro, ma Cereal Lover. Noi arriviamo anche a sentire i vostri messaggi su Radio Kiss Kiss.
1: Sperando che non siano rumori fastidiosi, ma perché si parlava proprio di quello.
0: No, però ci dicono quali sono i loro rumori fastidiosi. E ti assicuro che alcuni poi mi fanno venire in mente dei rumori che danno fastidio anche a me, ma non ci avevo pensato.
2: Io invece non sopporto i rumori del cancello di scuola quando si aprono.
0: E tu arrivi in ritardo, tesoro, cosa te ne frega? Arriva quando sono già belli spalancati alle 10, vai.
3: Sicuramente attirerò un sacco di critiche.
0: Cioè?
3: Ma io detesto, proprio non sopporto, ma è un dolore fisico il mio, non è un'antipatia.
0: Qual è?
3: L'abbaiare di alcuni cani, non sì. tutti, alcuni.
1: Alcuni.
3: Quei cani che hanno quell'ululato stridente, veramente,
1: sì.
3: che fa male al timpani.
0: Guarda, ti aggiungo...
1: Soprattutto i piccolini,
0: guarda,
1: i cani piccolini.
0: Me ne frega niente di attirare anch'io le antipatie, io amo i cani da matti, ma di notte, quando vuoi dormire, e nell'intero isolato i cani cominciano ad abbaiarsi a distanza, lì veramente.
1: Io quando sento questa cosa automaticamente vengo catapultato nel film La carica dei 101.
0: Ah, è vero che si
1: quando
0: dicono le cose.
1: Quando cominciano a parlare tra di loro.
0: È vero, ancora.
4: Ma perché vogliamo parlare di quelli che trascinano le sedie e non le alzano?
0: Ah.
1: Soprattutto di notte. Mi spiegate perché questi rumori avvengono sempre, ma di notte, tipo 3 di notte. Cosa succede?
0: Esperienza recentissima mia, Public Library di New York, c'è la Rose Room all'interno, quella sala lettura meravigliosa. Prova ad andare lì per stare un po' tranquillo a leggere.
1: Eh?
0: E senti, sono delle sedie pesantissime, senti costantemente per tutto il tempo, questa cosa mi ha distrutto dentro, sedie che si spostano e che vengono trascinate a terra, nessuno che usa la cortesia di alzarle.
1: Alzarle, ci sta. Chi è?
5: Io non sopporto proprio chi parla.
0: Ah, così proprio. Ma che simpatica.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi,
1: con te.
0: Quindi a che livello siamo nella tua classifica, io e Ciro?
1: Molto molto bassi.
0: Allora siamo. Facciamo così, stiamo un po' zitti, facciamo parlare la musica più bella di Radio Kiss.
1: A proposito, vedi, di gomma americana, arrivano
0: vero.
1: Loro, la cosmonauti mastica. Borghesi.
0: Bello, la novità su Kiss Kiss.

0: incontrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead con Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Piccola sorpresa per te.
0: Attenzione, cosa?
2: Il messaggio cantato di oggi non è tratto da una chat.
0: Ah no?
2: Non è un messaggio mandato da un utente.
0: E cioè, che vuol dire?
2: Ma è una recensione.
0: Ma di un locale, di un ristorante? Ah, mi piace!
2: Recensione molto molto bella, molto simpatica, e noi l'abbiamo musicata.
0: Allora, non vedo l'ora di sentirla insieme ai nostri ascoltatori, quindi via la, a questo punto lo dico, recensione cantata.
1: Al momento

0: vabbè, però scusa, posso dire una cosa a questo utente?
1: Poi c'è anche la risposta del ristorante, sì. No, del ristoratore, diciamo, scusa se non riusciamo a calcolare l'angolo esatto della posizione.
0: Le congiunzioni astrali. Ma scusami, ma tu non puoi basare la tua intera experience su un evento che succede una volta ogni 100 anni con la prenotazione di un ristorante? Ma guardatela sul terrazzo di casa tua, scusa.
1: Sono d'accordo.
0: Dai, comunque ritornerà domani, tocca capire, messaggio cantato, recensione cantata, non lo so. Intanto sigla di chiusura. Il

0: Samantha su Radio Kiss Kiss.
1: A Samant è un'altra.
0: Questa la capisci tu solo, però non la capiscono tutti. Va bene. Intanto alle 18:52
1: è finito il nostro tempo.
0: Ci troviamo costretti a salutarvi, perché se fosse per me, se fosse soprattutto per Ciro, non andremmo via.
1: No, resteremo ancora. Però vi lasciamo in compagnia di Rita Manzoman. Portami a casa Kiss Kiss e salutiamo il buon Giovanni Imperatore e il buon Fischetti.
0: Grazie anche a Fischetti che si è occupato della regia TV, quindi potete anche ascoltare Rita Manzo adesso. Ritrovarci domani dalle 16 alle 19 da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Ed era questo un History Kiss del 1995. Ciao Corrieri, a domani e tra poco le news.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati. Lo scontro tra Germania e Russia. Berlino continua ad accusare Mosca di essere dietro i ripetuti episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Il cancelliere Merz vuole solo guadagnare punti presso l'opinione pubblica, risponde il Cremlino. A Weimar, riunione dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia. Se Mosca insiste, avvertono i 3 ministri, ci saranno conseguenze. Veniamo in Italia. Primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presenti sulla scheda e l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome. Dopo l'esposto presentato dal sindacato dei militari sulla posizione di appartenenti alle forze armate in futuro nazionale, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Quanto scritto in una nota della Procura, anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa, estera sul partito di Vannacci. Aveva provato a chiedere aiuto contattando il 112 anche un amico. La 45enne trovata morto sotto un viadotto della 1 a Barberino del Mugello insieme all'ex compagno di 36 anni. La sala operativa della questura aveva disposto la ricerca della vettura in autostrada, ma quando la pattuglia stradale è giunta sul posto non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio-suicidio. 3 cadaveri sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese, un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. I decessi sono stati provocati da colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e ambulanze. Gli inquirenti ritengono si tratti di omicidio-suicidio. Il padre avrebbe ucciso la moglie e il figlio 14enne per poi togliersi la vita. L'uomo avrebbe lasciato in casa anche un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi di famiglia. Altra strage familiare, quella Pietralata, quartiere di Roma. Sono state svolte le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione. In base ai primi risultati, a fare fuoco è stato il padre, anche se non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. Chiudiamo con lo sport. Calcio, proseguono i 16esimi di Coppa Italia, ora in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie sempre in redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19, giovedì 3 settembre, buonasera a tutti, come va, come state? A quest'ora siamo tutti un po' una via di mezzo tra il voler conquistare il mondo e il voler semplicemente sparire su un'isola deserta islandese. Comunque, qualunque sia il vostro stato d'animo, siete sicuramente nel posto giusto. Da qui alle 21 creiamo un piccolo club di reduci della giornata unito da ottima musica e 0 risposte formali da dare a nessuno. Roberta Sepe in regia, Rita Manzo per voi fino alle 21. Radio Kiss.

Prima Madonna, poi Cesare Cremonini ed infine Lady Gaga per accogliervi a bordo. Buon viaggio verso sera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Io che mi vanto di essere una grande autista, ogni sera vi accompagno verso sera, benvenuti a bordo passeggeri. Oggi sono qui con voi come sempre fino alle 21, però vi chiedo di ospitarmi stasera a casa vostra. Non so se posso rientrare a casa mia, perché mentre venivo qui in radio oggi si è fermata la macchina nuova in tangenziale, non mi sono accorta di essere a riserva di brutto, quindi è finita la benza. È successo, l'ho fatto, è andata così. Mio marito è arrivato in scooter con tanica di benzina in soccorso, mi ha guardato e mi ha detto solo stasera non tornare a casa. Fine della breve storia triste, quindi insomma aiutatemi. Allora, a parte le cavolate che faccio io, che sono veramente sciroccata oramai, volevo dire che la maggior parte di noi usa i piedi per spostarsi dal divano alla cucina o dall'auto all'ufficio. Io farei bene a usare solo i piedi e non anche l'automobile. C'è chi invece ha deciso di misurare l'Italia passo dopo passo ed ha accumulato la bellezza di 4.800 ore di passi. Di questa storia vi racconto tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me perché arriva anche Gaia.

Eh sì, è iniziata una nuova stagione di Portami a casa Kiss Kiss. Oggi ritrovo in regia Roberta Sepe. Volevo esprimere pubblicamente proprio la felicità, la gioia di lavorare con questa ragazza che è veramente super talentuosa, super in gamba. 4.800 ore di passi, 7.000 chilometri, questi sono i numeri che ho snocciolato qualche istante fa parlando di una impresa quasi straordinaria che ha compiuto Luca, una distanza che di solito si copre in aereo, no? Guardando le nuvole dal finestrino. E invece questo ragazzo, che si chiama Luca Terenziani, ha appena completato il sentiero Italia del Club Alpino Italiano ed è il cammino più lungo del mondo, quindi 470 giorni di viaggio continuo. Lui ha fatto zaino in spalla, è partito dai confini con la Slovenia, è arrivato a Santa Teresa in Gallura in Sardegna, attraversando in solitaria tutte le Alpi e gli Appennini. Uno dice: chi gliel'ha fatto? Ma perché l'ha fatto? Ecco, anche se non c'era nessun cronometro da battere, nessuna medaglia, lui ha fatto la sua scelta di lentezza estrema in un pianeta che evidentemente per lui va troppo veloce. E quando è arrivato in Sardegna, abbracciato dal mare, ha detto: la terra è ancora un posto unito se decidi di viverlo un metro alla volta. Quindi bravo, buona vita a Luca Terenziani per i suoi prossimi passi, buon cammino a voi ovunque stiate andando, anche solo verso casa a fine

0: diventato un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss, kiss.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

state viaggiando verso sera con Portami a casa, Kiss Kiss. Grazie per aver scelto il nostro servizio di accompagnamento serale. Se vi dicessi che una pop star mondiale ha appena cambiato il codice civile di un intero stato, ci credereste? È successo in Brasile con l'approvazione ufficiale della legge Taylor Swift. Tutto è nato dalla tragedia del 2023 a Rio, quando una ragazza durante un concerto appunto di Taylor Swift perse la vita per il caldo record in uno stadio dove era vietato portare acqua. Ora la legge nuova impone acqua potabile gratuita a ogni concerto e dichiara guerra totale ai bagarini digitali. Evviva! La vera svolta in realtà sono stati gli Swifties, cioè i fan di Taylor Swift, perché dopo la tragedia si sono trasformati in un vero e proprio gruppo, come dire, di pressione politica. Hanno inondato il Parlamento di petizioni fino a sedersi proprio accanto al presidente Lula alla firma del decreto. Vedi? Bello. La musica cambia le leggi e i fan possono anche, volendo, cambiare la politica.

Buon vento a voi che viaggiate verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita, felice di essere sempre insieme a voi tra le 19 e le 21. Oggi ho un collegamento con Monza e con il nostro Benny più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento, anche perché insomma si avvicina il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 e come sapete è esattamente lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP, ma insomma poi ne parliamo con Benny e con tutti i doviziosi particolari del caso. Ora c'è Milky Chance per voi.

Voi protagoniste le Cacciai, la band che entra di diritto nelle pagine di storia della musica perché è il primo gruppo K-pop non coreano, quindi la prima band K-pop occidentale formata da ragazze di nazionalità diverse. Bellissimo progetto, li ascoltiamo.

0: Animal delle Cat's Eye New Kiss. E sentiamo che tempo e che temperature ci saranno domani e ci aspettano domani. Linea a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sempre bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. In giornata non si attendono variazioni, avremo sempre un generosissimo soleggiamento e temperature molto elevate purtroppo. È iniziata la sesta ondata di calore, massime tra 29 e 36 al nord, tra 31 e 36 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

attenzione, sono stati ritrovati i nastri del concerto a Londra che portò il reggae in Europa. In realtà questa cosa è successa diverso tempo fa. Sono stati ritrovati questi nastri in un vecchio hotel alla periferia di Londra, in uno scantinato umido, in una scatola di cartone che è stata dimenticata lì per quasi 50 anni. Ed è il ritrovamento dei nastri analogici originali di Bob Marley. È un ritrovamento, secondo me, degno proprio di un romanzo. Si tratta delle bobine che registrano le storiche serate del 1976 all'Hammersmith Odeon di Londra, il momento esatto in cui Bob Marley e i suoi Wailers fecero sbarcare il reggae in Europa. Nastri che sembravano distrutti dall'acqua, dal tempo, e che adesso un restauro pazzesco è riuscito a salvare, con una qualità audio impressionante, e sono arrivati fino a noi. Chi ha avuto il privilegio di ascoltare questi pezzi in anteprima, questi live in anteprima, racconta che bastano proprio i 12 minuti finali di Get Up, Stand Up per capire la forza di Bob Marley, la forza della sua musica e delle sue idee. Un ritrovamento pazzesco che poi del quale fortunatamente presto anche noi ne avremo vantaggio.

musica. Oggi, giovedì 3 settembre, perde una delle sue voci più calde, più eleganti, perché ci ha lasciati Cassandra Wilson. Cassandra Wilson è una delle più grandi interpreti del jazz contemporaneo, definita addirittura dal Time come la miglior cantante d'America. Cassandra aveva 70 anni, una voce scura, vellutata, veramente impossibile da confondere con altre. La sua grandezza è stata quella di non farsi mai imprigionare da un solo genere musicale, perché ha preso il jazz, per esempio, e lo ha fatto viaggiare tra il blues, il folk, il pop più raffinato. Due premi Grammy in bacheca, ma soprattutto la capacità rara di prendere un brano, che so, di Neil Young, di Bob Dylan, e di farlo sembrare scritto apposta per lei. Ecco perché tutto il mondo oggi le sta rendendo omaggio. You so precious.

History Kiss in arrivo. Un History Kiss per i pomicioni all'ascolto. For pomichons only. Protagonista è Barry White, quello col timbro inconfondibile, con i bassi che ti arrivano qua direttamente nello sterno. Il brano nacque originariamente come pezzo country, questa è una curiosità, prima di diventare poi un capolavoro disco soul grazie a lui, e diciamo che è un inno potente sull'amore senza mezze misure proprio. Si intitola You're the First, the Last.

1974, firmato Barry White, You're the first, the last, my everything. Esagerato. Sei il mio primo, il mio ultimo, il mio tutto. Grande musica stasera qui su Radio Kiss Kiss. Mi sto divertendo un sacco in vostra compagnia, ma anche in compagnia di Roberta Sepe, che vi saluta dalla regia. Siamo quelle di Portami a casa Kiss Kiss e non abbiamo intenzione proprio di mollarvi fino alle 21, ancora per un'ora, con musica, notizie, curiosità dal mondo e anche un collegamento da Monza con il nostro Benny, ma più tardi. Adesso la musica più bella, che ha la precedenza su tutto. In arrivo Angelina Mango e Marco Mengoni, Mario Winans, Jungkook e Usher, e buon viaggio con Portami a casa.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buon giovedì sera con me Rita, ancora un'ora insieme, portami a casa Kiss Kiss l'appuntamento e ci risiamo. Volevo commentare insieme a voi il fatto che il New York Times abbia riacceso il dibattito gastronomico pubblicando una ricetta della matriciana che sostituisce il tradizionale guanciale con il chorizo affumicato. Apriti cielo. Allora, se già sostituire il guanciale con la pancetta nella carbonara ha creato talvolta il putiferio, figurati il povero chorizo. Una provocazione oltreoceano che vuole trasformare un classico della cucina laziale in un inedito e discusso esperimento di cucina fusion. Ma fammi il favore, con tutto il rispetto per il giornalismo d'inchiesta, ma sostituire il guanciale di Amatrice con un insaccato speziato spagnolo non è una variante, non è fusion, è un incidente diplomatico proprio. Quindi se a New York volevano accendere il dibattito, sappiano che ad Amatrice hanno proprio spento tutti i fornelli, l'hanno fatto per protesta. Vedi?

0: Green Kiss.
1: Clamoroso Green Kiss oggi è dedicato alla perla, perché antiche leggende in tutto il mondo legano le perle al cielo, alla luna, alle lacrime divine. In Persia, per esempio, si credeva fossero gocce di pioggia o di rugiada cadute dal cielo. In Giappone venivano considerate gemme nate dalle lacrime delle sirene o della luna, ma in realtà la perla è una splendida cicatrice. È il risultato di un meccanismo

0: di difesa dell'ostrica contro il dolore. Allora, la storia è questa. La vita di un'ostrica, ecco, scorre tranquilla finché un granello di sabbia, un piccolo intruso, non entra nel suo guscio. Non può espellerlo. Quel granello ferisce, punge, crea dolore costante, ma è proprio qui che accade la magia della biologia, perché per proteggersi l'ostrica non si arrende al dolore e inizia ad avvolgere quell'intruso con la sua parte più preziosa, la madreperla. Quindi strato dopo strato, giorno dopo giorno, ci vogliono anni di pazienza, anni di silenzio in fondo al mare, e trascorso il tempo necessario, quella ferita poi diventa una perla. Quindi l'ostrica trasforma una cosa dolorosa in una cosa molto bella. Quindi per questo la perla è simbolo universale della resilienza, rappresenta proprio la capacità di accogliere una ferita o una difficoltà nella vita e attraverso il tempo, attraverso la pazienza, trasformarla in qualcosa di straordinariamente bello e prezioso.
1: Green Kiss.

0: Kiss a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Kiss a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Kiss.

0: Mi sono veramente persa nello sciabordio delle onde di Parlar d'Amore qui su Radio Kiss Kiss. Allora, da oggi fino al 6 settembre, quindi da oggi a sabato, in piazza Cambiaghi a Monza c'è Radio Kiss Kiss per offrirvi concerti, dirette, DJ set, giochi e tantissimo altro, ospiti nell'attesa del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ed è esattamente lì che facciamo tappa adesso dal nostro Benny e dal suo fantastico ospite.
1: Allora mi verrebbe da dire Mira o Rita, saluto Rita Manzo, grazie per la linea, sono con Alvaro Soler.
2: Ciao.
1: Buonasera.
2: Come stai?
1: Bene, tu come stai?
2: Fantastico, fantastico. Sono appena venuto dalle mie vacanze in Toscana, adesso qui a Monza, un bellissimo posto, e bueno, con il Gran Premio. Super fan dell'automobile, ovviamente della Formula 1, allora
1: ti raccontavi prima che hai una preferenza, ovviamente che è una preferenza spagnola.
2: Sì, ovviamente, però questo anno parlavamo anche di questo, no? Di Antonelli a Mercedes, incredibile quello che sta facendo lui. Allora è una gara, sarà una gara strepitosa, come dice.
1: Una gara all'ultimo giro, sì. Come si dice in gergo, ma anche Uelo mi sa che ha grandissime competenze in tema di Formula 1. Buonasera e benvenuto in diretta su Radio Kiss.
3: Buonasera a tutti, me la cavo più sul calcio, però dai, viva la Formula 1 oggi, viva la Formula 1.
1: Ok, quindi ti posso chiedere chi vincerà questo Gran Premio, una cosa semplice secondo te, secondo le tue sensazioni?
3: Guarda, non ho mai visto una gara di Formula 1, sono sincero con voi, bugie non le riesco a dire, però insomma dai, vincerà spero la Ferrari, perché italiana, devo dire così.
1: Devi dire quello che ti senti, ma in ogni caso sarà, e qui creiamo subito un link, un Gran Premio con il sole.
2: Certo,
1: e quello è poco,
2: il sole
1: ma sicuro.
2: Sempre.
1: Perché c'è un nuovo progetto che vede protagonisti Alvaro Soler, Uelo e Roy Paci, che salutiamo, che sta per arrivare.
2: Sì.
1: Tutti e tre insieme, ma com'è nata questa fit, questa collaborazione?
2: Guarda, devi chiederlo a lui che è il creatore di questa...
3: Ho creato questo mostro, no? Guarda, è tutto nato spontaneamente. Io avevo questo brano che ho proposto ad Alvaro e Roy, che hanno creduto subito nel progetto, ci siamo trovati bene, siamo diventati subito amici, c'è stata sintonia, quindi siamo contentissimi così.
1: E quando c'è sintonia chiaramente c'è tutto. Un singolo che presenterete in anteprima questa sera sul palco di Piazza Cambiaghi Monza, vi aspettiamo tutti qui dalle 21:30, ovviamente ingresso gratuito, prenotate comunque il vostro accesso su Ticket One. Protagonisti Alvaro Soler con i tormentoni e non, che l'hanno accompagnato
2: anche
1: tutte le nostre estati.
2: Sì, anche quello, ho pensato di fare un paio di tormentoni da un paio di anni fa, e adesso tornare con questa canzone che sono super grato che Velo mi ha invitato a fare la mia parte. Vedete che è una canzone che solo fare il soundcheck già ci ha portato un'allegria incredibile, allora
1: incredibile.
2: Molto contento.
1: E noi vediamo l'ora di ascoltarla dal vivo con Uelo, con Roy Paci che sta arrivando.
2: Vivo un concerto ieri sera, sta arrivando.
1: Allora, visto che noi chiudiamo ogni collegamento con un kiss kiss a tutti, lo diciamo tutti insieme. Uelo, avvicinati anche tu a me. 1, 2, 3.
2: Kiss kiss a tutti.

12 era Somewhere qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Facciamo una breve tappa a Los Angeles adesso. Se mai dovesse capitarvi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi di passare da Los Angeles, c'è fai un attimo così una deviazione lungo il percorso, allora c'è un'enorme astronave bianca di 30.000 metri quadrati che è stata, anzi diciamo che è appena atterrata, ecco, ad Exposition Park. Questa astronave non ha angoli retti, ha solamente linee sinuose che ricordano, che dire, il profilo di una nuvola, no? È stato appena inaugurato, ed è pazzesco, il Lucas Museum of Narrative Art, ed è un progetto da $1 miliardo, interamente voluto e finanziato da George Lucas, il regista papà di Star Wars. Però non è un tempio della fantascienza, così come uno immediatamente pensa. Dentro ci sono fumetti, ci sono dipinti di Frida Kahlo, ci sono elementi di arte classica, quindi è un bel viaggio transgenerazionale che celebra proprio il potere universale delle immagini, del racconto visivo. E George Lucas appunto ha voluto costruire questa astronave, ma per portarci alla scoperta della nostra stessa immaginazione, per un viaggio che immagino fantastico. Radio Kiss Kiss, la musica più bella, Imagine Dragons. I'm

Eyes closed, occhi chiusi ma orecchie bene aperte, usano il cinema, la musica, la poesia, la pittura, addirittura citando il pittore spagnolo meraviglioso Goya, fabbri fibra e pinguini tattici nucleari. Pezzo veramente la sorpresa dell'estate, che mette a confronto le arti

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Kiss Kiss.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Kiss Kiss.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio

Bruno Mars su Radio Kiss Kiss con On My Soul. Mentre ascoltavo la musica insieme a voi stavo leggendo questa storia che arriva dall'Inghilterra. Vedi, la fortuna bussa spesso dove manco te lo aspetti. Ad esempio può bussare su una bancarella di un mercatino dell'usato in Inghilterra. È successo che un collezionista ha comprato per una sola sterlina una piccola statuetta che sembrava una robetta così, un banale pezzo di plastica scura. In realtà è un rarissimo levriero in giada, lungo appena 8 centimetri, raffigurato, accovacciato e con la testa girata all'indietro, ma la cosa importante è che gli esperti hanno detto che si tratta di un reperto cinese di oltre 600 anni fa, risalente all'inizio, 600, forse qualcosa in più, risalente all'inizio della dinastia Ming. Mi avete dato un'informazione sbagliata. Comunque il suo valore attuale è di decine di migliaia di euro. Per una sterlina, questo ha un tesoro in casa. Adesso vedi cosa ci insegna questa vicenda, che nel fine settimana dobbiamo frequentare meno centri commerciali e più mercatini delle pulci. Chissà che tra un vecchio vinile e una tazza sbeccata non ci sia una bella dinastia Ming ad aspettarci. Questa è la storia. Portami a casa Kiss Kiss con Peter Sincotti. Just

0: a casa Kiss Kiss.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
0: Con Rita Manzo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Grazie per tutti i messaggi anche al 347 490 0042. Chiaramente è stato un piacere accompagnarvi verso sera anche oggi. È bello sapere che c'è una community così appassionata, così affezionata, che mi segue ogni sera. È bellissima, una soddisfazione enorme. Mi fai iniziare questa ennesima stagione di Portami a casa Kiss Kiss veramente con uno spirito bello, propositivo e pieno di entusiasmo. Contagioso entusiasmo, perché se la ride in regia felice anche Roberta Sepe, che mi segue e che è stupenda, appunto. Già ho detto quanto sono felice di lavorare con lei. Tutto ciò per dire che il nostro appuntamento sta per terminare e terminerà come sempre con un gran pezzo di storia della musica che ascoltiamo dopo questa di Rebecca Ferguson.

Basta! Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui. Vi saluto, vi ringrazio con un abbraccione. Domani già sarà il 4 di settembre, qua ti giri e ti volti ed è Natale. Stefano Piccirillo, eccolo che arriva. Io, tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Roberta Sepe, grazie. Roberta resta in regia e si unisce alla comitiva della sera con Stefano e con Io, tu e Kiss Kiss per salutarvi. Gino Vannelli, addirittura con Black Hearts. Da Rita, Kiss Kiss a tutti.

Oh Black Cars, il disco più pop realizzato da Gino Vannelli, calabrese di origine, genitori che emigrarono in Canada, veniva definito il calabro canadese. Lui abituato con grandi power ballad, si direbbe oggi, con dei lenti incredibili, però gli anni 80 influenzarono anche la sua discografia. Venne fuori questa Black Cars. Buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Un bacio a Rita, la mia amica di sempre, che torna domani alle 19 con Portami a casa Kiss Kiss. Quante cose abbiamo preparato per voi questa sera. Non solo tantissimi ricordi e musica di un passato recente, ma anche di un passato remoto. Anche tanta attualità. Vi coinvolgeremo attivamente in Io, Tu e Kiss Kiss per fare comitiva in questo 3 settembre, giovedì, che diventerà anche un numero musicale tra qualche minuto. 347-490-0042 con Stefano Piccirillo che vi parla fino alla mezzanotte. E con il tormentone estivo, che è un piacere sentirlo ancora. La

mamma che a 90 anni impazzisce per De Palma e mi canta a casa quando vado a trovarla La testa gira. Sapete che vi dico tutta la verità, nient'altro che la verità, siamo amici da tanti anni qui su Radio Kiss Kiss, quindi saluto la mami che è sicuramente all'ascolto. Intanto le macchine nere si vedono meglio nell'ombra, mi scrive Riccardo, ma si sporcano di più delle bianche. È vero, anch'io ho una macchina nera, un po' un nero canna di fucile, un grigio scurissimo, e vi posso assicurare, come tutti i possessori di automobili bianche, che passiamo un po' gli stessi guai tra virgolette nella pulizia dell'automobile. Tanti appuntamenti, dicevo, per Io, Tu e Kiss Kiss questa sera, e partiamo con quelli che vengono definiti in gergo i one shot, cioè un grande successo da parte di un artista musicale o di una band e poi la sparizione. C'è una differenza: c'è chi fa davvero nella sua vita musicale un singolo e basta per passare ad altri lavori, c'è chi invece ha un enorme successo con un 45 giri dell'epoca, con un CD o ancora nell'attualità con un file wave, ma che continua a fare musica non ottenendo lo stesso successo di quella canzone che l'ha portato o l'ha portata alla popolarità. Facciamo un esempio: una cover nel mondo house garage del 1989, una signora cover, perché l'originale è Respect di Aretha Franklin. Grande rispetto per la donna. Aretha Franklin cantava I tuoi baci più dolci del miele, e indovina un po', lo sono anche i miei soldi e tutto ciò che devi fare per me è darmi questa dolcezza quando torni a casa, altrimenti potresti tornarla questa situazione nei tuoi confronti piuttosto vacante. Questo è il testo di Respect, io potrei andare via, insomma un inno del femminismo, ma non soltanto, della parità dei diritti, che divenne anche un inno house nel 1989. Il one shot di Adiva fu la cover di Aretha Franklin e trattasi di Respect.

Quando il Warehouse di Chicago, locale diventato mitico e iconico per la storia della house music, iniziò non soltanto con la pura house, ma inserì delle voci R&B e soul di tutto rispetto, parafrasando il titolo di questa canzone, con Adiva, 8 minuti dopo le 9 della sera. Benvenuta Comitiva, saluto Ivan anche da Ostuni che già sta consumando il suo post cena, poi il post cena con questo caldo è gelato e tè freddo, ed è una cosa sia molto sana rispetto al solito drink alcolico che fa ancora tantissimo sudore, e dobbiamo sudarne ancora di t-shirt, di camicia nei prossimi giorni, sentendo anche gli amici del meteo.it. Ci sono delle canzoni che desiderano comunicare semplicemente ciò che fanno nel testo e non hanno metafora. Quando venne fuori Gatto Matto di Roberto Angelini, tutti si chiesero: ma Roberto Angelini cosa volle dire con questa canzone? Lui rispose: io ho fatto una semplice filastrocca e la cosa andò piuttosto bene, tant'è che trionfò al Festival Bar di quell'anno, e stiamo parlando del 2003 per essere precisi. In questo caso, vedi, prima ho fatto la differenza tra un one shot di un artista che arriva, fa il disco e poi magari dopo qualche anno diventa un commercialista. Roberto Angelini, al contrario, fece questa hit molto pop, ha fatto una serie di canzoni, di pezzi, di album incredibili, e a tutt'oggi, così come capita da molti anni, fa parte della comitiva musicale, cioè del gruppo che accompagna Niccolò Fabi. Chi ha visto i concerti, i live di Niccolò, sicuramente ha incrociato quest'uomo grande, grosso, ma il gigante buono della musica italiana, e poi anche un grandissimo tastierista e strumentista in generale. Questa è la sua hit da solo, estate 2003, Gatto Matto. Strumentista in generale. Questa è la sua hit da solo, estate 2003, Gatto Matto.

quando annunciavi appena uscita Gatto Matto di Roberto Angelini in radio, il regista ti metteva l'effetto miau, una roba veramente antica, però si faceva. Successe davvero, e poi da lì Roberto continuò a fare musica un po' più impegnata, e soprattutto qualche tempo dopo avrebbe conosciuto Niccolò Fabi, e un legame indissolubile. Vi porto nella musica nata in Papua Nuova Guinea, e il sindaco musicale nonché il presidente di quel movimento musicale afro era Maurie Kanté. Maurie Kanté, pensate, era il 38esimo di una famiglia, 38 fratelli, anzi il 39esimo, la sua più grande hit a livello globale, 1987, Yeke Yeke.

0: Jeff Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
3: Kiss, kiss.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: destinata al successo, perché prima di questa versione remix il brano ha superato 1 milione, e dico 1 milione, di creazioni sulla piattaforma, diventando un trend virale sia su TikTok che su Instagram, prima ancora del remix ufficiale che abbiamo sentito, che sentiamo anche da parecchi mesi, e ogni volta ci viene in mente quella storia che abbiamo postato, quel feed dove all'interno, quale colonna sonora abbiamo scelto, appunto Dracula. E intanto voi avete celebrato inconsapevolmente quasi 40 anni di una canzone che abbiamo sentito qualche minuto fa, Yeke Yeke di Morricante.
1: Ma questa ci porta indietro di quasi 40 anni.
0: Bravo con il quasi, perfetto, perché è stata pubblicata nel 1987. Yeke Yeke di Morricante festeggerà il quarantennale, appunto, appena tra qualche mese. 40 anni hai? 35, 55, 22, 19, 72, sto dando i numeri, no? Sto anticipando che dopo le 22 avremo uno o una di voi protagonisti per quanto riguarda un anno, una canzone, ovvero quando la musica incontra i ricordi. Basta scrivere la vostra data di nascita in questo momento via WhatsApp 347 490 0042 e da lì facciamo due chiacchiere insieme, mettiamo il disco della vostra vita, ci fate emozionare, divertire, sorridere come ieri sera, poi la ricorderemo la telefonata di ieri. Ora c'è Robbie Williams.

0: Non so se hai visto in un reel su Instagram Paola Iezzi che si mangia con gli occhi nel camerino i Rama. Sarà una stagione molto intensa per lui come giudice. Intanto la Coppa Italia, il Palermo già agli ottavi di finale, nel tardo pomeriggio ha battuto il Mantova con un pokerissimo 5-2. Sentiamo cosa succede in diretta a Cagliari.
1: Dopo vari tentativi al 24esimo arriva il vantaggio degli scaligeni, Cagliari 0 Verona 1, autore del gol in centrocampista a Rui che ha messo alle spalle di Ralunovic un perfetto cross di Livramento, azione viziata da un erroraccio davvero molto grave del giovanissimo Liteta in azione di costruzione.
0: Grazie davvero al nostro Giancarlo. Cagliari 0 Verona 1, ora siamo arrivati al 32esimo in questo 3 settembre, il 3 nella musica.
2: Sono le cose
0: giusto
2: che devo ricordarmi di fare.
0: Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare, cantava Malika Yan.
3: Three, that's a magic number.
0: Oh, Three's Magic Number, i famosi De La Soul From The Soul, le roots, le radici dell'hip hop alla fine degli anni Ottanta. C'è un altro tre in musica?
4: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare.
0: Se anche tu ricordi un altro disco con il tre numero, e attenzione nelle canzoni inglesi non con il tree che sta per albero e attenzione all'H posizionata in un certo punto della parola che esplicita invece il numero. Beh, tre cose, Malika Yan, tre parole, Trees, a Magic Number, che divenne anche lo spot di un famoso telefono e soprattutto di una compagnia telefonica, ma stiamo parlando proprio agli inizi della telefonia mobile, ma grande successo dei De La Soul. Ora insieme ai Muse.

Vabbè, ma siete dei geni, la ricerca del numero 3 nelle canzoni, ce n'era una del grande Renato Carosone, ho giocato 3 numeri all'otto, 3 i primi pantaloni lunghi di Claudio Baglioni, grazie davvero. Miti di ascoltatori di O2 e Kiss Kiss, meritate una novità, con Siena Spyro.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
7: Todis, buongiorno convenienza.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Sera la tua lei diventa la mia baby. È una minaccia o una promessa? Lo sa solo Anna, che continua a dire lasciami stare, lasciami stare. C'era un pezzo che si parafrasava anni fa come lasciami stare, lasciami stare. Ma era un'altra vita. 21:44, tanti italiani in campo per il tennis US Open di New York, e subito segnaliamo il passaggio al terzo turno di Luciano Darderi, che ha vinto il suo match in 4 set, 6-4 al terzo. Sono in campo contemporaneamente Flavio Cobolli contro l'australiano School Kate. Ha perso il primo Flavio, ma ci abitua sempre a grandi rimonte. Il primo turno infatti l'ha superato vincendo al quinto e sotto di 2-7-0, e in campo anche il talentuosissimo Lorenzo Musetti, ancora una volta un australiano contro di lui, così come per Cobolli. Stiamo parlando di Sweeney, e Musetti ha vinto il primo set 6-3, ha perso il secondo 6-1, 1-0 per l'australiano al meglio delle 5 partite. Niente da fare per il nostro Mattia Bellucci, davvero troppo. Taylor Fritz, già finalista allo US Open, ricorderete la finale proprio con Jannik Sinner qualche tempo fa, e Fritz gli ha lasciato due giochi, 6-0, 6-1, insomma in avvicinamento anche per la vittoria del terzo set. Stiamo a vedere, mai dire mai nel tennis, però la partita sembra radicalmente pregiudicata, vi daremo conto anche delle gesta del nostro Bellucci allo US Open di tennis di New York. Ora ritroviamo Dashboard Confessional.

Qualche giorno fa, qualche notte fa, hai visto entrare nel locale durante il set live di Ugel anche Ultranatè nella sua maestosità, ma un'altra roba pazzesca è vedere, basta scrollare Instagram se siete appassionati di musica e di questa canzone in particolare, alcuni percussionisti che rifanno Moving to the Sun e diventa così la batterista e la percussionista virale. C'è una ragazza con i capelli biondi, lisci, lunghi, che fa Moving to the Sun in modo incredibile con la sua batteria, con il drop del pezzo, ed è uno spettacolo puro che ci porta ancora in vacanza nella maggior parte dei casi, anche con la versione che abbiamo appena ascoltato con Ugel, nuovo eroe del French Touch dei Producers. Questa è Radio Kiss Kiss in comitiva e ritroviamo la voce di Emma

Come cambia la visione dell'amore da parte di Emma? Come tutti noi altri esseri umani, nel 2013 l'amore non le bastava, oggi vuole una pausa più lunga possibile. Da storie d'amore, autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore, sigarette mai spente, sulla radio che parla. Antonello Venditti prese spunto da una canzone realizzata da una band australiana molti anni prima del 91. Nel 1986 arrivarono i Crowded House e questa l'originale di Don't Dream It's Over.

duetto dei Crowded House è sempre lo stesso a distanza di tempo, anche a distanza di 40 anni, ma questa non è Alta Marea, no, Antonello Venditti ne fece una libera interpretazione rispetto a questa originale. È un po' la mania della storia della musica italiana, ad esempio Gianni Morandi fece una libera versione di Eleni, originariamente It's Raining in My Heart dei Turtles. Adriano Celentano, probabilmente con l'esempio più eclatante, Pregherò, libera ispirazione da Stand By Me di Benny King, e così tanti altri esempi. Sono le 10 della sera, comitiva, tra poco vi coinvolgiamo ancora di più con un anno, una canzone. Stefano Piccirillo vi parla, Noemi per ripartire. Tu cosa fai questa sera?

0: anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quando una donna ti manda al manicomio, no? Stavo pensando al testo di Tu cosa fai questa sera? Mi manchi ma non voglio vederti mai più, ma forse non lo so, basta! No, Noemi, ci hai ironizzato su da grande artista, ma nella vita vera esistono non solo le donne, gli uomini e le donne sono uguali, cantava una vita fa il buon Cesare Cremonini. Intanto siamo arrivati al lancio di un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, ovvero basta scrivere il tuo anno di nascita e poi parte tutto da lì al 347 490 0042 con un semplice WhatsApp e mettiamo il disco dell'anno di nascita che ti compete o comunque la canzone della tua vita, facciamo una bella chiacchierata insieme. A proposito, ieri abbiamo avuto una voce bellissima, devo dire, da parte di Chiara da Bolzano, che ha anche fatto un piccolo tutorial su come conquistare o cercare di conquistare una persona quando si è davanti al divano a casa di amici a vedere una serie televisiva. Li vedi quei due personaggi? Siamo esattamente io e te. A lei non è andata benissimo, però comunque potrebbe essere un copia e incolla. Niente male per entrare in quella vibe. Se vedi la persona che ti piace, che sta guardando la serie all'interno di una casa, ti coinvolge, tu dici: potremmo essere io e te, che dici? No! La risposta è il non happy end.

0: che l'anno prossimo avrà anche la stella sulla mitica Walk of Fame. Cioè, ormai, vedi, appena ho detto Walk of Fame, tutti gli oggetti dello studio hanno avuto una reazione. Parli di David Guetta e succede sempre qualcosa. Vedi cosa succede? C'è un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, è collegato con me c'è Ivan da Ostuni. Ciao Ivan!
1: Ciao Stefano, che onore e che piacere poter parlare con te, un kiss kiss a tutti.
0: Ogni volta che mi dite questa cosa io divento paonazzo, perché sono l'uomo più semplice del mondo. Sono sempre onorato io di parlare a questo microfono tutte le sere e il weekend nel pomeriggio, e quando sento le vostre voci con un WhatsApp, ancora di più con una telefonata, quindi siamo pari, anch'io onorato. Ivan, di che anno sei?
1: Sono del 1975.
0: Guarda, l'hai fatto tipo spot, me la rifai, la rifacciamo anche se siamo in diretta. Di che anno sei?
1: Del 1975.
0: Via con i WhatsApp, tutti a dire forse meno bravi o più bravi di Ivan. 1975, bravissimo. Cosa ci racconti? No, è fantastico, è uno spot. Guarda, stiamo avendo delle telefonate in un anno, una canzone con delle voci pazzesche, le vostre.
1: A me fa piacere, a me fa piacere. Io sono un 75 che però in realtà ha sempre vissuto con il 74.
0: Perché?
1: Ti dico perché. Perché i miei genitori mi hanno dato l'onore e il piacere di andare a scuola a soli 5 anni.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Ho vissuto la mia intera esistenza con la classe 74.
0: Con l'anno di vantaggio, sostanzialmente.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi,
1: proprio così.
0: Quindi
1: proprio
0: potevi dire ai tuoi genitori, vabbè, quest'anno mi rimandano, che sarebbe il debito, no, per l'attualità.
1: Esatto, esatto. No, per fortuna non ho mai usufruito di quell'opportunità, perché mi è sempre piaciuto andare avanti. E proprio perché ero il più piccolo di tutti.
0: Meraviglioso.
1: Dovevo dimostrare agli altri di essere capace.
0: È vero, di allinearti all'età degli altri.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché io sono l'ultimo che ha preso la patente, l'ultimo che è diventato maggiorenne. Ti racconto solo una piccola aneddoto.
0: Se dici un'altra volta ultimo, scatta la canzone. Cioè, il minimo. oggi quando dici ultimo esce proprio.
1: Purtroppo sì.
0: Ivan, è un piacere parlare con te. Che cosa vuoi condividere con gli ascoltatori della comitiva questa sera dei tuoi ricordi?
1: Guarda, la mia vita esce in fascicoli come la Treccani, quindi i tempi radiofonici non ce lo consentono. Però uno dei periodi più belli è quello dell'università, che io ho fatto a Pisa dal 93 al 98 e di cui ho dei ricordi meravigliosi.
0: Tipo?
1: Non fosse altro che non più di una settimana fa ero proprio lì.
0: Ma dai, sei tornato lì a ricordare tutto.
1: Sono tornato lì e ci ho portato mio nipote, un nipotino di 13 anni.
0: Ok.
1: E l'ho portato lì apposta per mostrargli i luoghi dove il suo zietto è cresciuto e si è formato, perché io debbo tutta la mia esperienza e tutta la mia vita a quegli anni, perché sono anni che mi hanno cambiato.
0: Io credo che l'anno fuori sede, gli anni anzi fuori sede, rappresentino davvero non solo la formazione educativa, culturale, universitaria di una persona, ma proprio di vita. Cioè si possono raccontare dall'Erasmus, ma anche qui in Italia, insomma, con tutti i fuori sede che ci ascoltano e possono condividere questa tua emozione.
1: È proprio così Stefano, perché sono gli anni in cui tutto ad un tratto ti ritrovi da solo.
0: Devi fare tutto da solo.
1: Esatto, non hai più il paracadute dei tuoi genitori.
0: Devi anche aiutare quelli che condividono l'appartamento con te, che sono meno bravi di te.
1: E per orgoglio, se hai delle difficoltà, non ne parli con i tuoi genitori, perché lì è il primo momento in cui sei davvero da solo.
0: E te la devi cavare da solo, cioè non c'è mamma, non c'è papà che tenga.
1: Devi dimostrare al mondo intero e a te stesso che sei capace di farcela da solo.
0: Guarda,
1: io
0: questa...
1: adoro quegli anni, ne ho un ricordo meraviglioso.
0: Questa...
1: E ne ho combinate di tutti i colori.
0: Si sente dal tono di voce.
1: Sì, Stefano, perché come hai nominato l'Erasmus, no? E io ero già di per sé un fuorisede. Però lì avevo i miei amici che facevano l'Erasmus.
0: Wow, bellissimo.
1: E io mi sono girato tutta l'Europa.
0: Stop alla telefonata! E mi dicono stop, giustamente.
1: Certo.
0: Anche se sei di una compagnia incredibile, facciamo anche una serie radiofonica. Cioè, io ti chiamo tutte le sere e ci racconti un pezzettino dell'Erasmus e di tutto il resto. Ti dedico una canzone del tuo anno di nascita, 1975. Tra l'altro, una canzone fatta in mille salse che riconoscerai, qui con la voce di Gloria Gaynor e Never Can Say Goodbye, che è piena

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Grazie al nostro ascoltatore Ivan che ci ha fatto ritornare tutti molto universitari i tempi di quando si era fuori sede, anche gli attuali fuori sede che ascoltano Radio Kiss Kiss, che si sono sentiti particolarmente coinvolti da Un anno una canzone, che torna domani intorno alle 22:10. 3 settembre 1983, chi conquista il Festival Bar? Vasco Rossi.

Le bollicine di Vasco, non solo una canzone, ma un intero album dove non te l'aspettavi, eh? C'era una canzone per te, Portatemi Dio, Vita spericolata, Deviazioni, Giocala, Ultimo domicilio conosciuto, Mi piaci perché sento l'eco di tutti i fan del Com, del Comandante, che conoscono a memoria, così come tutti gli altri dischi, l'album in questione, in particolare la canzone che consacrò Vasco proprio nell'estate 1983. Qui andiamo avanti con il tempo. Anni 2000 e già sono trascorsi 22 anni. Poco torneremo anche lì fuori, anche con gli eventi di questa sera, compresa la Coppa Italia da Cagliari. Tanto Sunday Morning, Rain is Falling con Adam alla voce.

Centrale d'Irlanda ha annunciato che il 25 settembre verrà emessa una moneta commemorativa da 2 euro dedicata a U2, perché U2 ne fanno 50 di anni di attività come Radio Kiss Kiss, 76-2026, e c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella, come Alfa, come Alvaro Soler, come Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci, Settembre e tanti altri. La serata è in corso di svolgimento, proprio la prima data questa sera, e vi immagino in tantissimi. Appuntamento anche domani, dopodomani, domenica. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.

America e ti accorgerai che diventerai molto country e l'influenza di questo genere musicale in tutto il pop che si sviluppa nella parte centrale degli Stati Uniti. Post Malone con Morgan Wallen, estate 2024 con I Had Some Help. Attenzione, c'è una coppia tra autorato e cantato, niente niente male, rappresenta una delle nostre novità. Julie e Bresh sono insieme infatti con la nuova Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
4: Yes, yes.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo.
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Perché ogni sera siamo quelli di viaggiando per il mondo con tutti i vostri viaggi e spostamenti, ad esempio anche con la mente. Se siamo in tutt'altra zona d'Italia, andiamo a Cagliari. Cosa è successo in Coppa Italia qualche minuto fa?
1: Il Cagliari la pareggia al 56esimo, superba azione sull'auto mancino, Fadera, Obert Fadera, cross di quest'ultimo, arriva il giovanissimo Mendy, arpiano la palla di sinistro, tapin perfetto e palla in rete alle spalle di Pelini. Cagliari 1, Verona 1 al 56esimo.
0: Coppa Italia, questo è successo un po' di minuti fa, 86esimo in questo istante, e proprio in questo momento Mulattieri riporta in vantaggio il Verona, questo il parziale a pochi minuti dalla fine del match che porta una delle due squadre agli ottavi di finale, come è successo al Palermo vittorioso contro il Mantova nel pomeriggio. C'è

Le signore sulle sedie, ma solo per qualche istante. Sapete che ai paeselli ci sono le nonne ballerine che ormai fanno il TikTok, fanno il reel su Instagram. E chi più ne ha più ne metta. Adesso vi lancio la sfida. Riuscireste a riconoscere una canzone ascoltando soltanto un secondo della stessa? Un secondo, una canzone da indovinare. Alza il volume della radio. Il secondo della canzone che ti faccio sentire è questo. Ok, allora, canzone da indovinare questa sera. Basta un secondo, sei appassionato di musica, le indovini tutte, difficilmente shazammabile, quindi attenzione, un secondo di una canzone che è questa. 347 490 0042. Questa sera l'abbiamo messa giù difficile, ieri il primo secondo di Pino Daniele, che male c'è, subito bababam, bababam. E questa sera hai capito di quale canzone si tratta? E l'inizio non è musicale, ma è una canzone delle canzoni. Scatta il manicomio time e pronti via. Tra poco facciamo la storia della musica, subito la voce di Emily Sandin.

quale sarà il mio prossimo uomo, la mia prossima crush della vita. Questo ci raccontava Emily Sandé, che dal 2012 ha avuto tutto il tempo per trovarlo e probabilmente anche per cambiarlo. Andiamo nella storia, spesso abbiamo nominato il 76, questa sera hanno fatto la moneta in onore degli U2, 50 anni degli U2, 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma anche di questa canzone appunto pubblicata 50 anni fa da parte dei Boston. Il leader sapeva suonare tutti gli strumenti, era un perfezionista ma anche cantante. Il pezzo è More Than a Feeling.

stanzetta di casa, registrava il suono degli strumenti, cantò More Than a Feeling. In realtà all'inizio la band era un gruppo fake, si direbbe oggi, poi si formò effettivamente dopo il successo della stessa che ci ha portato nel 1976. Stiamo impazzendo per una canzone, un secondo di canzone appena accennata, e devo dire poi la canzone di questa sera neanche un giro di basso accennato, un inizio di voce, una tastiera, un pianoforte, una sezione archi, no, è un effetto pazzesco, molti l'hanno presa, molti no, scopriremo vivendo Io, Tu e Kiss Kiss tra qualche minuto la resa dei conti della nostra sfida musicale insieme a Peggy Goo, che ieri ha ospitato la Ferrari e viceversa a Milano con Aerostar Woman.

0: Mi arrendo, alzo bandiera bianca, cantava Daido e oggi purtroppo si parla di red flag, non di white flag. Attenzione, una canzone in un secondo. La canzone da indovinare era questa. Che sembra semplicemente la fessura di un pertugio di una porta. Attenzione, sentiamo cosa è successo lì fuori.
1: Fan chitarro, articolo 31.
0: No. Bello. No, mi dispiace amico mio, c'è anche chi scrive Back in Black degli AC/DC, oppure Elodie, oppure ancora L'ombelico del mondo. No.
2: Buonasera, chi schissa? Madame Marrakesh, volevo sapere.
0: Volevo sapere la verità, volevo sapere la risposta esatta, purtroppo e no.
3: Sono Raffaele da Santa Anastasia, la canzone Thriller di Michael Jackson.
0: Eccola qua. Io non vedo l'ora di guardare Michael il sequel dopo il successo del primo film dedicato a Michael Jackson, che spesso e fortunatamente rientra non solo nei nostri talk e conversazioni ma anche nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, che è stata espressa per l'Italia settimana scorsa in quel di Salerno, Pitti Pizza and Friends, e lo sarà anche a Monza per il Fuori GP, da una donna che la sa lunga. Dolce Nera, la nuova, si chiama Epopea.

0: La firma finale con la sua voce, date un pianoforte a Dolce Nera e vi farà impazzire, brividi davvero in tutte le iniziative live di Radio Kiss Kiss, la nuova ascoltata epopea. Terminata anche la partita di Coppa Italia della sera a Cagliari.
1: È terminata la partita, il Verona sbanca l'Unipol Domus con il 2-1 che abbiamo raccontato, le reti di Arruì e Mulattieri per il rossoblu, rete di rete del giovane Mendy che aveva momentaneamente pareggiato appunto il risultato. Quindi il Verona che passa agli ottavi di finale, Cagliari eliminato dopo sole due partite. Kiss kiss a tutti.
0: Altra squadra italiana di Serie A eliminata in Coppa, un sacco di sorprese. Domani torna la Serie A appunto con l'anticipo del venerdì 20:45, si gioca Genoa Como.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Kiss, kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

Dopo la super puntura che ha visto purtroppo per lui il protagonista Tommaso Paradiso, anche noi non scherziamo, anche non cantanti famosi, io sono perseguitato come te all'ascolto dalle zanzare. Mi non ne posso più delle zanzare! Compra lo spray, direi tu, ma a volte non basta con questo super caldo. 22 dopo le 23 ha parlato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. A che punto è la selezione? Lui ha risposto: selezione delle canzoni partecipanti nelle varie categorie. Non ho un numero preciso perché le cartelle sono tutte diverse, non ho un'unica piattaforma dove le raccolgo al momento perché arrivano da tanti posti diversi, ma tante centinaia, già più di centinaia inviate, ma mi sembra il minimo davvero. Su In Måneskin è uscito uno spoiler, dice De Martino, ma non c'è conferma, non so se si riuniranno, perché negli ultimi giorni tutti abbiamo detto, nei media, radio, TV e chi più ne ha più ne metta, i Måneskin tornano a Sanremo, ma so che ci stanno lavorando, ha detto Stefano, e se si dovessero riunire hanno il mio invito all'Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire. Per quanto riguarda i super ospiti, ogni volta si fa il nome di Vasco Rossi a Sanremo, la porta è sempre aperta per tutti, abbiamo le porte spalancate, siamo al 3 settembre, quindi potete immaginare che io un po' è come andare a pesca, e ha ragione, quindi avremo tempo e modo per conferme e spoiler sui partecipanti e sui super ospiti.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ti portiamo fino alla mezzanotte con il mezzo secolo festeggiato in questo 26 da Radio Kiss Kiss. Sei più anni 70, sei anni 80, sei appassionato dei 90, dei 2000, dei 2010, puoi scriverlo con un WhatsApp e poi ci regoleremo in base alle tue risposte per il nostro croupier che è arrivato in regia a tenere compagnia a Roberta per muovere la roulette degli anni che andremo a scoprire di volta in volta. Negli anni 80 c'era l'impatto culturale del Madonna Wannabe per descrivere milioni di ragazze in tutto il mondo che ne imitavano fedelmente lo stile, i vestiti, i capelli, gli accessori. La pop star più influente insieme a Michael Jackson, un album intitolato Like a Prayer che la incoronò definitivamente regina del pop dopo già il grande successo di Like a Virgin prodotto da Nile Rodgers e del primo album Madonna, dove all'interno c'erano i primi due titoli di competenza per la regina del pop, ovvero Holiday e Everybody. Questa canzone la faceva diventare metà donna, metà pesce, e essendo più precisi sirenetta, è davvero una cosa pazzesca ritrovare quell'estate lì. Ma a questo punto bisogna muovere la roulette di 50. Prego ragazzi. Anno in questione esatto.
0: 1989.

0: Nostalgica davvero, ho sentito l'eco dei nostri ascoltatori. Voglio tornare giovane al 1989 con Madonna e Cherish. Nella decade 80 in particolare, Madonna e Michael Jackson erano i due personaggi più influenti nel pianeta Terra. Senti questa considerazione.
1: Sì, caro, viva anni 80-90, sta il concerto di Michael Jackson, Imola, 93-94, wow. Non ricordo, ero piccolina. sì, 50 anni anch'io, quindi
0: auguri.
1: Michael Jackson, re del pop.
0: Ciao, grazie. 1976-2026 si associano anche i cinquantenni all'ascolto. Io adesso però vi porto negli anni 2000. Come si ascoltava la musica verso la fine degli anni 2000? Con il lettore MP3, con l'iPod, i lettori di altre marche anche che dominavano la mobilità, e la musica veniva caricata collegando il dispositivo al computer via USB. Andava ancora fortissimo il compact disc e poi si ascoltava musica da PC usando programmi come iTunes, Windows, Media Player, eccetera, eccetera. Quello stesso anno le Destiny's Child presero strade diverse. Beyoncé Knowles su tutte, ma anche Kelly Rowland con Work. Pezzo pazzesco. Anno esatto.

Da molti considerata come the best R&B song dell'intera decade 2000-2008 insieme a Kelly Rowland, pezzo sentito in 50 intitolato Work. Spazio all'attualità, due città di mare, due artisti di mare, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
2: Yes, yes. Dimmi
3: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Yes, yes.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il viaggio continua per 50 in questa serata 23:44. Vi porto negli anni 90, che elessero gli Articolo 31 come duo rap, hip hop e pop allo stesso tempo più importante grazie alla pubblicazione in particolare di un album intitolato Così Com'è, pubblicato il 14 maggio dell'anno che stiamo per scoprire. Insomma, venduto più di 500.000 di copie. Il tour meraviglioso, e ogni volta che ho incontrato in carriera J-Ax è sempre stato un grandissimo abbraccio. Questa canzone fa venire la lacrimuccia perché commentai, feci proprio la radiocronaca del concerto di Articolo 31 al Forum di Assago Milano, uno dei tanti live di J-Ax e DJ Jed insieme. In particolare quell'album conteneva la mitica Tranky Funky, tanto per intenderci, ma anche una canzone con una feat, si direbbe oggi, cioè la collaborazione di Paola Folli, una donna di talento immenso. Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà. Perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila, non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in paranoia, dura, dolce, tortura, tanti giochi di parole, rime baciate e non da parte degli Articolo. A questo punto scopriamo l'anno che si festeggia una ricorrenza. Articolo e Paola Folli domani.
0: 1996.

0: Ricordi 1996, che bel domani che veniva raccontato esattamente 30 anni fa. Reazione su questa canzone, prego.
1: Ciao, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Volevo ribadire una cosa. In quell'anno, nel Festival Bar, loro portavano Tranchi Fanchi.
0: Esatto.
1: Però ricordo molto bene che la mattina, nelle prove a Piazza del Plebiscito, noi che c'eravamo lì dalle 7 di mattina,
0: okay,
1: loro provarono questa canzone dove io l'ho ascoltata per la prima volta e me ne sono innamorato.
0: È vero, che bello questo messaggio, che bello affetto nei confronti di J-Ax e DJ Jed. Quello stesso anno il film campione di incassi fu Independence Day. Da oggi questa giornata non sarà più ricordata come una festa americana, ma il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte, noi non ci arrenderemo senza combattere. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza. E c'era anche il primo Mission Impossible, sempre nel 1996, con Tom Cruise, che è più giovane del 96 adesso a fare e a continuare a fare la saga. Vi porto negli anni 10, cantante francese, l'omaggio a Mama Africa, Miriam Makeba, canzone ritornata attuale proprio un paio d'anni fa.
2: 2015.

E quasi venerdì, e si sente anche nella storia della musica di 50. Un paio di stagioni fa, grazie ai social, questo pezzo del 2015 tornò di straordinaria attualità proprio durante l'estate. Ma l'estate di 11 anni fa vide l'esordio di Jane con Makeba Makeba, cantata così con il cambio di accento, dedicata a Miriam Makeba. Stato un viaggio molto bello con un sacco di emozioni che continuate a raccontarci. Stop, se ne parla domani quando rifaremo comitiva dalle 21 alle 24, grazie a Roberta in regia. Stevie Nicks e Fleetwood Mac di Lindsey Buckingham. Stevie Nicks e Lindsey Buckingham stavano insieme, si lasciarono e nacque, grazie tra virgolette, al loro addio sentimentale, una delle più belle, Dreams 77, da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.

mission of the

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.